0: Meloni, dopo l'audizione dell'ex premier in commissione Covid, al termine dell'interrogatorio il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica a Conte dalla premier arriva via social.
1: Il lavoro della Commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La Verità scrive: non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi contro i 5 Stelle è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
0: E alle parole della premier è arrivata l'ulteriore replica di Conte: io ci sono sempre stato e sempre ci sarò per dare delle risposte al paese, tu li hai 5 minuti per farlo, ha scritto sui social citando alcune delle recenti vicende oggetto di scontro politico come Delmastro o Santanchè. A noi piace la verità, a voi evidentemente fa male. E ancora braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montana, costata la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura elvetica ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerarla parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso. Trump è tornato a parlare di Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici mentre si attende l'ufficialità dell'accordo tra Teheran e l'Oman sulla navigazione di Hormuz. In particolare il transito potrebbe essere impedito alle navi definite ostili, tra cui quelle statunitensi e israeliane. Intanto un raid dei ribelli yemeniti Houthi nel sud-ovest dell'Arabia Saudita ha provocato 11 feriti. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Oggi 26 città su 27 bollino rosso, allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici e minimi storici anche altri fiumi e laghi. E anche la situazione del traffico è difficile in questo weekend di esodo d'agosto. Domani sarà bollino nero quando sulle autostrade, atteso il picco delle partenze verso le località di vacanza. Gli europei di nuoto di Parigi, quinto oro in 5 gare per Chiara Pellacani. La 24enne romana entra nella storia conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro del trampolino da 3 metri e le medaglie azzurre salgono a 19 con l'Italia prima nel medagliere.
2: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, e sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo.
3: La regina dei tuffi omaggia la compagna di impresa. Storie di sport, orgoglio italiano a Parigi. La stella è Chiara Pellacani, 23enne romana. In coppia con Elisa Pizzini, 21enne veronese, trionfa nella sincro 3 metri agli europei di tuffi. Per Chiara è il quinto oro in pochi giorni, impresa senza precedenti. Aveva già trionfato nel team event mixed, nel sincro misto con Matteo Santoro, nella gara dal trampolino 1 metro e in quella dal trampolino 3 metri. Italia prima nel medagliere generale e in quello di categoria. Giorgio Germanò, GR1.
0: La MotoGP riaccende i motori dopo la pausa estiva, appuntamento a Silverstone in Gran Bretagna, dove gli italiani cercano punti e riscatto mentre lo spagnolo Marc Marquez su Ducati insegue il 10° titolo mondiale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: ANAS ricorda, non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, a dire che con camionista sei prima intanto a riposare, perché con camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un

sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra-UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Paraíso Radio Estate.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'addio a Francesco Guccini, centinaia di messaggi per il cantautore morto a 86 anni. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. La Premier Meloni ha ringraziato Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. I funerali si svolgeranno domani in forma privata a settembre, una cerimonia commemorativa. E il fascino letterario delle sue canzoni, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame e al Club Tenco. Roberto Vecchioni ricorda così l'amico di sempre.
3: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi. Andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna. Portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni. Ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere, assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità. E anche Bisanzio, che è più o meno sullo stesso tema. Cioè, sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. Ha un tema, ha un contenuto, parla agli uomini, a tutti.
2: E omaggio della RAI a Francesco Guccini, che ha modificato alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio. Interviste e partecipazioni a diversi programmi sui canali RAI sono disponibili su Rai Play, compresa la sua prima volta in TV, ospite di Caterina Caselli. Alle 19.10 di domani Rai Movie proporrà invece Radio Freccia, il film d'esordio della regia di Luciano Ligabue, nella quale Guccini recitò. E vediamo la politica, botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Meloni arriva sui social: la verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. E l'audizione di Conte, ma anche la legge elettorale e il decreto migranti ad animare il dibattito politico.
4: Giorgia Meloni è la regista degli attacchi, mi affronti, accusa Giuseppe Conte, che assicura da me nessun illecito, la commissione è un plotone di esecuzione.
5: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia.
4: Conte, che poi spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Il documento di cui parla è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, accusa replica Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa scambia la commissione per un comizio.
6: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
4: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La Premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD, che rincara: se non stanno nascondendo nulla, consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. E la Lega rivendica: l'Italia detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
2: Braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Tramontana. La Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della Procura di Siona alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui, lo ricorderete, morirono anche sei nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato italiano non sarebbe parte lesa. E Trump torna a parlare di Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici con Teheran. Intanto si attende la conferma ufficiale dell'accordo tra l'Iran e l'Oman sulle nuove regole per la navigazione a Hormuz. In particolare, l'attraversamento potrebbe essere impedito alle navi definite ostili, tra cui quelle statunitense e israeliane. Oggi il presidente turco Erdogan sarà in Arabia Saudita. Ha previsto anche l'incontro con il primo ministro del Pakistan, Sharif. E si è conclusa a Roma la tre giorni di dialogo tra Libano e Israele, definito produttivo, al centro le cosiddette zone pilota nel sud del paese dei cedri, dove il ritiro israeliano dovrebbe lasciare spazio all'esercito libanese chiamato a contrastare gli Hezbollah. Non è stato però raggiunto alcun accordo su quali paesi saranno rappresentati nel comitato che dovrà verificare l'effettiva bonifica del sud del paese, ma proprio il Libano meridionale nelle scorse ore ha registrato ulteriori attacchi da parte di Israele. E in Ucraina poco fa i media hanno lanciato l'allarme, hanno raccontato di un allarme aereo a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina per possibili attacchi da parte di missili russi. E veniamo alla cronaca. Tragedia in montagna. Una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sul Late Mare al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. E un trentenne è stato ferito con colpi di arma da fuoco a Fasano, in provincia di Brindisi, mentre si trovava nel suo appartamento. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale, dove è stato operato d'urgenza. Il trentenne, che è stato colpito al ventre, non è in pericolo di vita. È in corso le indagini per ricostruire l'accaduto. E bufera sulla polizia locale di Milano. 5 agenti della polizia locale arrestati dai colleghi per peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'indagine è nata in seguito alla denuncia di un avvocato e del suo assistito, arrestato lo scorso 16 luglio, a cui erano spariti 1.400 euro che aveva in tasca. L'ex Ilva di Taranto. I legali stanno preparando il ricorso in Cassazione contro il recente decreto della Corte d'Appello di Milano, che prevede di spegnere l'area a caldo entro 90 giorni. È possibile anche un riesame dell'autorizzazione integrata all'ambientale, l'AIA, che può portare a una riduzione dei livelli produttivi autorizzati. Ma sentiamo il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
0: Per noi i danni con questa chiusura sarebbero enormi, per lo Stato significa anche un esborso economico enorme per esodare migliaia di dipendenti diretti e indiretti, ma soprattutto anche per bonificare quest'area a caldo. Il ministro ha chiesto di fare un lavoro di verifica se si può fare opposizione, perché naturalmente questo decreto sentenza ha molte criticità, però ci siamo resi conto tutti che i tempi sono lunghi, non sono entro i 90 giorni.
2: Caldo ed esodo al via il weekend. È più difficile oggi il traffico da Bollino Rosso. Domani sabato sarà nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di villeggiature. Mentre milioni di italiani si mettono in viaggio, l'anticiclone continua a dominare la penisola. Previsti altri 10 giorni di caldo intenso con temporali al nord destinati a portare solo un breve sollievo in quello che sembra l'estate più calda di sempre. E su questo abbiamo sentito il climatologo Luca Mercalli.
1: Pare che questo caldo durerà fino a Ferragosto, è così?
7: Un cedimento del grande anticiclone, soprattutto sulle regioni del nord Italia, porterà 2 o 3 giorni di respiro e un abbassamento di temperatura, però soltanto di 3-4 gradi. Poi è previsto una nuova ripresa del caldo, un po' inferiore rispetto al presente, e dovrebbe durare fino a Ferragosto.
1: Senta, circola una battuta, sarà l'estate più fresca da qui in avanti. Pessimismo o reale possibilità?
7: Intanto è possibile che questa diventi l'estate più calda. In questo momento rivaleggia con quella del 2003, ma potrebbe diventare la più calda in assoluto. Vero che si dice che probabilmente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
1: Per noi è l'estate delle ondate di calore. Cos'è che definisce un'ondata di calore?
7: Ci sono vari criteri climatologici per definirne l'intensità, la durata, il superamento di certi valori soglia nelle temperature, oppure la intensità a livello geografico, cioè su un solo paese o più paesi. In questo caso stiamo parlando di tutta l'Europa occidentale.
1: Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto a Parigi.

0: 2019, Italia prima nel medagliere. E si riaccende i motori anche il MotoGP dopo la pausa estiva, appuntamento a Silverstone in Gran Bretagna, dove gli italiani cercano punti a riscatto, mentre lo spagnolo Marquez su Ducati insegue il 10° titolo mondiale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 4, vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Noi due siamo bravi,

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader 5 Stelle ha accusato la presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica a Conte della premier arriva via social. La commissione scrive: non è un processo contro una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. Io ci sono sempre stato e sempre ci sarò per dare delle risposte al paese, l'ulteriore replica dell'ex presidente del Consiglio che ha invitato Meloni a fornire delle risposte su alcune vicende oggetto di polemica politica come i casi del Mastro e Santanchè. L'addio a Francesco Guccini, gigante della musica italiana, non solo cantautore ma anche scrittore e attore, morto a 86 anni nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Centinaia di messaggi di cordoglio. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. Continuerà a cantare le sue canzoni, ha dichiarato la premier Meloni, e la musica di Guccini ha risuonato per le strade di Bologna, anche in via Paolo Fabbri 43, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012 e che dà il titolo a uno dei suoi album più celebri. Ancora rapporti tesi tra l'Italia e la Svizzera sulla vicenda di Crans Montana. Sentiamo.
3: Arriva da Sion la lettera con cui la procura respinge a distanza di 3 mesi la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi contro cui l'Italia ha già presentato ricorso. Intanto dall'inchiesta emerge un nuovo video della tragedia. Si vedono i giovani che cercano di sfondare le vetrate del locale già in fiamme, le urla disperate. Sulla strage, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risultano al momento 15 indagati, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione e il sindaco di Crans Montana. I reati ipotizzati sono l'incendio, le lesioni aggravate e l'omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Trump è tornato a parlare di Iran, dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici. Intanto Teheran e l'Oman hanno completato l'ultima stesura dell'accordo sulla navigazione di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. Oggi il leader turco Erdogan sarà a Riyadh, dove incontrerà il principe saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, prevista la firma di un patto di mutua difesa tra i 3 paesi. È un nuovo appello alla pace, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, arrivato da Papa Leone ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del meeting della gioventù francescana.
4: Andiamo ai margini dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti?
5: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost ai giovani, cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza, no alla violenza. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
4: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
5: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
2: New entry nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, le spiagge della Normandia, teatro dello sbarco alleato il 6 giugno del 44 e simbolo della liberazione dell'Europa dal nazifascismo.
0: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno del 1944, per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate il soldato Ryan, al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le spiagge dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala, è probabilmente il più grande sbarco anfibio che ci sia mai stato, osserva lo storico David Edgerton. Un tratto di costa lungo 80 chilometri nel nord-ovest della Francia, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanches, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Oggi 26 città su 27 bollino rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e laghi. E anche la situazione traffico è difficile in questo weekend di esodo d'agosto. Domani sarà bollino nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di vacanza. Gli europei di nuoto di Parigi, quinto oro in 5 gare per Chiara Pellacani, la 24enne romana entra nella storia conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro dal trampolino di 3 metri e le medaglie azzurre salgono a 19 con l'Italia prima nel medagliere. Riparte la MotoGP dopo la pausa estiva con il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna, dove gli italiani cercano punti e riscatto, mentre lo spagnolo Marc Marquez su Ducati insegue il 10° titolo mondiale. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'addio a Francesco Guccini, centinaia di messaggi per il cantautore morto a 36 anni. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. La Premier Meloni ha ringraziato Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha scritto. I funerali si svolgeranno domani in forma privata a settembre, una cerimonia commemorativa. Il fascino letterario delle sue canzoni, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame e al Club Tenco. Roberto Vecchioni ricorda così l'amico di sempre.
3: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi. Andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna. Portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni. Ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità. E anche Bisanzio, che è più o meno sullo stesso tema. Cioè, sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. Ha un tema, ha un contenuto, parla agli uomini, a tutti.
2: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Meloni è arrivata sui social. La verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. Ed è l'audizione di Conte, ma anche la legge elettorale e il decreto migrante ad animare il dibattito politico.
4: Giorgia Meloni è la regista degli attacchi, mi affronti, accusa Giuseppe Conte, che assicura da me nessun illecito alla commissione, a un plotone di esecuzione.
5: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia.
4: Conte, che poi spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Il documento di cui parla è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, accusa replica Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa scambia la commissione per un comizio.
6: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
4: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La Premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD che rincara, se non stanno nascondendo nulla consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. E la Lega rivendica l'Italia, detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
2: Braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Tramuntana. La Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile in inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui, lo ricorderete, morirono anche 6 nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato italiano non sarebbe parte lesa. E Trump torna a parlare di Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici con Teheran. Intanto Iran e Oman sono giunti alla fase finale della stesura di un accordo temporaneo per regolamentare il passaggio delle navi commerciali nello stretto di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. E oggi il presidente turco Erdogan sarà in Arabia Saudita, ha previsto l'incontro anche con il primo ministro del Pakistan, Sharif. E si è conclusa a Roma la 3 giorni di dialogo tra Libano e Israele, definito produttivo. Al centro le cosiddette zone pilota nel sud del paese dei Cedri, dove il ritiro israeliano dovrebbe lasciare spazio all'esercito libanese chiamato a contrastare Hezbollah. Non è stato però raggiunto alcun accordo su quali paesi saranno rappresentati nel comitato che dovrà verificare l'effettiva bonifica del sud del paese. Proprio in Libano meridionale, nelle ore notturne, si sono registrati ulteriori attacchi israeliani. E veniamo alla cronaca. Tragedia in montagna. Una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sull'Atemar al confine tra Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una 50ina di metri. Un trentenne è stato ferito con colpi di arma da fuoco a Fasano, in provincia di Brindisi, mentre si trovava nel suo appartamento. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale, dove è stato operato d'urgenza. Il trentenne, che è stato colpito al ventre, non è in pericolo di vita. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. Ed è bufera sulla polizia locale di Milano. 5 agenti sono stati arrestati dai colleghi per peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'indagine è nata in seguito alla denuncia di un avvocato e del suo assistito arrestato lo scorso 16 luglio, a cui erano spariti 1.400 euro che aveva in tasca. E parliamo del caldo e dell'esodo in un weekend che si presenta difficile. Oggi traffico infatti da bollino rosso, domani sarà nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di villeggiatura. E mentre milioni di italiani si mettono in viaggio, l'anticiclone continua a dominare la penisola, previsti altri 10 giorni di caldo intenso con temporale a nord, destinati a portare solo un breve sollievo in quello che sembra l'estate più calda di sempre. E su questo abbiamo sentito il climatologo Luca Mercalli.
0: Pare che questo caldo durerà fino a Ferragosto, è così?
1: Un cedimento del grande anticiclone, soprattutto sulle regioni del nord Italia, porterà 2 o 3 giorni di respiro e un abbassamento di temperatura, però soltanto di 3-4 gradi. Poi è previsto una nuova ripresa del caldo, un po' inferiore rispetto al presente, e dovrebbe durare fino a Ferragosto.
0: Senta, circola una battuta: sarà l'estate più fresca da qui in avanti? Pessimismo o reale possibilità?
1: Intanto è possibile che questa diventi l'estate più calda. In questo momento rivaleggia con quella del 2003, ma potrebbe diventare la più calda in assoluto. Vero che si dice che probabilmente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
0: Per noi è l'estate delle ondate di calore. Cos'è che definisce un'ondata di calore?
1: Ci sono vari criteri climatologici per definirne l'intensità, la durata, il superamento di certi valori soglia nelle temperature, oppure la intensità a livello geografico, cioè su un solo paese o più paesi. In questo caso stiamo parlando di tutta l'Europa occidentale.
0: Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Europeo di nuoto a Parigi, in play di Chiara Pellacani, che per 5 volte raggiunge l'oro. La tuffatrice azzurra infatti vince anche nella sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini, e le medaglie azzurre salgono così a 19, Italia prima nel medagliere. E si riaccendono i motori anche nella MotoGP dopo la pausa estiva, appuntamento a Silverstone in Gran Bretagna, dove gli italiani cercano punti e riscatto, mentre lo spagnolo Marquez su Ducati insegue il 10° titolo mondiale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Buongiorno, bentrovati, questo è Rise Radio, appunto 5.30 che stanno per scoccare e comincia questo venerdì 7 agosto sulle strade del mattino con noi di Rise Radio. Il buongiorno da Max Locavaro, in questo momento al microfono con Gennarino Strazzullo alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. Per quello che mi riguarda siamo insieme fino alle 9, oggi tocca a me aprire la giornata e soprattutto tenervi aggiornati in merito a quelle che sono le condizioni del traffico e non solo, magari anche con un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, la buona musica sapientemente scelta dei nostri curatori musicali, e daremo spazio come sempre anche ai vostri messaggi che giungono numerosi al 348 103 10 10. La condizione del traffico in questo momento, beh, sulla 1 c'è un incidente avvenuto tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano, tra la prima e la seconda corsia verso Firenze in direzione sud, al chilometro 272 e 100, e c'è una coda di 3 km provocata da questo incidente con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 267. Poi invece parliamo della A14, anche qui è accaduto un incidente tra San Severo e Foggia verso Bari al chilometro 531 della carreggiata sud, ma c'è anche una chiusura perché sulla Bologna-Taranto tra Pineto e Roseto verso Ancona si è resa necessaria la chiusura del tratto per il ripristino dei danni a seguito della rimozione di un camion in fiamme. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, la indicazione da parte di Autostrade per l'Italia è quella di percorrere la viabilità ordinaria, ovvero la statale 16 Adriatica, e rientrare a Roseto, oppure anticipare l'uscita a Pescara Nord. Queste sono le indicazioni da parte di Autostrade per l'Italia. Sulla Milano-Genova c'è l'entrata di Serravalle Scrivia, chiusa verso Milano fino alle 6 di questa mattina, quindi ancora una mezz'ora di pazienza. Ma come di consueto noi su Rai Isoradio e sulle strade del mattino, come cominciamo la giornata? Con l'aggiornamento delle condizioni meteo. E lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il colonnello Daniele Mocio. Buongiorno.
6: Buongiorno Max, un cordiale buongiorno a tutti. Parlavamo di strade, prestare attenzione perché la pioggia e i temporali sono presenti già dalla giornata di ieri, continuano sul Veneto, in modo particolare sul Friuli Venezia Giulia. È una giornata questa, sì, ancora molto calda, però con una differenza che è determinata proprio dai temporali, dalle piogge delle quali abbiamo appena parlato, perché insisteranno non solo su questa parte del nostro territorio, ma tenderanno poi a comprendere anche il Trentino Alto Adige, buona parte della Lombardia e del Piemonte, e poi portandoci verso il centro e verso il sud le aree un po' più interne. Per il centro Umbria, Marche ed Abruzzo, per il sud aree interne di Campania, Basilicata, Calabria, fino a giungere marginalmente alle aree un po' più interne della Sicilia, come è successo nel corso della giornata di ieri. Durante i prossimi giorni le temperature cambiano poco, scendono sì di qualche grado, oggi in modo particolare al nord proprio a causa delle nubi, delle piogge, dei temporali, però mediamente siamo ancora al di sopra rispetto a quello che dovremmo aspettarci, con una fine della settimana che vedrà sempre i temporali sulle Alpi e lungo le aree interne, temperature di un paio di gradi di meno rispetto a quelle che abbiamo sperimentato fino ad ora, però comunque le ondate di calore sembrano non essere finite, perché già all'inizio della prossima settimana ci aspetta ancora la conferma del caldo, questo caldo umido che ormai ci accompagna da due mesi, da più di due mesi, più che di ondate parlerei di un caldo persistente, perché comunque queste ondate, l'onda è stata talmente lunga che sembra non essere mai essersi mai smorzata, certo. No? Se certo. Vogliamo usare un termine legato al mare. Quindi sì, le temperature sono ancora elevate. Ieri città più calda Bologna con 40 gradi, ma mediamente al nord siamo stati tra i 37 e i 39 gradi. Stessa cosa per il centro con Firenze, la città più calda 39. Solo il sud vede sì il caldo, ma in forma un po' più limitata, non in aree così vaste come per il centro e per il nord. Però c'è una città come Foggia, come Taranto, come Lecce, Catania, che hanno superato i 35 gradi. Stessa cosa per le aree interne della Sardegna. Quindi siamo sì in estate, però insomma il caldo ormai ci accompagna da quella che era la tarda primavera, per cui cerchiamo di
7: ormai
6: di fare
7: che mi è metabolizzato oramai poi
6: purtroppo volevo essere portatore di buone notizie, ma anche il caldo probabilmente fa sì che io non ci riesca.
7: Ma no, ma ci mancherebbe altro, alla fine comunque è estate, quindi deve farlo.
6: Esattamente.
7: Anche a beneficio di coloro che oggi stanno partendo, sono partiti già ieri e chissà quanti sono in vacanza.
6: Sicuramente,
7: insomma, bene così.
6: Per loro va bene così.
7: Esatto. Nuovo aggiornamento tra poco meno di un'ora. Intanto grazie al colonnello Daniele Mocio della Aeronautica Militare.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

città, la città che comincia a svegliarsi, tutte le città che cominciano a svegliarsi, tutto sommato con quello che è il consueto traffico pendolare che andrà a intensificarsi proprio intorno, soprattutto intorno ai grandi centri urbani, ma un traffico che abbiamo già ampiamente detto caratterizzerà quella che è la giornata, il weekend, con quella di oggi una giornata bollino rosso, domani bollino nero. Allora, shakatak, questa è la Iso Radio Gol che ha scandito l'inizio di questa nuova giornata sulle strade del mattino qui su Rai Iso Radio, ci ha trasportato indietro al 1985 con la voce di Jill Soward, colei insomma che faceva da front girl del gruppo shakatak, il gruppo funk inglese che ha raggiunto il proprio apice di successo negli anni Ottanta. Questa è Raiso Radio, la musica di Raiso Radio che vi fa compagnia, che siate in movimento o che siate fermi, impegnati nelle vostre attività. Ci state mandando tanti messaggi al 348-103-1010. Intanto vi ringraziamo davvero per la stima, l'affetto e perché no per la compagnia vicendevole che ci facciamo mentre siete o in viaggio o fermi. Allora, abbiamo risposto anche fuori onda a Roby, a quanti come lui interessati che sulla diramazione Predosa Bettole sia l'entrata che l'uscita di Novi Ligure sono entrambe chiuse per lavori e sono chiuse per lavori fino alle 10 del 31 agosto. Poi salutiamo chi altro ci manda il buongiorno con tanti caffè virtuali, tra l'altro Tommy quasi quasi tra un po' alla macchinetta ce l'andiamo a prendere con il buon Gennarino. Poi Ignis, buongiorno anche a te. Claudio sta viaggiando da Milano a Bagnara Calabra, sarà una lunga marcia con un orizzonte di ferie dal colore azzurro marino. Salutiamo sia Claudio che Melo. Mauro, il nostro camionista fedelissimo, così come anche Luigino con il suo consueto bollettino meteo. Allora, abbiamo gli aggiornamenti del traffico, soprattutto in merito all'incidente accaduto tra San Severo e Foggia. Qui verso Bari, al chilometro 531, è rimasta coinvolta un'auto in questo incidente, adesso che rimane sulla corsia di emergenza, mentre rimane invariata la condizione della 1 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Qui l'incidente è accaduto al chilometro 272 e 100, che è accaduto tra la prima e la seconda corsia e all'interno di una galleria, tra l'altro, sta ancora provocando coda a partire dal chilometro 264, 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento, quindi forse anche qualcosa di più dei 3 chilometri. Invece sulla Bologna-Taranto, tra Pineto e Roseto verso Ancona, lo ricordiamo, si è resa necessaria la chiusura del tratto per il ripristino dei danni a seguito della rimozione di un camion in fiamme. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, Autostrade per l'Italia indica che bisogna percorrere la viabilità ordinaria, ovvero la statale 16 Adriatica, e rientrare a Roseto oppure anticipare l'uscita a Pescara Nord. Nuova notizia di incidente proviene ancora dalla 1, è accaduto tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna al chilometro 111. Al momento, per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Parliamo invece della viabilità ordinaria sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Qui i rallentamenti anche qui sono provocati da un incidente avvenuto 500 metri dopo Muggio verso Monza. Siamo partiti con l'Iso Radio Gold per questa giornata sulle strade del mattino con Shakatak, con Cedar Rhythm, e questa invece è l'Iso Novità di Irama Cabana.

Il comandante Vasco Rossi con su Rai Isoradio. La condizione nel traffico si complica sulla 1, dove tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna in direzione sud è accaduto l'incidente al chilometro 111. Ha visto coinvolte due auto e c'è la coda a partire dal chilometro 109. Invece, dicevamo dell'incidente accaduto in Toscana, sempre sull'autosole tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze al chilometro 272 e 100, sta provocando coda a partire dal chilometro 263. Siamo a 4 km di coda con tendenza all'aumento, quindi anche qualcosa di più dei 4 km suddetti. Invece ricordiamo ancora la chiusura istituita sulla Bologna-Taranto tra Pineto e Roseto verso Ancona a seguito della rimozione di un camion in fiamme. C'è il ripristino dei danni e dopo l'uscita obbligatoria a Pineto bisogna percorrere la viabilità ordinaria, ovvero la statale 16 Adriatica, e rientrare in autostrada a Roseto oppure anticipare l'uscita a Pescara Nord. Queste sono le indicazioni che riceviamo. Salutiamo un po' di ascoltatori. Franco, grazie della segnalazione. Sì, in effetti confermiamo ciò che abbiamo appena detto, grazie della segnalazione. Umberto, grazie dell'affetto e della stima, e ci mancherebbe altro. La raccomandazione che ci dai attraverso il tuo messaggio è opportuna, quella comunque di invito alla prudenza e alla cautela, soprattutto quando si è circondati da mezzi pesanti, ma non solo, anche con i mezzi leggeri. Poi Eugenio, adesso cercherò di risponderti fuori onda. Luigino, così come anche Franco. Ancora Daniele, grazie della fedeltà dell'ascolto notturno. Giorgio da Napoli, insomma, continua a messaggiarci al 348 103 1010. La musica che vi accompagna fino al GR1 delle 6 e poi torneremo in diretta su Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

Il maestro Quincy Jones con Stuff Like That su Raiso Radio, nuovo aggiornamento che proviene dalla 7 dove è stata riaperta l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, mentre si intensifica il traffico sulla Bologna-Taranto in direzione sud, un traffico turistico vacanziero, insomma abbiamo detto della giornata che caratterizzata dal bollino rosso quella giornata di oggi, mentre sarà nero per la giornata di domani, quindi sulla Bologna-Taranto in direzione sud tra il Bivio con il ramo Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Ancona ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di poco più di 13 chilometri. Invece ricordiamo la coda che si allunga tra il chilometro 263 e il chilometro 272-100 dove è accaduto l'incidente sulla 1 tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. C'è una coda di 4 km con tendenza all'aumento. Aumenta anche la coda sulla 1 in direzione sud ancora verso Bologna tra il Bivio con la 15 e Terre di Canossa Campegine, il tutto per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 111. Non mancano le notizie di incidenti anche sulla viabilità ordinaria, ovvero sulla statale 36 della Godicome dello Spluga, rallentamenti qui dovuti a un incidente avvenuto 500 metri dopo Muggiò verso Monza, e poi sulla statale 516 Piovese, incidente accaduto 5,5 km prima di Codevigo e sta interessando entrambe le direzioni.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'intervento, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Meloni arriva sui social. La verità sul Covid, ha detto, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump torna a dirsi fiducioso sulla conclusione di un accordo breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. Iran e Oman sono giunti alle fasi finali della stesura di un'intesa temporanea per regolamentare il passaggio dei mercantili nello stretto di Hormuz. Si attende la conferma ufficiale. Resta in vigore intanto il blocco navale statunitense nei porti meridionali dell'Iran. Intanto attacco dei ribelli Houthi filo-iraniani in Arabia Saudita. Feriti diversi civili. In giornata il presidente turco Erdogan sarà a Riyadh, previsto un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ed un appello di pace arrivato da Papa Leone, che ieri ad Assisi ha presieduto a Santa Maria degli Angeli la messa con i giovani partecipanti al meeting internazionale francescano. A loro l'invito ad essere partecipi nei scenari più difficili. Ascoltiamo.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
1: Cordoglio per la morte di Francesco Guccini. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Continuerò a cantare le sue canzoni, le parole della premier Meloni. I funerali si svolgeranno domani in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Invece l'omaggio al grande cantautore e scrittore prosegue anche sulla Rai, che ieri ha modificato anche alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio sul grande cantautore scomparso. Siamo alla cronaca. Tragedia in montagna. Una 14enne della Repubblica Ceca è morta precipitando da una 90 di metri durante un'escursione sul gruppo montuoso del Latemar al confine tra Trentino e Alto Adige. Inutili soccorsi giunti in elicottero. Bufera sulla polizia locale di Milano. Alcuni vigili urbani finiscono in manette, sono accusati di peculato e arresti illegali.
3: Una commissaria e quattro agenti sono finiti in carcere. È l'esito di un'indagine durata 20 giorni, nata dalla denuncia di un uomo arrestato per spaccio lo scorso 16 luglio. Davanti ai magistrati, l'uomo ha ammesso di aver ceduto 500 grammi di hashish a una ragazza in cambio di 1450 euro, denaro che gli è stato sequestrato dagli agenti, ma di quei soldi nel verbale non c'è traccia. Non è l'unica anomalia, l'operazione sarebbe avvenuta a Corsico, fuori dal territorio di competenza degli agenti, che avrebbero però finto di aver agito nel comune di Milano, simulando anche un reato di resistenza pubblico ufficiale. La misura cautelare in carcere è scattata per questo singolo episodio, ma nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari parla di comportamento non isolato e fa riferimento ad almeno altri due arresti, oggetto di denunce ancora da approfondire. È una vicenda indubbiamente dolorosa, ma che dimostra quanto il corpo sappia reagire sia refrattario a condotte per le quali non esistono giustificazioni. È il commento del comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Milano, Simone Gorla, GR1.
1: La strage di Cramontana. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo sul rogo di Capodanno in cui persero la vita 41 ragazzi, 6 dei quali nostri connazionali. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerarla parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso. Intanto un nuovo video della tragedia, finito agli atti dell'inchiesta, mostra i ragazzi che cercano di rompere le vetrate all'interno del locale in fiamme. Durerà almeno fino a Ferragosto l'alta pressione sull'Italia, alla base del caldo intenso. Oggi sono 26 le città da bollino rosso su 27 monitorate. Il giallo, in giallo solo Bolzano, domani scenderanno a 21. Ma sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
4: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi. Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
1: In chiusura abbiamo lo sport, in primo piano tennis, calcio e soprattutto i tuffi con la nuova impresa di Chiara Pellacani.
5: Capolavoro completato, Chiara Pellacani ha vinto il quinto oro agli Europei di Parigi, imponendosi anche nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini. La 23enne romana ha migliorato così il suo stesso record di primi posti nella competizione continentale. Il programma dei tuffi prosegue oggi e domani con le grandi altezze, mentre per le acque libere tocca alla specialità knockout, condizioni della Senna permettendo. Calcio, la Fiorentina ha pareggiato 1-1 nel test contro il Deportivo La Corugna, per i viola in gol Ndur. Nel frattempo è stato completato lo staff del CT della Nazionale Roberto Mancini. Torna come team manager Oriali, il vice sarà Alberto Bollini, tra i collaboratori tecnici figura anche Bonucci. Tennis, Musetti eliminato da Kodar nell'ATP 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Arnaldi sfida Grigspor, già qualificato per gli ottavi Dardery. Per Sinner nuove cure al ginocchio ieri a Torino, ma resta confermata al momento la sua partecipazione a Cincinnati. MotoGP oggi al via con le libre, il weekend di Silverstone. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 6:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre le 7.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Lot of Love su Raizo Radio, il brano che ha ufficialmente aperto la giornata su Raizo Radio, dopotutto cominciata già alle 5.30 per quello che ci riguarda in diretta, ma il GR1 delle 6 fa da un po' da spartiacque che sulle strade del mattino si comincia davvero stamattina alle 6.11, appena scoccate ancora buongiorno, buon venerdì 7 agosto da Max Locafaro in questo momento al microfono con Gennarino Strazzullo alla parte tecnica da San Giorgio a Cremano con furore a farvi compagnia per quello che mi riguarda fino alle 9, laddove poi passerò il microfono a Maria Cristina Manca che vi terrà compagnia per le successive ore. La condizione nel traffico, bene anche a dirlo, si comincia sempre più a intensificare, ad animare sulla nostra rete viaria autostradale, proprio in merito a quella che è la condizione di traffico caratterizzata dal bollino rosso nella giornata di oggi, bollino nero nella giornata di domani, per coloro che con l'arrivo delle tanto agognate ferie si va in vacanza. Insomma, siate prudenti, controllate il mezzo prima di partire intanto, come raccomandazione, ma più che altro siate prudenti, magari metteteci quella mezz'ora in più, armatevi di santa pazienza, non abbiate fretta e arrivate a godervi le vacanze in assoluta serenità. Ci sono un po' di criticità sulla 1. L'incidente è accaduto tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna al chilometro 111, che ha visto coinvolte due auto, sta provocando ancora coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento in direzione sud. Nella medesima direzione, buone notizie, è stato risolto l'incidente che era avvenuto in Toscana tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Calenzano verso il capoluogo toscano, ma c'è la coda ancora provocata dal medesimo tra il chilometro 263 e il chilometro 277. Sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo, qui c'è coda di un chilometro, questo è il traffico cosiddetto pendolare verso il grande raccordo anulare. La Bologna-Taranto direzione nord tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio, code a tratti dovuti al traffico intenso in un tratto di 13 km poco più, mentre all'uscita di Pineto c'è coda per traffico intenso, ma più che altro questa è una ripercussione dovuta alla istituzione della chiusura tra Pineto e Roseto verso Ancona, tratto chiuso per il ripristino dei danni a seguito della rimozione di un camion in fiamme. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare a Roseto, oppure anticipare l'uscita a Pescara Nord, questa è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia. Tra l'altro, tra Roseto e Pineto verso Pescara c'è un chilometro di coda ancora qui nei pressi del tratto in questione, di cui abbiamo dato ampiamente conto. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia per ora non ci sono particolari criticità di cui darvi conto, ed allora dopo la partenza con Nicolette Larson, quella Loud Love del 1978, questa è l'Isonovità, questo è uno dei tormentoni veri di questa estate 2026 di Fred De Palma, Anitta e Demi Skill. La testa gira.

sono novità di Beyoncé questa Morning View su Raiso Radio. La connessione nel traffico sulla A1 tra Parma e Tredicanossa Campegni. L'incidente avvenuto in direzione sud al chilometro 111 che ha visto coinvolte due auto sta costringendo il flusso del traffico solo su una corsia. Da parte di Autostrade per l'Italia in alternativa viene consigliato di uscire a Parma Ovest sulla 15, la Parma La Spezia, e rientrare in autostrada a Tredicanossa Campegni dopo aver percorso la via Emilia. Come detto, l'incidente avvenuto al chilometro 111 sta provocando coda di 4 km con tendenza all'aumento. Rimane la coda tra il bivio della 1 con la variante di valico e Calenzano verso Firenze per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 264 e 500. Questo incidente è accaduto all'interno di una coda già di per sé provocata da un altro incidente che era stato risolto ed è stato risolto tra il chilometro 263 e il chilometro 277. All'interno di questa coda è accaduto l'incidente, il nuovo incidente. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria nel medesimo tratto ma in direzione opposta verso nord, verso Bologna. La Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio verso la Milano-Napoli, code dovute al traffico intenso. Mentre c'è stato questo incidente ancora in via di soluzione, quello avvenuto tra San Severo e Foggia verso Bari al chilometro 531, e poi ricordiamo che sulla Bologna-Taranto, comunque tra Pineto e Roseto verso Ancona, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un camion che aveva preso fuoco al chilometro 350 e si sta lavorando al ripristino della carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto, dove tra l'altro si è formato un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Roseto degli Abruzzi dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Inoltre viene segnalato un chilometro di coda per ripristino tra Roseto e Pineto anche verso Pescara, quindi in direzione opposta. Comunque sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per disciplinare il flusso del traffico.

0: puntuali alle 6.30 su Rai Radio, nuovo aggiornamento delle condizioni meteo, lo facciamo grazie ai colleghi di Rai Meteo, in studio con noi Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Max, buongiorno, un saluto a tutti quanti coloro che sono in viaggio in questo momento, oppure si sono svegliati e magari stanno facendo colazione. Vediamo insieme come inizia questa giornata. Abbiamo un'alta pressione che continua a determinare stabilità atmosferica al centro e al sud, mentre al nord-est si sono formati dei temporali. Abbiamo dei temporali in particolare nella zona di Venezia, ma le nubi interessano un po' tutto il nord-est. Anche a Verona è in atto un temporale proprio in questo momento. E quindi, insomma, questo cedimento dell'alta pressione determina un peggioramento già da queste prime ore del mattino sul nord-est, e nel pomeriggio il peggioramento si estenderà a tutto l'arco alpino centro-orientale e alle zone a nord del Po. Più a sud invece continua il caldo in Emilia-Romagna, dove abbiamo 25 gradi in questo momento a Bologna e Parma, a Torino abbiamo una temperatura di 26 gradi, a Milano abbiamo 28 gradi, mentre a Genova la temperatura è di 28 gradi anche, quindi piuttosto caldo al nord. Al centro Italia il cielo è sereno, da segnalare dei banchi di nebbia piuttosto insoliti, anche se appunto vista la temperatura del mare piuttosto alta, con un'anomalia positiva particolarmente significativa, abbiamo molta umidità, quindi lungo il corso dell'Arno tra Pisa e Firenze abbiamo dei banchi di nebbia che interessano gran parte della Toscana, delle vallate toscane. Temperatura di 24 gradi a Firenze, ma ooggi saliremo fino a 38 gradi, 25 a Roma, previsti 37 gradi oggi. Sul lato Adriatico 24 ad Ancona, 23 a Pescara, il cielo è sereno e sarà una giornata buona, discreta, a parte i consueti temporali che si formano sull'Appennino. Al sud il cielo è sereno, bel tempo, temperature elevate, la più calda è Messina con 28 gradi, a Napoli ne abbiamo 26, il cielo è sereno, un po' più fresco l'Adriatico. Fresco si fa per dire, perché durante il giorno abbiamo la città di Foggia che raggiungerà i 39-40 gradi, questo uno dei valori più elevati. E quindi il cielo è sereno, 23 gradi a Bari e Taranto, mentre in Sardegna bel tempo e 25 gradi a Cagliari.
0: Grazie.
1: È tutto.
0: Grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra, o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per i minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
3: Estate con Rai Isoradio.

Costiera Amalfitana. Sulla 1 ancora l'incidente in via di soluzione, quello avvenuto tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna al chilometro 111, sta provocando ancora coda di 4 km con tendenza all'aumento, coinvolte due auto, traffico che scorre su una sola corsia al momento. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia, c'è il consiglio di uscire a Parma Ovest sulla Parma La Spezia, la 15 per intenderci, e rientrare in autostrada a Terre di Canossa dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Ancora in direzione sud, in Toscana, tra il bivio con la variante di Valico Firenze Scandicci, i rallentamenti qui sono dovuti al traffico intenso, così come tra Firenze Sud e Incisa ancora verso Roma, code dovute al traffico intenso, ma non mancano anche i rallentamenti in direzione nord tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico, rallentamenti qui sono provocati da un veicolo fermo in avaria. Anche sulla Bologna-Taranto c'è un camion fermo al chilometro 13 tra la prima e la seconda corsia, tra il bivio con la Bologna-Padova e il ramo Casalecchio, in direzione nord. Mentre in direzione ancora nord, sì, tra Bologna San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio, verso la 1 code dovute al traffico intenso. E poi invece in direzione sud, ricordiamo che tra Bologna Arcoveggio e il bivio con la 14 verso Bologna sulla Bologna Padova, anche qui ci sono code dovute al traffico intenso. Per il resto null'altro da segnalare. Allora, Ronan Keating, e poi avremo il collegamento, il primo di una serie di collegamenti con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ronan Keating con When You Say Nothing At All su Raiso Radio. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Brescia-Padova ci sono code a causa di un veicolo in avaria che rimane tra Peschiera e Somma Campagna verso Padova, e ringraziamo sia Carmelo così come anche Wilson che ci hanno segnalato questo disagio, questa criticità sulla Brescia-Padova. Grazie a Cara del buongiorno, così come ringraziamo anche coloro che ci stanno ascoltando partiti da Ravenna verso Cavalese alla ricerca del fresco. E allora buona ricerca del fresco a Pablo e Dominique. Noi invece adesso 6.45 puntuali effettuiamo il primo di una serie di collegamenti che faremo nel corso della giornata, come sempre, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti. Buongiorno, a voi la parola.
1: Sì, una buona giornata a te, buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Autostrade per l'Italia e di Franco Ciucci Giuliani. Traffico, come stiamo vedendo, molto intenso questa mattina. Iniziamo subito con la 14 Bologna-Taranto, dove è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza tra Pineto e Roseto degli Abruzzi a seguito del ripristino della sede stradale dopo un incidente avvenuto nel corso della notte. Al momento, come ho detto prima, il tratto è stato riaperto, tuttavia si registrano code di un chilometro tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord verso Ancona, mentre in direzione opposta verso Pescara un chilometro di coda. Il tratto interessato è quello che va tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Restiamo su questa autostrada perché all'altezza di Bologna il traffico intenso incomincia a causare le prime code a tratti con tempi di percorrenza di poco inferiore ai 20 minuti, esattamente tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli, mentre sempre all'altezza di Bologna sulla 13 Bologna-Padova registriamo code in direzione capoluogo emiliano tra Bologna Arcoveggio e l'allacciamento con la 14 Bologna Taranto. Ci spostiamo sulla 1 Milano Napoli. A causa di un incidente ora risolto abbiamo 4 km di coda tra la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione sud verso Bologna. Come ho detto, l'incidente è stato risolto, quindi tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Al momento il tempo stimato per attraversare queste code è di circa 30 minuti. Ancora su questa autostrada, per un veicolo fermo in avaria ci sono code di un chilometro che si percorrono in poco meno di 20 minuti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre all'altezza di Firenze traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione della capitale. Ci spostiamo proprio a Roma perché sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, abbiamo code esattamente per lavori tra via Fiorentini e l'allacciamento con la tangenziale est in entrata verso la città. Vi ricordo infine che proprio sul tratto urbano della 24, per programmati lavori, è chiuso il tratto autostradale, quello che va tra tangenziale est e Portonaccio in uscita dalla città verso il raccordo anulare. La sua riapertura è prevista intorno alle ore 23 del 28 di agosto. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

L'energia di Giuliano Sangiorgi con Ine Gramaro, con questa Marziani. Quando mancano poco meno di 5 minuti alle 7 ci sarà l'appuntamento con le breaking news del GR1 con soli titoli qui su Raiso Radio. La condizione del traffico sulla Brescia-Padova si complica perché ci sono code per 6 km a causa di un veicolo che ha preso fuoco tra Peschiera e Somma Campagna verso Padova. Ha preso fuoco un furgone al chilometro 266, quindi grazie anche alle vostre segnalazioni che ci avete mandato nel merito al 348 103 10 10. Sulla 1 rimane la coda provocata dall'incidente, che però in quanto tale è stato risolto. La coda rimane tra il bivio con la 15 e Parma verso Bologna, e qui l'incidente era avvenuto al chilometro 108, adesso la coda è stimata di 3 km tra il chilometro 102 e il chilometro 107, con l'indicazione ancora da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Parma Ovest e rientrare a Campeggine dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In Toscana, tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, coda dovuta a un veicolo fermo, anche in questo caso risolta la causa, ovvero rimosso e messo in sicurezza il veicolo che rimaneva in avaria in direzione nord, mentre in direzione opposta si intensifica il traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Bologna-Padova, tra Bologna-Arcoveggio e il bivio con la Bologna-Taranto verso Bologna, coda per traffico intenso. Sulla stessa Bologna-Taranto invece c'è un camion fermo tra la prima e la seconda corsia, tra il bivio con la Bologna-Padova e il ramo Casalecchio, al chilometro 13 della carreggiata nord. Elettra Lamborghini, e poi ci sarà il GR1 delle 7.

0: Bam bam, bambina.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Con te Meloni e scontro, il leader 5 Stelle in commissione Covid l'accusa di essere la regista degli attacchi contro di lui, la premier. La verità non è un attacco politico ma è un diritto degli italiani. Ancora 10 giorni di afa, i temporali non bastano a far calare le temperature, il climatologo sarà l'estate più calda di sempre e sulle strade esodo da bollino rosso. Addio a Francesco Guccini, a 86 anni, ci ha lasciato uno dei grandi cantautori della musica italiana. Domani funerali, in forma privata, l'omaggio di Mattarella, il ricordo degli amici. 5 tuffi d'oro a Parigi, Chiara Pellacani vince anche nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini, la tuffatrice romana batte il suo stesso record.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai
5: Radio
6: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La firma di Bart Bacharach, con la voce straordinaria di Dionne Warwick, questa I'll Never Fall in Love Again, la ISO Radio Gold che ci ha trasportato indietro nel tempo come di consueto. Il primo brano a scandire la nuova ora qui su Rai ISO Radio va a sbloccare ricordi nella vostra memoria storica attraverso la musica. In questo caso siamo tornati nella versione di Dionne Warwick di questo brano del maestro Bart Bacharach del 1969, 705 che stanno per scoccare. Questa invece è l'attualità, questa è Rai ISO Radio. Ancora buongiorno, buon venerdì 7 agosto da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento insieme a Edmondo e Di Cotta, la parte tecnica, ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni dei cursori. Sulla Bologna-Taranto rimane la coda, parliamo del traffico tra Teramo e Pineto verso Pescara dovuto al ripristino dell'incidente che era avvenuto, oramai ampiamente risolto, mentre è stato risolto anche l'incidente che era avvenuto sulla 1 e che sta ancora provocando coda verso Bologna in direzione sud tra Fidenza e Parma. Adesso la coda è stimata di 3 km. Poi invece parliamo del tratto toscano della 1 verso nord tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Anche qui rimosso il veicolo che rimaneva fermo verso il capoluogo emiliano, ma sta ancora provocando coda di 1 km. Sulla Bologna-Padova il traffico è intenso a creare coda tra Bologna-Arcoveggio e il bivio con la Bologna-Taranto. Traffico intenso anche sulla stessa A14 tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio verso la 1 in un tratto di poco più di 13 km. Si anima il traffico anche qui intorno a Roma, tratto urbano della 24, ci sono dei lavori a creare disagio verso il centro città, verso la tangenziale est della capitale, tra via Fiorentini e il bivio della Roma Teramo con la tangenziale est stessa. Sulla Firenze e Pisa-Livorno invece ci sono rallentamenti dovuti a lavori tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno. Sulla 4 la Brescia-Padova le code per 6 km dovuta a un veicolo in fiamme tra Peschiera e Somma Campagna verso Padova. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold di Dionne Warwick, questa invece è Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: dove vanno le nuvole.
1: E scopriamo dove vanno le nuvole, dove andranno le nuvole, laddove ce ne fossero nel corso della giornata di oggi. Lo scopriamo attraverso i colleghi di Rai Meteo. Torna in studio con noi Luca Ciceroni, bentornato.
2: Max, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Abbiamo un'allerta meteo per rischio idraulico sulla Calabria oggi e quindi per possibile formazione di temporali, e rischio idraulico anche in altre tre regioni del nord, sul Trentino Alto Adige, sul Veneto ed anche sull'Alta Lombardia. E proprio in queste zone abbiamo dei temporali già in atto, in particolare in Valtellina si sono sviluppati dei temporali in queste ore, quindi sta piovendo, come nella zona di Verona, così come lungo il corso dell'Adige qui fino quasi alla foce, e sulla provincia di Venezia. Quindi le nubi interessano poi tutto il Friuli Venezia Giulia, e qui è previsto un peggioramento delle condizioni del tempo, quindi sul nord-est fino al confine con l'Emilia Romagna, molto probabilmente anche sulla provincia di Ferrara, durante il pomeriggio ci saranno dei temporali. Tra l'altro abbiamo anche un temporale sul Piemonte, nella provincia di Torino, siamo a Rivoli ed anche poco più a nord di Torino, qui ci sono delle nubi piuttosto compatte con dei rovesci di pioggia. Al centro

0: bello e sereno, anche se nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sull'Appennino Calabro-Lucano. Localmente potrebbero raggiungere le vallate limitrofe e anche le città costiere localmente, come è successo ieri per Reggio Calabria, dove c'è stato un nubifragio. Temporali previsti anche sull'Appennino centrale, quindi sull'entroterra abruzzese, ed anche su quello marchigiano meridionale, così come su quello laziale. A livello di temperature siamo alti, siamo intorno ai 25-26 gradi a Roma, ma non solo, anche in Appennino, 26 gradi a Campobasso, 26 gradi a Napoli, a Palermo, 25 a Catania, mentre la più calda è Messina con 28 gradi. Tra le città più calde troviamo Messina. Un po' più gradevole il clima sulla Puglia, 23 gradi a Taranto, 22 a Foggia, 24 a Bari, ma proprio a Foggia oggi raggiungeremo i 40 gradi. Per quanto riguarda il nord, le temperature sono intorno ai 26 gradi un po' su tutta la pianura padana, fatta eccezione per le zone dove sono in atto i temporali.
1: Perfetto, grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Un buon Pino Daniele per cominciare bene la giornata ci sta proprio bene, sì, assolutamente. Pino Daniele, il maestro, con Nabulè su Raiso Radio, 19 minuti dopo le 7, ancora buon viaggio. La condizione del traffico si complica sulla Bologna-Taranto, dove è accaduto un incidente in direzione nord tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, in direzione della Milano-Napoli, al chilometro 21.500. Tra l'altro, questo incidente è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio della Bologna-Taranto con il ramo Casalecchio verso nord. Poi invece in direzione opposta tra Teramo Giulianova e Pineto verso Pescara c'è la coda di 3 km dovuta al ripristino della carreggiata dopo un incidente. Sulla Bologna-Padova rimangono le code tra Bologna-Arcoveggio e il bivio con la Bologna-Taranto verso il capoluogo emiliano dovute al traffico intenso, mentre sulla variante di Valico tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze rallentamenti qui sono provocati da un veicolo fermo in avaria. Ancora in direzione sud, tra Firenze Sud e Incisa, verso la capitale, code dovute al traffico, così come anche tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine. Per il resto, null'altro da segnalare. Ed allora, la ISO novità di Another, insieme a 54 Ultra, questa Talk to You.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Gaia con Bossa Nostra su Rai Isoradio. Ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto sulla Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la Milano-Napoli, accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e il bivio della A14 con il ramo Casalecchio. Abbiamo invece una stima dei tempi di percorrenza, il cui dato ci viene fornito da parte di Autostrade per l'Italia, per percorrere il tratto tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine sulla 1 verso Bologna occorre un'ora. Nella medesima direzione verso sud, tra Parma e Modena Nord, code dovute al traffico, tra Firenze Sud e Incisa altrettanto, così come anche sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia. Non mancano le code anche in Liguria sulla 10, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo Ligure, così come sulla 30, tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Tratto urbano della 24 qui verso il centro città di Roma, tra via Fiorentini e il bivio della Roma Teramo con la tangenziale est della capitale, ci sono rallentamenti dovuti al traffico anche in questo caso.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Estate con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: dito nella piaga con Businessman su Rai Isoradio. Sulla Brescia Padova parliamo di tratti non gestiti da ASPI, sulla 4 code per 9 km a causa di un furgone che ha preso fuoco tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia al chilometro 266. Adesso invece torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per l'aggiornamento del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufaro. La circolazione è intensa ed in aumento sulla rete da Bollino Rosso per l'intera giornata per le partenze in direzione delle località di vacanza. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di un'ora, il doppio del normale. E code anche tra Firenze Sud ed Incisareggello verso Roma, dove occorrono 20 minuti. Code sulla 13 Bologna-Padova tra Arcoveggio ed il bivio con la 14 Adriatica in direzione di Bologna e sulla stessa A14 tra San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio in direzione della 1. Più a sud siamo sempre in A14 per lavori di ripristino necessari a seguito di un incidente. Registriamo una coda di 3 km tra Giulianova e Pineto in direzione di Pescara. Per attraversare questo tratto occorrono circa 30 minuti. Ci spostiamo in Liguria, dove il traffico è intenso con code sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7, Serravalle Genova in direzione del capoluogo, ed anche sulla 7 tra Genova Ovest ed il bivio con la 10 verso Milano. Sulla 9 Lainate Chiasso invece registriamo code alla dogana di Brogeda per quanti sono diretti in Svizzera. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori ci sono 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro città. E ricordiamo che sempre per lavori fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, prestate sempre la massima attenzione alla guida e non usate mai il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E per ora è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Renato Zero con Senza su Rai Isoradio. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi al GR1 delle 8 con le Breaking News, diamo conto ancora di tempi di percorrenza per percorrere il tratto della 1 tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine. Occorre un'ora, mentre occorrono 40 minuti per percorrere il tratto della 1 sempre in direzione sud tra Parma e Modena Nord. Questa è la indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Prudenza se foste in viaggio sulla Bologna-Taranto, perché c'è un incidente avvenuto tra Molfetta e Bitonto. I mezzi però sono già in corsia di emergenza. Achille Lauro e poi c'è il GR1.

0: GR1.
1: Conte in commissione Covid, mai compiuti illeciti. Giorgia Meloni, la regista degli attacchi contro di me, la replica della Premier. Nessun plotone di esecuzione sulla pandemia, gli italiani hanno diritto di sapere la verità. Immigrazione a Ceuta, l'emergenza non è finita, gli 007 spagnoli lanciano l'allarme, credibile una nuova invasione a Ferragosto. Caldo senza tregua, ancora una decina di giorni di afa, i temporali non bastano a far calare le temperature. Il climatologo, sarà l'estate peggiore di sempre sulle strade, esodo da bollino rosso. Gran Montanaltro, schiaffo della Svizzera, no all'Italia, parte civile, la Farnesina fa ricorso, in un nuovo video la disperazione dei ragazzi. L'addio a Francesco Guccini, 86 anni, l'omaggio di Mattarella, con lui scompare un poeta, un musicista, un intellettuale. Domani funerale in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa pubblica. Un tuffo nella leggenda, quinta medaglia d'oro per Chiara Pellacani su 5 gare disputate agli europei, l'ultima nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini. Le regine del pop insieme, esce in singolo Love Sensation After Our Mix il duetto di Madonna e Kylie Minogue.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.

con questa I Love Rock and Roll 1981. Questo è l'anno della Isora de Gol delle 8, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 con le breaking news che ci ha trasportato indietro nel tempo, e invece l'attualità 8:05 appena scoccate. Questa è Rise Radio, ancora buongiorno da Max Locafaro, buon venerdì 7 agosto, buon weekend e buone vacanze per coloro che si stanno mettendo in viaggio con il sottofondo di Rise Radio. Il buon viaggio anche a nome di Edmondo e di Cotta, la parte tecnica. Siamo insieme fino alle 9, laddove poi passerò il microfono a Maria Cristina Manca, che vi terrà compagnia per le successive ore e soprattutto vi terrà aggiornati in merito alla condizione del traffico. Vogliamo aggiornarvi su quelle che sono le condizioni, allora, della viabilità. Un'ora occorre per percorrere il tratto della 1 tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, nella medesima direzione verso sud occorrono 40 minuti per percorrere il tratto tra Parma e Modena Nord. Sempre in direzione sud, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Badia verso Firenze, mentre in direzione nord ci sono code tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico. Non mancano i rallentamenti sulla 3 tra l'allacciamento con la 1 e il porto di Napoli verso il capoluogo campano, così come coda sulla Milano-Genova tra Genova Ovest e il bivio con la 10 verso il capoluogo lombardo. Sulla stessa 10, tra il bivio con la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia, coda, così come traffico intenso con relativa coda sulla carreggiata opposta verso Genova tra Genova Pegli e il bivio con la 7. Sulla 9, la Lainate Como-Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, c'è coda per attraversamento della dogana, mentre è ancora in via di soluzione l'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la Milano-Napoli. Incidente accaduto all'interno di un tratto che era già ed è ancora tuttora interessato da traffico intenso, con conseguenti code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio della 14 con il ramo Casalecchio. Ancora poi la coda di 5 km, forse anche qualcosa di più, verso Pescara tra Teramo e Pineto. E poi invece sulla Roma-Teramo, tra Teramo Ovest e Valvomano verso Roma, c'è un veicolo fermo in avaria in direzione della capitale. Siate prudenti perché è un'auto ferma sulla corsia di marcia all'interno di una galleria. Sulla 30 tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno c'è coda di un paio di chilometri. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze rallentamenti, in direzione opposta verso Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato con coda di 3 km dovuta a lavori. Dai tratti non gestiti da ASPI sulla Brescia-Padova permangono le code per 9 km a causa di un furgone che ha preso fuoco tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci hanno scritto al 348 103 1010. Allora, Marino con la sua navetta Genova Imperia, grazie della fedeltà nell'ascolto. Poi chi altro? Il buon caffè anche a Massimo. Massimo, adesso andiamo a prendercene un altro di caffè, assolutamente. Anche Alessandro. Chi altro poi ci ha scritto ancora? Il buongiorno da parte di Salvatore. Angelo, grazie della fedeltà nell'ascolto anche a te. E invece altro Angelo ci chiede se ci fosse o ci sia il divieto dei mezzi pesanti. Allora, a tuo beneficio, di quanti fossero interessati, sappiate che nella giornata di oggi il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore a partire dalle 16 di oggi pomeriggio fino alle 22, mentre poi domani 8 agosto dalle 8 alle 22 e domenica poi invece dalle 7 alle 22. Comunque nella giornata di oggi dalle 16 alle 22. Siamo partiti con l'Isola dei Gol di John Jett con i Black Hearts, quella I Love Rock and Roll del 1981. Questa invece è l'Isola Novità di Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento.

È tornata Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con questa Boogies in My Soul su Raizo Radio. Salutiamo Annalisa, grazie Annalisa della stima e dell'affetto, così come a beneficio di Armando e Maria Ida che stanno viaggiando verso Salerno. Vogliamo aggiornare la condizione sulla 30 a Mercato San Severino. Beh, tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo Salerno-Avellino, verso Salerno c'è una coda di un paio di chilometri dovuta al mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Salutiamo anche Atos, questo bellissimo pelosetto, anzi pelosone, che sta viaggiando con loro. Come dire, ci accodiamo e siamo d'accordo con Ernestino che dice: mi raccomando, non usate il telefono alla guida, bravo, mi raccomando. Poi chi altro ancora? Allora, Loreto, grazie dell'ascolto anche a te. La connessione del traffico sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Beh, la nostra musica spesso vi trasporta indietro nei ricordi, sbloccandovi nella vostra memoria, perché no, magari anche amori nati durante le estate, così come accade nel corso del Summer Breeze nella nostra giornata, nella nostra programmazione musicale. Ma molto spesso accade, laddove foste fermi, di ballare vi diamo l'occasione, e invece se foste a bordo dei vostri mezzi in viaggio, allora sì che potete cantare insieme a noi. E qua tocca essere cintura nera di karaoke, eh.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rai Isoradio.

0: Airo con Material Lover su Raizo Radio. Salutiamo Rossella, camionista che sta viaggiando con la piccola adesso non ricordo il nome, Giulia mi pare che sia Giulia, se non mi sbaglio. Sentiamo un po' il vocale, tanto si può fare, via, abbiamo tempo a disposizione. Allora, qual è il messaggio? Questo qui, sì, in effetti è questo qua, sentiamo un po'.
1: Ah, post-scriptum. Giulia è mia figlia, la piccola. Un bacio.
0: Esatto, infatti ricordavo bene, Giulia che sta viaggiando con mamma Rossella, camionista. Beh, ci fa molto piacere che ci siano donne al volante che non sono, sappiatelo, altro che pericolo costante, come dice un proverbio che è proprio pessimo come proverbio. Ma salutiamo tutte le lavoratrici a bordo dei mezzi pesanti come Rossella. Salutiamo anche Carla da Messina, grazie della fedeltà nell'ascolto. La condizione del traffico a beneficio di Rossella e quanti fossero interessati? Beh, sulla 1 tra Parma e il bivio con la 14 ci sono le code dovute al traffico intenso verso Bologna e questo tratto si percorre in un'ora in direzione sud, e tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna questo tratto si percorre in 55 minuti, e questo è l'altro aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Prudenza invece se foste in viaggio sulla A14, perché c'è una coda di 7 km, forse anche qualcosa di più, verso Pescara tra Teramo, Giulianova e Pineto. Sono 7 km di coda per ripristino della carreggiata dopo incidente. Traforo del Monte Bianco sul piazzale francese per entrare in Italia occorrono 15 minuti. Mentre c'è coda dovuta a un veicolo fermo in avaria sulla A4 tra Trezzo e Cavenago verso Milano. Il mezzo rimane fermo al chilometro 153 e c'è la coda già a partire dal chilometro 155. Altro mezzo fermo sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna al chilometro 86. Siate prudenti perché questo mezzo è fermo in terza corsia.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Eh sì, perché tutto il mese di agosto con la Polizia Stradale abbiamo istituito questo Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale. In onda alle 8.30 puntuali abbiamo il commissario capo Fabrizio Fossati del servizio Polizia Stradale. Commissario capo, buongiorno.
3: Buongiorno. Anche questo secondo fine settimana di agosto sarà sicuramente segnato dall'esodo estivo. Al momento il traffico è già intenso, ma prevediamo un consistente aumento nelle ore pomeridiane per tutta la mattinata di domani, giornate caratterizzate dai bollini rosso e nero. Come avete già ampiamente anticipato, permangono code in A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia, per un furgone che verso le ore 6 di questa mattina è andato in fiamme. Il veicolo è stato prontamente spento dai mezzi di soccorso e rimosso. Per fortuna non ci sono stati feriti. Al momento diciamo che il traffico inizia a smaltire grazie alla riapertura di tutti e tre le corsie, e quindi prevediamo che diventi regolare a breve. Vorrei aggiungere che prima di partire e durante il viaggio, specialmente se ci muoviamo nelle ore più calde e con persone anziane o bambini a bordo, consigliamo sempre di informarci sulle condizioni del traffico. E mai come in questi giorni di esodo, sapere in anticipo se lungo il nostro itinerario ci sono criticità particolari che potrebbero esporci a restare a lungo fermi in coda, ci permette di valutare preventivamente percorsi alternativi o fermarci comodamente in area di servizio per poi riprendere il viaggio una volta che il traffico è ripreso regolarmente. Mi fermo qui, vi ringrazio e non mi resta che salutarvi e augurare buon viaggio dalla Polizia Stradale.
2: Grazie al commissario capo Fabrizio Fossati del servizio Polizia Stradale.
1: Raiso Radio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
1: Estate con Raiso Radio.

0: Irem con Man on the Moon su Rai Isoradio. Aggiorniamo la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Permangono le code sulla Brescia-Padova per 9 km a causa di un veicolo in fiamme che rimane tra Sirmione e Sommacampagna verso Venezia. Il furgone ha preso fuoco al chilometro 266. Invece adesso alle 8.45 puntuali torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buongiorno.
1: Ancora una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete da Bolino Rosso per l'intera giornata per le partenze in direzione delle località di vacanza. Apriamo con la A14 Adriatica, dove per lavori di ripristino necessari a seguito di un incidente ci sono 7 km di coda tra Giulianova e Pineto verso Pescara. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di circa 50 minuti e c'è un chilometro di coda anche in direzione opposta verso Ancona per lo stesso motivo tra Pescara Nord e Roseto. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno per segnalare tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno Avellino un chilometro di coda per la difficoltà di immissione sulla A2 del Mediterraneo. A causa del traffico intenso ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Per attraversarle occorrono 50 minuti. Infine sulla 9 alla Linate Chiasso ci sono code alla dogana di Brogeda per chi è diretto in Svizzera, mentre sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo e Cavenago verso Milano code le registriamo per un incidente coinvolta un'autovettura e il traffico defluisce su 3 corsie. Queste sono al momento le principali segnalazioni. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
2: Estate con Rai Isoradio.

0: Siamo pronti per gli aggiornamenti meteo con l'aeronautica militare. Buongiorno al colonnello Daniele Moccio. Buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, Cristina. Un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Qual è la domanda che le fanno ultimamente in maniera più frequente?
1: Ma
0: io già la so.
1: Quanti metri di neve ha fatto sulle Alpi negli ultimi mesi? Cioè...
0: La domanda è sempre la stessa: quando finisce
1: quando
0: il caldo?
1: Finisce il caldo. Una persona ha detto a novembre, così almeno.
0: Beh, insomma, no, io mi auguro di no.
1: Allora, il problema, facciamo comunicazione seria.
0: Beh, quello come dovremmo, ma noi la facciamo sempre.
1: Sicuramente. Il caldo c'è, il caldo ormai ci accompagna da 2 mesi. Il problema è che è iniziato molto prima rispetto a quanto. Quindi ci portiamo dietro
0: la fatica.
1: La fatica di sopportare questo caldo, e il caldo che però dura 24 ore, no? Molto spesso mi chiedono qual è stata la città con la temperatura massima dove ci saranno 40 gradi. Magari abbiamo città con 35 gradi, il 60% di umidità, e stanno molto peggio rispetto a chi ce n'ha 40,
0: esatto,
1: col 15%. Quindi
0: sì, sì.
1: La stessa cosa vale di notte, si parla soltanto delle temperature massime, non si parla di quanto disagio possiamo avere nel momento in cui proviamo a riposare, a trascorrere le ore del riposo in condizioni, quindi le sentiamo ancora di più perché noi rispetto al giorno le sentiamo ancora di più perché vorremmo riposare e magari troviamo difficoltà perché lì si scendono un po' le temperature. Sono comunque elevate anche di notte, ma è molto più elevata l'umidità, quindi il nostro corpo non riesce a stare in equilibrio.
0: Si dorme con l'aria condizionata,
1: o con un ventilatore,
0: con
1: almeno
0: un ventilatore.
1: Perché bisogna muovere l'aria, no? Almeno con un deumidificatore. La situazione da un punto di vista dello stato del cielo però è cambiata nelle ultime 12-18 ore, soprattutto al nord, perché sono arrivati i temporali, sono arrivati i temporali non solo sulle Alpi ma anche in pianura stamattina tra Veneto, Friuli, Venezia e Giulia. Ora abbiamo il Trentino Alto Adige ad essere interessato, però sarà un po' tutto il nord ad essere interessato dalle piogge temporali. In questo periodo, quando parliamo di questa tipologia di situazione, parliamo di situazioni che possono essere localmente anche intense, temporali accompagnati da grandine, accompagnati da forti colpi di vento, proprio perché l'energia in gioco è tanta, proprio perché il caldo è decisamente importante. Qualche isolato temporale è atteso al centro e al sud nelle aree un po' più interne, fermo restando che le temperature rimangono sostanzialmente invariate, a parte laddove abbiamo le piogge e i temporali,
0: certo,
1: dove non solo non salgono ma subiscono una brusca caduta, che nel momento in cui c'è un temporale possiamo avere una diminuzione anche di 10-15 gradi nell'ambito del temporale e del fenomeno stesso. Il caldo ci accompagnerà ancora per diversi giorni, anche nel corso della fine della settimana. Sicuramente va meglio per chi si sposta verso, chi si sta spostando per le meritate
0: sono
1: ferie.
0: In tanti.
1: Anche,
0: sì,
1: anche al mare sì, si sta bene, però anche lì l'umidità è importante, nonostante magari proprio lungo le coste il termometro non salga così come nelle aree un po' più interne, però dovremmo fare i conti con questo caldo ancora per diversi giorni, almeno
0: fino a Ferragosto.
1: Quelli bravi dicono così. Non lo so.
0: C'è cioè un ascoltatore che dice l'estate del 2003, lei se la ricorda?
1: Ma io la porto sempre come esempio.
0: Era molto più caldo, il caldo era cominciato molto, ma molto prima.
1: Bravissimo.
0: Questo bravissimo. Non vedo il nome.
1: Io parlavo di comunicazione proprio per questo, perché allora prima di tutto noi il caldo e il freddo lo percepiamo nel momento in cui lo subiamo, cioè noi abbiamo caldo, certo, ora abbiamo, ma non il nostro corpo, noi non riusciamo a stabilire, a verificare quanto caldo potesse fare nel 2003, nonostante sappiamo che facesse molto caldo. È iniziata in maggio e finita in novembre con valori che a Roma nel mese di luglio non sono mai scesi sotto i 35 gradi, però adesso la comunicazione è molto più veloce, molto più immediata. Permettetemi, parlano anche tanti che farebbero meglio
0: che
1: stare
0: non sono
1: zitti,
0: qualificati,
1: se mi permettete. Quindi questo non voglio dire che non faccia caldo, però come dice giustamente il nostro ascoltatore, ricordiamoci anche del passato. E una volta si viaggiava di notte per andare in vacanza senza aria condizionata.
0: Proprio ragione.
1: Quindi è questo il discorso, cioè già il fatto di uscire oggi, picco di 40 gradi, già la mattina uno esce e già sente più caldo.
0: Vero, è una suggestione, no?
1: Che faccia caldo,
0: ma lo sappiamo, è
1: caldo, no? Per carità. Però la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nell'amplificare

0: la notizia, oppure nel rendere una notizia non notiziabile, come si dice in ambito giornalistico, la fanno diventare notiziabile. Quindi questo
1: comunque
0: è...
1: aggiunge sempre il nostro amico, sì, diciamo che anche il fisico è molto meno abituato a sopportarlo, no, questo caldo. Abbiamo aria condizionata ovunque, a casa, nei locali, è vero.
0: Questo è sicuramente vero. Noi, quando io ero giovane, giocavo a pallone alle 2 del pomeriggio in piena estate e mia madre si sventolava per il caldo. Quindi infatti si parla di temperatura percepita. La temperatura percepita non è un valore univoco. La temperatura percepita dipende dal sesso, dall'età, dalle condizioni fisiche, eccetera, eccetera. Quindi questo è il discorso.
1: Abbiamo divagato un po', ma abbiamo approfondito una cosa importante.
0: Credo in modo corretto.
1: Me. Assolutamente. Sì. Grazie al colonnello Daniele Moccia.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Cool Girl, Moving to the Sun, che bello questo pezzo, musica un po' elettronica, un po' morbida, ritmo avvolgente, scusate, è un sound perfetto per lasciarsi trasportare verso l'estate. Voi vi fate trasportare verso l'estate, quindi voi che siete in viaggio, in ascolto, verso il mare, il lago, la montagna, insomma ovunque voi siate, insomma, lasciatevi trasportare dalla musica di Rai Iso Radio con queste anche novità. Intanto è vero che l'argomento meteo scatena molta curiosità e naturalmente molti di voi ci hanno regalato dei messaggi che andiamo subito, Francesca da Firenze, che andiamo a leggere. Nel 2003 avevamo anche 23 anni in meno, parla naturalmente per lei. Forse da giovani la calura si sopportava meglio, dice la nostra amica. Ludovico invece scrive: ma quanto sono bravi e chiari per il meteo gli ufficiali dell'aeronautica, complimenti a tutte e a tutti. Assolutamente d'accordo, Ludovico. Torniamo in strada, intanto diamo un'occhiata a cosa accade come aggiornamenti, e purtroppo vedo lì la coda in A14 che è in continuamento e adesso ha raggiunto gli 11 km. Siamo tra Val Vibrata e Pineto, direzione sud Pescara. Anche per coloro che si fossero messi in ascolto da poco, ricordiamo che ieri c'era stato un camion che aveva preso fuoco ieri sera. E naturalmente si continua a lavorare per i danni che a seguito di questo incendio sono stati causati appunto alla pavimentazione, e proprio per questi lavori praticamente si defluisce al momento in quel tratto Val Vibrata Pineto verso Pescara solo su una corsia, e quindi insomma questa coda ha raggiunto gli 11 km per ripristino danni alla pavimentazione. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Questo è l'aggiornamento, e andiamo invece a dare notizia di incidente in Autosole. Siamo nel tratto Roma-Napoli, due vetture coinvolte in terza corsia, Colleferro Nagni verso sud Napoli, e il chilometro il 603. Questo è un incidente che è avvenuto veramente da qualche minuto. È stabile la coda sulla Firenze-Pisa-Livorno, parliamo di Empoli Ovest-San Mignato verso Livorno, 3 km, la presenza di un cantiere. Arrivano le code per l'incidente di cui vi ho parlato poco fa, quindi code di 1 km con le Ferro Nagni verso Napoli. Ricordiamo che c'è un invito alla prudenza per un altro incidente sulla 30 Caserta-Salerno-Sarno-Nocera Pagani verso sud Salerno. A Roma, sul grande raccordo anulare, si rallenta per un incidente all'altezza dello svincolo 27 via Cristoforo Colombo in direzione Appia. Questa è la notizia che ci arriva dal grande raccordo anulare. A 15 Parma-La Spezia, le code di 1 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Questo è un altro aggiornamento dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. E allora, ancora notizie, andiamo anche sulla 4, la Venezia Trieste, le code al casello della barriera di Trieste, l'Isert Monfalcone Est verso Trieste, code anche tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione di Trieste, parliamo naturalmente sempre di traffico intenso. E torniamo anche alla notizia che ci arriva dalla 10, vediamo in area ligure cosa succede, perché appunto non ho mai aggiornato adesso la situazione che riguarda l'area ligure, e vediamo proprio lì che cosa succede. Intanto in A10 Genova 20 miglia tra Genova aeroporto e Bivia 10 a 7 verso il capoluogo ligure abbiamo code per il traffico intenso, e diamo un'occhiata anche ad altri eventuali tratti interessati da code dell'area ligure, non ce ne sono per fortuna. Ricordiamo invece che c'è, per gli allagamenti per le piogge di cui ci ha parlato anche il colonnello Daniele Mocio, al nord ci sono allagamenti segnalati ancora sulla diramazione Gallarate-Gattico. C'è una chiusura che riguarda l'allacciamento con la A8 Milano-Laghi e in direzione sud per chi viaggia e proviene dalla 26 Genova Gravellona Toce, quindi chiuso il nodo proprio per allagamenti per le forti piogge tra ieri sera e questa mattina. Queste le notizie al momento, tra poco torneremo alla musica.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La voce è quella di Emma insieme a Fabri Fibra e il loro brano Antidroga. Qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, ben ritrovati, le 17 minuti con Maria Cristina Manca, insieme a me Gennaro Strazzullo alla messa in onda. Intanto ripartirei da buone notizie, la soluzione di ben due incidenti, quello in A14 Civitanova Marche Macerata Porto Sant'Elpidio verso Sud Pescara, incidente risolto al 270, incidente risolto e tra l'altro qui c'erano anche delle code, quello sulla Roma-Napoli, quindi torna a regolare la circolazione tra Colleferro ed Anagni, direzione sud, direzione Napoli. Torniamo invece a parlare, nota dolente, della 14 nel tratto Val Vibrata Pineto verso Pescara. Si registrano questi 11 km di coda per ripristino danni alla pavimentazione a seguito di un mezzo pesante che aveva preso fuoco nella serata di ieri. Il traffico defluisce solo su una corsia, in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda. Ancora presente invece la segnalazione di incidente che riguarda la 30 Caserta Salerno, Sarno Nocera Pagani verso Sud Salerno in corsia di sorpasso. Attenzione al chilometro 38 e 800. Tra l'altro sulla 30 code di 3 km in direzione sud per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Mercato San Severino e Bivio a Trenta raccordo Salerno Avellino direzione sud. Torniamo a parlare e ad aggiornare anche quelli che sono i tratti dell'Autosole. Tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso sud Firenze, rallentamenti adesso per materiali dispersi, quindi c'è stata una dispersione di carico e si rallenta per questo motivo. Tra il chilometro 270 e il 274, carreggiata sud verso Firenze. In Autosole ancora, tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico, ma in direzione nord verso Bologna, si rallenta per il traffico. E poi ancora Firenze sud in Cisareggello verso sud Roma, rallentamenti anche in questo tratto. Abbiamo anche difficoltà qui a Roma sud, nel tratto proprio tra il Bivio 1 di Ramazzone Roma sud Anagni verso sud Napoli, quindi il tratto che in uscita da Roma viaggia verso la Roma-Napoli, code a tratti per il traffico intenso. A Roma, il tratto diciamo urbano della Roma-Teramo, via Fiorentini, Bivio a 24 tangenziale S verso Roma, vede sempre questa coda di un chilometro in diminuzione. Altra foro del Monte Bianco, l'attesa in coda sia per chi viaggia verso la Francia che per chi viaggia verso l'Italia è di 15 minuti. E allora poi ci siete voi con i vostri messaggi. Stefano da Brescia dice: ciao Isoradio, io sono al fresco del mio giardino. Vedi, anche quella può essere una buona scelta, se il giardino è fresco naturalmente. Francesca e Cristian, li salutiamo, sono in viaggio per questi 4 giorni di vacanze a Igea Marina. Dice: il traffico è sostenuto, siamo in A14 dopo Bologna. E questi siete voi in ascolto, 348 103 1010. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra rubrica fresca, fresca, fresca Summer Breeze alle 10.30 con i tre brani tormentoni estivi del passato che ripercorreremo insieme qui su Iso Radio sulle strade del mattino.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Martin Garrix con U2 e il loro Fireflies. 10:23 minuti su Raiso Radio. Intanto ancora disagi lì sulla 14, vediamo se riusciamo anche a diciamo fare un collegamento con Autostrade per l'Italia, perché la situazione è abbastanza delicata. Torniamo a parlare anche degli ultimi aggiornamenti che riguardano altri tratti autostradali. Intanto il traffico è molto intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso sud Ancona. Ricordiamo questi 12 chilometri tra Val Vibrata e Pineto verso sud Pescara, lì dove si sta lavorando a seguito di questo mezzo pesante che nella serata di ieri aveva preso fuoco. Il traffico defluisce su una sola corsia, naturalmente i volumi di traffico sono intensi e quindi questa coda ha raggiunto i 12 chilometri. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda, il traffico defluisce su una sola corsia.

0: cosa fai questa sera ed è Noemi su Reiso Radio, 10 e 27 minuti, ma noi sappiamo cosa fare adesso. Ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia con l'ingegnere Emilio Cocozza, responsabile esercizio settimo tronco di Pescara, proprio per queste lunghe code che interessano, come detto, il tratto della A14. E c'è ingegnere?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Salve, buongiorno. Allora, ci può dare un conforto, perché insomma veramente sono 12 chilometri, insomma sono parecchi.
1: Sì, allora in questo momento,
0: anzi 13, strada, vedo che si è aggiornata la nota, 13 chilometri
1: sì,
0: ora.
1: Confermo, in questo momento siamo, allora per i radioascoltatori, siamo sulla autostrada 14, nel tratto compreso tra Valvibrato e Pineto in direzione sud, direzione di Pescara. In questo momento registriamo 13 chilometri di coda per un'attività di ripristino incidente. Ricordiamo che ieri alle ore circa 19 al chilometro 350 nord tra le stazioni di Azipineto e Roseto abbiamo avuto un evento che ha visto in fiamme.
0: Sì.
1: Sì, siamo questo mezzo pesante in fiamme, purtroppo ha richiesto un copioso intervento di vigili del fuoco, personale delle strade d'Italia e polizia stradale, e le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento sono durate circa 7 ore, dalle 19 di ieri sera fino alle ore circa 3 di questa mattina. Quindi immediatamente dopo siamo stati in grado di poter procedere con l'attività di pulizia del piano viabile, quindi con l'attività
0: di
1: tutta la carreggiata stradale. E quindi noi in questo momento, per dare un aggiornamento un po' più positivo, abbiamo terminato tutte le operazioni di ripristino della pavimentazione. Stiamo rimuovendo la segnaletica che era necessaria per eseguire i lavori, quindi nel giro massimo di un'ora circa contiamo di ridare al traffico tutte e due le corsie disponibili in direzione sud.
0: Ok, va benissimo. Speriamo appunto che sia sufficiente quest'ora.
1: Abbiamo quattro equipaggi di protezione civile e squadre di manutenzione di Autostrade per l'Italia che stanno distribuendo acqua agli utenti che sono in coda.
0: D'accordo, speriamo sia sufficiente quest'ora, come ci dice, eventualmente torneremo a disturbarla nuovamente per ulteriori aggiornamenti. La ringrazio, ringraziamo l'ingegner Emilio Cocozza, responsabile esercizio settimo tronco di Pescara. Grazie ingegnere, buon lavoro.
1: Grazie a lei.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E torna Summer Breeze, tre grandi successi che profumano d'estate, tre tormentoni del passato pronti a regalarci ancora emozioni. Si parte subito con un brano del 2002 che però ha avuto un grande successo nell'estate 2003, per proseguire poi con un brano del 2019 e chiudere poi con un brano davvero di tanti tanti anni fa, ma davvero bellissimo ed emozionante, 1963. Allora partiamo con il primo brano.

Breeze, ad aprirla ci hanno pensato i Tribalistas con Già sei innamorare, un brano nato nel 2002 e poi è diventato uno dei più grandi tormentoni dell'estate 2003 grazie al mix irresistibile di sonorità brasiliane, ritmo contagioso. Poi abbiamo ascoltato Dove e Quando di Benji e Fede, uscita nel 2019, è stata una delle hit italiane dell'estate, arrivando in vetta alle classifiche, diventando la colonna sonora di quella stagione. Abbiamo chiuso con la nostra rubrica Summer Breeze con un capolavoro che attraversa le generazioni, Sapore di sale di Gino Paoli, 1963. Ci ha lasciati tra l'altro pochi mesi fa, a 91 anni, ma la sua musica e le sue parole restano patrimonio della canzone italiana, un artista immenso, capace di raccontare emozioni con una grande semplicità, una semplicità che diventa davvero eterna. 10:44 minuti, tra poco gli aggiornamenti con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Bonocci con il successo Maledetto Me su Raiso Radio. Intanto voglio salutare Barbara, Simone, Alessio e Sara. Sono in viaggio sull'autostrada del Brennero, stanno andando in vacanza. Beati voi, andate verso la montagna, quindi verso il fresco. Intanto proprio lì sulla carreggiata nord abbiamo rallentamenti per traffico tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena e rallentamenti anche tra Affi e Edegnaora, sempre direzione nord. E adesso aggiorniamo tutti i tratti d'autostrade per l'Italia, andiamo lì a Via Bergamini. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete da Bollino Rosso per l'intera giornata per le partenze in direzione delle località di vacanza. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Per lavori di ripristino da anni necessari a seguito di un incidente ci sono 14 km di coda tra Val Vibrata e Pineto in direzione di Pescara. Il traffico defluisce su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti. In A14 per traffico intenso segnaliamo inoltre code tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In questo caso il tempo di attraversamento è di circa 20 minuti. E a causa del traffico intenso, code a tratti le troviamo anche sulla 1 Milano-Napoli verso Roma tra Firenze Sud ed Incisareggello. Per attraversarle servono 20 minuti e più avanti verso Napoli tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Danagni con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 1 tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code si sono formate per un incidente da poco avvenuto tra 5 autovetture. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno Avellino. Ci sono 2 km di coda per la difficoltà di immissione sulla A2 del Mediterraneo. E infine il traffico è intenso anche ai valichi di frontiera con code sulla 9 Lainate Chiasso alla dogana di Brogeda per chi è diretto in Svizzera, sulla 23 Udine Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio ed anche al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di 30 minuti per chi dall'Italia è diretto in Francia e di 45 minuti in direzione opposta. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

parlare d'amore. Ci fa piacere parlare d'amore. Vorremmo parlare solo di questo e non di traffico o di incidenti, come nel caso di questo appena avvenuto a Bologna sulla tangenziale tra lo svincolo 7 Bologna Centro e il 7 bis statale 64 Ferrara in direzione sud. Incidente al chilometro 15. E allora, ancora aggiornamenti tra poco dopo un brano bellissimo dei America.

0: ore 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Mix con When Tomorrow Comes, un classico del 1986 che mette proprio in risalto tutta l'energia e la straordinaria voce di Annie Lennox. Le 11:05 minuti sulle strade del mattino, Rai Iso Radio. Maria Cristina Macca con voi sino alle 12, come c'è Eddie Cotta alla parte tecnica, la messa in onda. Io direi Edmondo Cotta, perché poi è il suo vero nome. Allora, detto questo, torniamo in strada perché sono tanti gli aggiornamenti da comunicare ai nostri amici in viaggio, che tra l'altro ci stanno scrivendo in tantissimi al 348 103 1010. Tra poco saluterò un po' di amici in ascolto. Intanto le attese in coda al traforo del Monte Bianco sono, per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, di 45 minuti, di 30 invece in direzione opposta. I lavori, le code in A7 Busalla Isola del Cantone verso Nord Milano. Ricordiamo alla frontiera elvetica le code sulla 9 Como Monte Olimpino Chiasso verso la Svizzera, sono code per operazioni doganali. In A1 tra Reggio Emilia e Bivia 22 Brennero Modena direzione sud Bologna abbiamo code a tratti per il traffico, segnalate anche all'allacciamento con la 22 per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Ci sono poi code anche tra Modena Nord e Bivia 1 a 22 verso Milano. I tempi di percorrenza, anzi in realtà adesso andiamo subito a parlare di un incidente che vede coinvolte 5 autovetture. Sasso Marconi Nord, questo è il tratto verso nord, verso Bologna. Le code presenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord per questo incidente a 209-500 e ci sono code di 3 km anche nel tratto Bivia 1 variante di Valico Sasso Marconi appunto verso nord Bologna, 3 km di coda in aumento per l'incidente. In A14 tra Bologna Fiera ed Imola verso sud Ancona code per il traffico, code anche tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord. Incidente sulla tangenziale di Bologna, un camion e una vettura coinvolti tra lo svincolo 7 Bologna Centro e il 7 bis verso sud verso la 14. Abbiamo poi naturalmente altro tratto della 1 Calenzano Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code per il traffico, code anche tra Firenze Sud e Incisargello verso Roma. Il nodo della bretella tra la Roma Firenze e la Roma Napoli per chi viaggia verso sud, tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo e Anagni, abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza valutati ora 45 minuti. C'è un incidente in A14 nel tratto Valle Rubicone Cesena verso nord Bologna, al momento senza ripercussioni per la viabilità. E torniamo a parlare della situazione difficile dell'A14 nel tratto Val Vibrata Pineto verso sud Pescara, si registrano ora 15 km di coda per ripristino danni alla pavimentazione per questo camion che ieri sera aveva preso fuoco. Il traffico defluisce ancora solo su una corsia. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Naturalmente abbiamo intervistato l'ingegnere del tronco di Pescara, ci ha parlato che nel giro di un'ora avrebbero dato le due corsie al traffico, ma naturalmente i 15 km di coda prima di essere smaltiti, insomma, ci vorrà tempo, quindi attenzione, prudenza, e ci dispiace per questa situazione che riguarda questo tratto della 14 interessato da volumi di traffico intenso e da questo disagio, insomma le due cose insieme stanno provocando queste lunghe code. Che possiamo dire d'altro? L'allacciamento con la 2 del Mediterraneo sulla 30 si è formata una coda di 2 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione sud verso Salerno.

viaggiando pure il mondo. Carol G con Manu Chao ci hanno accompagnato sino alle 11:15 sulle strade del mattino Rai Isoradio. Intanto la nota della situazione che riguarda la A14, vedo che ci dà la causa risolta, ovvero la situazione di cui ci parlava l'ingegner ingegnere di Autostrade per l'Italia nel collegamento precedente. Ci aveva insomma detto che nel giro di un'ora avrebbero ridato le due corsie al traffico, perché parliamo insomma di questa coda di 15 chilometri di cui insomma vi abbiamo parlato molto spesso questa mattina, e probabilmente questo significa che il traffico non difluisce più su una sola corsia ma in entrambe le corsie. Speriamo insomma che sia così. Comunque al momento la coda è sempre di 15 chilometri Val Vibrata Pineto verso sud Pescara, e ricordiamo che è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Incidente, novità in A14 Forlì Faenza verso nord Bologna, appena venuto al chilometro 70 e 700, tra l'altro ne è segnalato anche un altro tra Valle Rubicone e Cesena verso sempre Bologna, carreggiata nord al 105. Davvero troppi incidenti. Mantenete la distanza di sicurezza il più possibile dal veicolo che vi precede, perché questi poi stop and go, quando ci sono code, quando il traffico è intenso, possono provocare questi micro tamponamenti. Allora, vediamo un po' quali sono i tempi di percorrenza per il tratto della 14 Bologna-Fiera-Imola verso sud Ancona. Code a tratti dal chilometro 15 al 50, tempi di percorrenza valutati 25 minuti. Torniamo a parlare dell'incidente in A1. Vedo che i 3 chilometri di coda sono in aumento tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. L'incidente tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord però è risolto, e resta una coda residua anche tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sempre appunto in direzione nord verso Bologna. Diamo un'occhiata poi a un'altra novità che aggiunge dalla nostra fonte sui nostri sistemi. Incidente al chilometro 93 della Bologna-Padova, appena avvenuto tra Terme Euganee e Monselice verso sud Bologna. Incidente che al momento non provoca effetti sulla viabilità, anche se devo dire il traffico anche lì è intenso. Parliamo dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 15 Parma-La Spezia, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto verso Parma per un mezzo fermo in galleria e tra l'altro anche per il traffico. Sulla Venezia-Trieste abbiamo molti tratti interessati da code rallentate.

0: movimenti. E il mezzo pesante a provocare queste code tra Redi Puglia Monfalcone Ovest e la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est verso Trieste, questo mezzo pesante in panne causa questa coda. E infine un incidente sulla Brescia Padova, i 3 km di coda tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. E allora linea alla regia, tra poco.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Rai Isoradio.

Buon vento, ed era Alfa insieme a Jovanotti, questa la novità che stiamo trasmettendo già da tempo qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino alle 11.27, siete davvero in tanti, in ascolto, in viaggio, e naturalmente vi invitiamo a essere prudenti, anche perché ce lo state chiedendo, di rivolgere questo messaggio un po' a tutti quelli che stanno viaggiando in giornate molto particolari come queste di esodo, come partenze, rientri, quelli che siano, ma i volumi di traffico sono davvero intensi. E quindi l'invito a tutti gli automobilisti: niente cellulare alla guida, e quando le condizioni del traffico lo consentono, ricordate di mantenere la corsia più libera a destra. Sono piccoli gesti che fanno davvero la differenza per la sicurezza e la fluidità della circolazione. Questo è quanto ci sentiamo ogni tanto di dire a coloro che viaggiano, soprattutto in queste giornate, ripeto, di traffico molto intenso. Ripartiamo dalla 14, tra Val Vibrata e Pineto verso Pescara si registrano 14 km di coda in diminuzione per cantiere di ripristino da incidente ora rimosso. Il cantiere è stato rimosso e il traffico defluisce su tutte le corsie. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda. Naturalmente questa è la notizia che aspettavamo, la rimozione del cantiere che appunto si era reso necessario dopo che ieri, nella serata di ieri, questo camion aveva preso fuoco e quindi si stava lavorando per ripristinare sede stradale. Quindi insomma ci vuole molta pazienza, la coda è molto lunga, ma l'inversione adesso è in diminuzione, quindi c'è stata questa inversione di tendenza. E allora, alle altre notizie, diamo un po' un'occhiata ai tratti più trafficati al momento. Sicuramente l'autostrada del Sole, perché il nodo famoso di collegamento, la famosa bretella tra la Roma Firenze e la Roma Napoli, vede molte code, quindi dal chilometro 571 al 603, tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo e Danagni verso sud Napoli, i tempi di percorrenza sono valutati 45 minuti. Restiamo in A1 nel tratto Bivia 1 variante di Valico Sasso Marconi verso nord Bologna, 3 km di coda per l'incidente. Anche se devo dire l'incidente è risolto, la coda è in diminuzione anche in questo caso. Traffico intenso e code anche nel tratto più a nord della 1, Reggio Emilia, Bivio a 22, Brennero Modena verso sud Bologna. Naturalmente all'allacciamento proprio della Brennero Modena dalla 1 abbiamo code in direzione nord, code anche tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione Milano. Torniamo sulla Brescia-Padova, perché qui aumenta la coda per l'incidente, 4 km tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Ci sono però anche code nella direzione opposta, quindi verso Milano, 3 km tra Padova Est e Padova Ovest. Ricordiamo le code per un mezzo pesante in avaria in A4, la Venezia-Trieste, e queste sono code da Monfalcone Ovest a Monfalcone Est verso Trieste. Ancora musica.

0: senza te.
1: Raizo Radio Estate.

ripartiamo dalla 14, ripartiamo da due incidenti. Uno è segnalato in A14 tra Imola e Castel San Pietro direzione Nord Bologna al 41. Non abbiamo ancora i dettagli di questo incidente, ci sono code nel tratto e si rallenta anche nella direzione opposta, carreggiata sud verso Ancona per i curiosi, Faenza-Forlì, questo è il tratto. Tra l'altro tra Forlì e Faenza in direzione nord abbiamo l'altro incidente al chilometro 70 e 700. Tre vetture coinvolte in terza corsia, coda di un chilometro. Forlì-Faenza direzione nord Bologna, un chilometro per questo incidente di coda in aumento. Altro incidente stiamo tenendo sotto controllo, sempre in A14, Valle Rubicone-Cesena direzione nord al chilometro 105, non ha in questo caso effetti sulla viabilità. Torniamo nel tratto Civitanova Marche Macerata Pineto verso sud Pescara, dove adesso abbiamo detto insomma della soluzione del ripristino del cantiere rimosso per ripristino da incidente. I tempi di percorrenza però adesso in questo tratto interessato da eravamo sui 15 km di coda, adesso abbiamo code a tratti, ma i tempi di percorrenza sono elevati, parliamo di 2 ore dal chilometro 262 al chilometro 351. Altri tempi di percorrenza in A14, 35 minuti nel tratto Bologna Fiera Imola verso Ancona. Torniamo a parlare anche della A1, del nodo diciamo tra la A1 e la A24 Roma Teramo e Anagni, quindi la bretella che collega la Roma Firenze con la Roma Napoli, in direzione sud Napoli i tempi di percorrenza sono sempre di 45 minuti. In A1, dove la coda è in diminuzione per incidente, 4 km, Bivia 1 variante di Valico, Sasso Marconi direzione nord Bologna, c'è un incidente appena avvenuto in A1 tra l'allacciamento A1 a 58 e Milano Sud verso nord Milano, e il traffico naturalmente è intenso anche in area lombarda e comunque nel tratto della A1 più a nord, all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena, per chi da Bologna viaggia verso il Brennero ci sono code. E a proposito di Bologna, domani, nella giornata di sabato 8 agosto, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa del cantautore, poeta, scrittore Francesco Guccini. Per l'intera giornata di domani le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz'asta.

0: E questa è Raiso Radio, la musica anche dal passato ma sempre presente, perché questo è un pezzo meraviglioso dei Dire Straits, questa Skate Away, brano del 1982 tratto dall'album Love Over Gold, scritto da Mark Knopfler con la sua chitarra inconfondibile sempre in primo piano. E allora, questa è Raiso Radio, 11:51, 52 minuti sulle strade del mattino. Siamo per salutarci perché tra poco la famosa coppia dalle 12 alle 15, Sara Lucarini insieme a Monica D'Angelis, che vi accompagneranno appunto per i prossimi chilometri. Intanto voglio soffermarmi su una notizia che ci parla di un veicolo in fiamme ora in autosole, Sasso Marconi Nord, bivia 1 raccorda 14 Bologna Casalecchio direzione Nord Bologna, veicolo in fiamme al chilometro 195 e 500. Questa è una notizia che è giunta da poco. Diamo un'occhiata alle altre, intanto torno in A14 perché qui ci sono molte segnalazioni. Il tratto Imola Castel San Pietro verso Nord Bologna, incidente al 41, 2 km di coda in aumento. Altro incidente al 73 è risolto, rimane questa coda di un chilometro tra Forlì e Faenza verso Bologna, e poi tempi di percorrenza di 2 ore per il tratto che da questa mattina era interessato da lavori di ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco nella serata di ieri. 2 ore i tempi di percorrenza tra Civitanova Marche Macerata e Pescara Nord direzione Sud Pescara. Queste notizie principali al momento. Saluto e ringrazio Eddy Cotta, la parte tecnica, Jenny Strazzullo. Noi ci ritroviamo domani sempre qui su Raiso Radio. Buona giornata da Maria Cristina Manca, veramente guidate con prudenza.
1: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Rai Isoradio Estate.
1: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Terrorismo, arrestato dalla polizia un 16enne di Como attivo in rete con propaganda jihadista, nazista e antisemita. Le manette sono scattate mentre il giovane era in vacanza con la famiglia a Grosseto. A far partire le indagini, una segnalazione dei servizi segreti. Il ragazzo, senza precedenti, custodiva nel PC e produceva a sua volta contenuti di sostegno all'ISIS. È previsto grande traffico in questo fine settimana che segna l'esodo estivo verso Ferragosto. Nel pomeriggio già bollino rosso sulle strade, domattina bollino nero, ma in tutta Italia il grande protagonista resta il caldo. Oggi sono 26 le città da bollino rosso su 27 monitorate, fa eccezione solo Bolzano.
2: Dunque ci siamo, è arrivato il weekend delle grandi partenze per l'esodo estivo, alla vigilia della settimana di Ferragosto. Traffico già intenso in queste ore, i dettagli con Michela Cuppini dell'ANAS.
3: Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. La circolazione comincia ad intensificarsi sulla rete stradale gestita da ANAS. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso, il momento più critico sarà la mattinata di domani sabato, con spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1175 cantieri, ovvero l'83% del totale.
2: E se le auto, visto il traffico, rallentano, il caldo non arretra di un passo. Siamo in piena quarta ondata di calore di questa estate 2026-20. Questa, la più lunga, durerà almeno altri 10 giorni. A Napoli, in zona stazione centrale, si sono registrati picchi di 48 gradi. Federico Mello, GR1.
1: A Ceuta, un giovane migrante è morto cadendo in mare mentre cercava di raggiungere il territorio spagnolo in Nord Africa con il parapendio. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Civil. È il primo caso in cui un migrante perde la vita tentando di varcare il confine per via aerea. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano si dice ancora una volta fiducioso sulle prospettive per la stabilizzazione del Golfo Persico e c'è attesa per l'accordo.
4: Teheran non può resistere a lungo, l'accordo arriverà, ha affermato il presidente americano sull'intesa temporanea tra Oman e Iran riguardo lo stretto di Hormuz, che sarebbe in dirittura di arrivo ma a cui mancherebbe il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'instabilità continua a dominare il Golfo Persico. Nelle scorse ore segnalate nuove esplosioni sull'isola iraniana di Qassem, mentre i ribelli Houthi filo-iraniani hanno ucciso 3 soldati governativi yemeniti e hanno attaccato di nuovo l'Arabia Saudita, ferendo diversi civili. Prevista oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ad aggiungere incertezza anche la notizia diffusa dall'opposizione iraniana, secondo cui la nuova guida suprema, Mojtaba Kamal, assente dalla vita pubblica da fine febbraio, sarebbe in fin di vita. In patria, Trump è ancora alle prese con le indiscrezioni dei media sulla carenza di armamenti negli Stati Uniti. Per la prima volta fa riferimento alla riduzione di specifici equipaggiamenti, spiegando che il loro reintegro è in corso. Claudia Stamerra, GR1.
1: Strage in una scuola in Thailandia. Uno studente 14enne a nord di Bangkok ha ucciso almeno 6 tra studenti e insegnanti e poi si è tolto la vita. 22 le persone rimaste ferite. Prima di recarsi a scuola aveva ucciso anche i nonni, 8 in tutto, quindi le vittime. Ancora ignote le ragioni del gesto, sembra però escluso il movente estremista. Il saluto di Bologna a Francesco Guccini, il tributo di affetto continua, senza sosta. Domani lutto cittadino nel capoluogo felsino, il racconto della nostra inviata.
5: E correndo mi incontrò lungo le scale.
6: Sotto casa del grande maestro in via Paolo Fabbri 43, un via vai di persone, c'è chi porta fiori, c'è chi porta biglietti.
7: Sta portando un bigliettino, posso vederlo?
8: La tristezza poi ci avvolse come miele. Ciao Francesco, grazie di tutto.
9: È una frase da incontro.
5: Il sole che calava già rosseggiava la città.
8: Ho ereditato un po' quello che si ascoltava in casa. Io sono cresciuta in Sardegna, ma insomma, e poi sono venuta qui a Bologna e sono andata a vederlo dal vivo e ho continuato comunque a seguirlo, a prendere i suoi dischi. Ieri sera qui fino a tarda notte hanno suonato sotto quello che è stato il portoncino della sua casa.
10: È un maestrone, è uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Bologna già 25 anni fa qui per l'università. Lui è Umberto Eco, devo dire la verità.
7: Una canzone che ti sta per
10: Dio è morto. appunto è citata questa canzone tra i messaggi che sono stati lasciati.
6: Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
1: La morte è avvenuta ad aprile, ma soltanto ora il figlio ha annunciato la scomparsa di Abby Lane, la regina del cha-cha-cha, che nell'Italia del dopoguerra divenne celebre anche grazie ai primi show della TV. Nata a New York nel 1932, a 20 anni era stata scoperta dal direttore d'orchestra Javier Cugat, che sposò. La coppia conquistò anche il pubblico italiano con ruoli in film con Totò, De Sica e Sordi. Solo nel 1993 aveva svelato anche il lato oscuro di quel sodalizio, raccontando le violenze subite da Cugat. La morte per cause naturali a Los Angeles. Restiamo negli Stati Uniti, nuova maxi multa per Meta, dovrà pagare oltre $500 miliardi per aver arrecato danni ai minori non proteggendoli dai pericoli online. Il colosso dei social annuncia appello, la società ha già dovuto sborsare $375 milioni in seguito a un'altra sentenza, sempre perché ritenuta responsabile di aver reso vulnerabili i giovani ai predatori su Facebook, Instagram e WhatsApp. Sport, europei di nuoto di Parigi, Ginevra Taddeucci ancora a medaglia dopo aver vinto la 5 e la 10 km di fondo. L'azzurra chiusa al terzo posto la gara dei 3 km eliminazione, bruciata al tocco dall'ungherese Fabian Oro alla tedesca Gose. In acqua adesso gli uomini, l'Italia schiera Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Tutti hanno superato le batterie. E la prossima settimana ci saranno anche gli europei di atletica leggera in Inghilterra. Intanto negli Stati Uniti le giovani promesse si danno battaglia ai mondiali Under 20. Tanti ragazzi italiani in pista, tra cui Kelly Dualla, che ha vinto il bronzo nei 100 metri. She was born
0: in November. Sì, è nata a novembre Kelly Dualla. Il 20 di novembre del 2009 a Pavia viene alla luce una stella pronta a illuminare il futuro della nostra atletica. Cresciuta a Sant'Angelo Lodigiano, oggi è la 16enne più veloce del mondo e nella notte lo ha dimostrato a tutti. Sulla pista di Eugene in Oregon ha fatto suo il bronzo nei 100 metri in 11 secondi e 27 centesimi. Mai prima un'italiana era salita sul podio mondiale Under 20 dei 100 metri. Kelly è giunta terza, ma alle spalle di due ragazze, una statunitense e una giamaicana, di ben 2 anni più grandi. Questo nome, dunque, segnatevelo: Kelly Dualla. A luglio aveva dominato gli europei Under 18, ma ora guarda al futuro e alle Olimpiadi di Los Angeles avrà 18 anni. Giorgio Matteoli, GR1.
1: E con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Ora la linea va all'informazione regionale.
11: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Just Don't Care, John Legend, qui su Iso Radio. Buongiorno,
1: La Lucarini senza voce. Sara. Sì, dai, entrerò in tuo supporto.
0: Ma grazie. No, sai che cos'è? Quanto hai a che fare con gente intorno a te? Chi ha la faringite, chi ha la laringite, chi è afona? Prima o poi te la tirano pure a te, capisci? No, in realtà, purtroppo, per chi come noi fa questo mestiere, avere 40 gradi all'esterno e poi internamente, no?
1: I pinguini.
0: E ci sono i pinguini, tattici nucleari.
1: Esatto.
0: E tu capisci che
1: non so se sono tattici nucleari.
0: Tu capisci che è complicato. Comunque oggi saranno, diciamo, 3 orette più soft. Va
1: tanto
0: bene.
1: C'è tanto
0: traffico. E questa non è una bella notizia, però, eh?
1: Infatti partirei subito.
0: Subito, dove parti? Dove c'è alle Hawaii? Va?
1: Magari. Allora, sulla 12 Genova Rosignano, incidente tra Sarzana e l'allacciamento con la 15, con code a tratti per 3 km verso Genova. Sulla 7 Milano Genova, 1 km di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso Milano. Situazione movimentata sulla 4 Venezia Trieste, dove abbiamo traffico intenso con code a tratti tra San Donat di Piave e l'allacciamento con la A28 verso Trieste. Code anche tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste e all'uscita di Latisana in entrambe le direzioni. Al casello di Trieste, l'ISET Monfalcone Est, invece si segnalano rallentamenti per un mezzo pesante in panne. Sulla 4 Brescia-Padova, incidente tra Padova Est e Padova Ovest, 4 km di coda verso Milano. Code in diminuzione invece tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia dopo un incidente già risolto. Sulla 15 Parma La Spezia, 3 km di code a tratti tra Pontremoli e Berceto verso Parma per un mezzo fermo in galleria. Infine sulla A19 Palermo Catania, incidente con code nei pressi di Ponte Cinque Archi verso Palermo. Concludiamo con la A14, dove segnaliamo che tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord in direzione di Pescara abbiamo tempi di percorrenza di 2 ore.
0: Dai che ci sono anche loro, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, siete su Isola.

0: All Days, così si chiama questa bella novità di Chris De Sarandi, del tipo buoni vecchi giorni, cioè nel senso si stava meglio quando si stava peggio. L'ho tradotta a modo mio. Allora oggi vabbè mi sentirete così fino alle 15 se ci arrivo con la voce, capita,
1: sì,
0: no? Con gli sbalzi
1: di
0: temperatura può capitare. Stavo ragionando, mi trovavo in uno stabilimento ed ho notato che ormai è sempre così dappertutto, un po' in tutta Italia. Gli stabilimenti un tempo offrivano al cliente la doccia fredda gratuita.
1: Sì, diciamo tanti anni fa.
0: Oddio, tanti anni. No,
1: beh,
0: dai.
1: Sì, io è già da parecchio. Che
0: da
1: parecchio. Comunque...
0: Ad oggi, anche se ti vai fai la doccia fredda, paghi quei 20 centesimi.
1: Sì, 20-30 centesimi, dipende dallo stabilimento, è
0: ecco,
1: vero.
0: Ecco, la doccia calda ti viene un pochino di più, 50 centesimi,
1: l'ho
0: no?
1: L'ho pagata anche un euro.
0: No, un euro io mi rifiuterei, dai.
1: No,
0: un
1: no,
0: euro
1: l'ho pagata un euro in Sicilia.
0: Ma dai, che
1: giuro.
0: Poi facci caso che ti dura neanche un minuto la doccia calda. Cioè,
1: esatto.
0: Quindi sei obbligato a mettere a quel punto 2 euro, no?
1: Sì, se mi viene è costata un euro.
0: Così è esagerato, no?
1: Molto.
0: Poi ci sono quelli che, diciamo, il doccino per lavarti i piedi quando sei in spiaggia allo stabilimento
1: lo usano per lavare i giocattoli dei bambini invece
0: di
1: fare...
0: quello è normale. Tu perché non
1: no.
0: mi sei mamma? Però quello è normale, se no la mamma che fa? Si deve portare tutti quei giochi magari in macchina, sono sozzi, sporchi di sabbia e quindi non è il massimo. Poi devi lavare la macchina.
1: Lavi in acqua.
0: Li lavi in acqua. Ma non è sempre facile.
1: Come faceva mia madre ai tempi.
0: No, ci sono quelli che utilizzano il doccino, io lo chiamo il doccino, non so se
1: sì,
0: se...
1: per i piedi,
0: quello per i piedi,
1: insomma, che è più basso.
0: Sì, ma per lavarsi tutto il corpo, capito?
1: Anche sì, li ho visti.
0: Cioè la faccia è a terra e intanto si lavano anche le braccia.
1: Ho visto anche di peggio, utilizzare il lavabo del bagno per lavarsi i piedi pieni di sabbia,
0: no,
1: e quindi questo lavabo era praticamente tutto otturato. Ragazzi, non si fa, un po' di rispetto.
0: Allora, comunque Sara, anche se sei senza voce, non è che ti risparmi, mi scrivono.
1: Eh beh,
0: saluto l'amico Roberto. Allora, andiamo su strada.
1: Sì, torniamo sulla 1, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 289. E invece code a tratti per traffico intenso nel tratto del bivio A24 Roma Teramo e Anagni in direzione di Napoli, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Traffico intenso anche tra San Cesario e la diramazione con la 1 in direzione sud. Continuiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Pra e Genova Pegli abbiamo in direzione di Genova un veicolo fermo al chilometro 8 in galleria. E sulla 12 Genova-Roma, tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 189 e 300.
0: Lo sai che il tempo non torna più? Infatti bisogna goderci ogni momento, ogni
1: cogli l'attimo,
0: il treno, quello che arriva. Io sono dell'idea, non è vera la storia del treno, il secondo treno è sempre il migliore.
1: Dici?
0: Sì, almeno per esperienza vissuta. Ah, il terzo, dicono alla parte tecnica. Fiorella Mannoia.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Gioevan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

0: Ormai è diventata la nuova stella della musica internazionale. Olivia Dean ha conquistato il mondo con il suo Soul, questo successo internazionale dell'album The Art of Loving, dal quale è estratta questa bella ISO novità Baby Steps su ISO Radio.
1: Torniamo ad aggiornare la situazione del traffico partendo dalla A14 Bologna-Taranto, dove abbiamo code per un incidente verso Bologna e si registrano 7 km di code in aumento a seguito di questo incidente avvenuto appunto al chilometro 41 in cui sono rimaste coinvolte 4 vetture. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Faenza e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Continuiamo sempre rimanendo sulla A14, dove tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord in direzione di Pescara abbiamo tempi di percorrenza di 2 ore, mentre tra Valvibrata e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione di Pescara un incidente al chilometro 332 e 500. Concludiamo con la A23 Palmanova Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizia in direzione di Tarvisio abbiamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato.
0: Allora, si parlava prima di quanto vengono ormai anche le docce in uno stabilimento, quindi anche quella fredda te la fanno pagare. A mio parere dovrebbe essere un servizio gratuito, bisognerebbe continuare come si faceva gli anni passati, no? Quindi poi se vuoi la doccia calda è anche giusto pagare quel poco in più di centesimi, però quella fredda, no, in qualche modo eviterei. C'è chi ci scrive, Francesco da Sasso Marconi scrive: voi vi meravigliate del pagamento della doccia, a San Felice nel parcheggio il monopattino 5 euro per le biciclette, cioè tu paghi anche il parcheggio delle biciclette, mi sembra veramente follia.
1: Sì,
0: non è un incentivo, sì, nel spostarti in bici, no?
1: E quindi dovrebbe essere un incentivo, cioè non far pagare il parcheggio alle biciclette è un incentivo proprio a dire lascia a casa la macchina, perché
0: certo,
1: la macchina
0: dovrebbe
1: ti costa.
0: Essere così.
1: E invece,
0: anzi, se vi ricordate, anche quest'anno, insomma, diverse città italiane avevano creato il modo, se tu prendi la bicicletta tramite app, no, il percorso casa lavoro,
1: esatto,
0: e poi vieni ripagato in qualche modo,
1: sì,
0: no? E quindi, insomma, era un modo per incentivare a prendere la bici piuttosto che la macchina e quindi poi inquinare l'ambiente.
1: Un disincentivo.
0: Sì, un disincentivo, perché se devo pagare anche il parcheggio per la mia bici, per carità, magari uno dice 5 euro tutto il giorno, però comunque non mi sembra corretto, no?
1: 5 euro anche
0: 5
1: con
0: euro
1: la macchina,
0: euro,
1: insomma, però l'aria condizionata non devo pedalare.
0: Ma tu sei comodina, sei.

0: Gaia con Bossa Nostra su Rai Iso Radio, 12:43. Gaia dice: è stato un attimo nel traffico, non ne sarei così sicura. Per chi è in viaggio, facciamo il punto sulla viabilità di questo momento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a voi, radioascoltatori di Rai Iso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete a conferma delle previsioni da Bolino Rosso. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda per l'ingresso in Italia di circa 45 minuti, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1:30. Sulla A23 Palmanova Tervisio registriamo invece 2 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tervisio. Per le stesse ragioni e nella stessa direzione, traffico anche tra Osoppo, Chitovenia e Carnia, Gemona, Osoppo e Carnia. Sulla 9 Lenate Como Chiasso si è formata coda invece per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti in direzione di Bologna tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, così come tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima. Situazione analoga tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, mentre tra Attigliano e Orte in direzione sempre della capitale si sono formati 4 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Sempre in autosole code a tratti inoltre per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra il bivio con l'A24 Roma-Teramo ed Anagni in direzione di Napoli. Parlando dell'A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1:50 tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord in direzione di Pescara. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona con tempi di percorrenza qui di quasi 40 minuti. Mentre tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna segnaliamo 7 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Faenza e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Sulla 10 Genova-Savona coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova, mentre sulla A26 dei trafori segnaliamo 3 km di coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri per un'auto rimasta in panne. Chiudiamo con la 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo 2 km di coda per traffico intenso sulla viabilità esterna tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Sicuramente Iso Radio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
2: Estate con Rai Iso Radio.

0: anche Raff in questa giornata insieme qui su Iso Radio. Sei la più bella del mondo e piace questa canzone, mette piace, positività. Sì. Buon venerdì a tutti, 7 di agosto, mezzogiorno, 55 minuti. Andiamo subito a scoprire cosa accade in strada con Monica.
1: Sulla 4 Brescia-Padova ci sono 4 km di coda verso Milano tra Padova Est e Padova Ovest per un incidente. Sulla 7 Milano-Genova, 1 km di coda verso Milano tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest per traffico intenso. Passiamo ora agli altri tratti. Partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Imola abbiamo tempi di percorrenza di 40 minuti. Aggiorniamo anche il tratto dove era accaduto l'incidente, tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, dove si registrano 7 km di coda a seguito dell'incidente accaduto appunto al chilometro 41, in cui sono rimaste coinvolte 4 vetture. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Faenza e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. E ora Gianna Nannini, America.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Traffico è sempre AFA verso Ferragosto, scatta il bollino rosso anche sulle strade, domani sarà nero, incendi, vasto rogo in provincia di Pescara. Terrorismo su segnalazione dei servizi segreti, arrestato un sedicenne di Como, faceva propaganda jihadista, neonazista e antisemita sul web. Giuseppe Conte in commissione Covid, ancora polemiche, botta e risposta con Giorgia Meloni e dibattito tra le forze politiche. Stati Uniti, Iran, si tratta oltranza su Hormuz, Trump, l'accordo ci sarà, la guerra finirà presto, giallo su Khamenei, per l'opposizione di Teheran è in punto di morte. Bologna abbraccia Guccini in via Paolo Fabbri 43 sotto l'abitazione del cantautore, omaggio ininterrotto, domani nel capoluogo emiliano lutto cittadino. Europeo di nuoto nel fondo, il rimpianto e la conferma, Gregorio Paltrinieri ai piedi del podio, ancora una medaglia, stavolta di bronzo per Ginevra Taddeucci. La musica dell'estate riparte da Maratea Tana, il tour di Angelica Bove, rivelazione delle nuove proposte all'ultimo Festival di Sanremo.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza. Con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: David Bowie, Dancing in the Street. Senti che voce, c'è anche Mick Jagger, non so se l'avete riconosciuto. 13-5 minuti, invece non avete riconosciuto me oggi in onda. È l'altra Sara Lucarini, quella
1: è
0: Mara,
1: la sorella, la gemella.
0: Quella bionda. Allora, agosto non è solamente il mese delle vacanze, ma anche quello dedicato agli amici a quattro zampe. Voi sapevate che esiste la giornata mondiale del gatto, è in programma domani, 8 di agosto, ma c'è anche quella del cane il 26 agosto. E diciamo così, un po' in questo contesto, cresce il fenomeno del pet travel. Che significa? Sembrerebbe che è boom di vacanze con cani e gatti, più il 650% di ricerche sui viaggi con i felini. Hai cioè capito. La gente sta ricercando strutture che ti danno modo di poter portare il tuo amico a quattro zampe, che sia un cane o che sia un gatto.
1: Vedi, non la sapevo questa cosa.
0: Tra le altre cose, io notavo, ormai sono veramente le strutture pet friendly e ce ne sono tantissime, quindi ti danno la possibilità anche di avere la cuccia al giorno senza che ti porti la tua da casa, oppure insomma il cambio, la ciotola, tutte queste cose te le trovi già là. Proprio a tutti gli effetti è un servizio che l'hotel ti offre, o residence che sia.
1: Avevo sentito sempre parlare di quella per il cane, insomma, perché il cane, diciamo, da solo non può stare. Il gatto è la prima volta che lo sento, quindi
0: addirittura Monica, il 58% degli intervistati afferma di preferirne la compagnia, quella dei felini e dei cani
1: felini,
0: piuttosto che dei familiari e degli amici.
1: A volte
0: è meglio, perché non parlano, sì, non parlano, ti accarezzano, sono dolci, ti danno tanto affetto, esatto, e non dicono la loro, no? Siamo sempre là.
1: Vero.
0: Allora diamo qualche aggiornamento su strada.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orte in direzione di Roma abbiamo 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 490, e tra il nodo con la A24 Roma Teramo e Anagni in direzione di Napoli abbiamo traffico intenso. Considerate che i tempi di percorrenza sono saliti a 1 ora e 10. Sulla A3 Napoli-Salerno, tra Portici e Portici Orcolano in direzione di Napoli, abbiamo un incidente accaduto al chilometro 8 e 500. Fumo invece sempre sulla A3 Napoli-Salerno, tra Pompei Est Scafati e la diramazione con la statale 268, e siamo intorno al chilometro 27 e 700, quindi prestate attenzione e moderate la velocità.
0: Allora, fa bene ai cani andare in spiaggia? Stare là con l'acqua di sale, con no, la sabbia che va dappertutto.
1: Sai, da essere umano mi verrebbe da dire di no, però vedo che si divertono tantissimo.
0: Si divertono tanto, ma c'è sempre un però. Ve lo svelo tra poco. Intanto c'è lui, Samurai J, che tutti se la cantano, Flamenco Paranoia su Isoradio.

0: Diego Empire of the Sun sono ritornati insieme a Daniel Sian qui su Isoradio. Sono le 13:13 minuti, ci stiamo avvicinando al weekend, quindi anche alle partenze. Tanti di voi hanno finalmente terminato di lavorare e quindi insomma pronti per girare, andare a zonzo, che sia Italia che sia all'estero, ma sempre a zonzo si va. Qualche giorno, tu sai che rispetto agli anni passati, dove magari uno si poteva permettere di fare vacanze molto più lunghe, ormai ad oggi si tende a fare dei viaggi un po' più brevi, proprio per un discorso anche di soldi, economico,
1: di lavoro e quant'altro.
0: Seppure io sono dell'idea, 3 giorni fuori ti costano di più di una settimana, quindi occhio, cioè nel senso, o trovi l'offerta giusta oppure parti per una settimana e fai prima perché ti viene a costare di meno.
1: Ma perché l'albergo più ti giorni
0: fa, certo, ti fa sconto
1: e più ti
0: assolutamente
1: sconta.
0: Allora, i cani in spiaggia, visto che ne vediamo sempre di più, ricordatevi che è meglio portare il cane nelle Bow Beach, così vengono definite le spiagge proprio per i cani, anche perché magari nella spiaggia classica o altri stabilimenti ci sono persone a cui i cani non piacciono così tanto, hanno paura,
1: magari hanno paura, esatto.
0: E quindi insomma è meglio evitare.

0: ipossodemia e quindi insomma bisogna stare attenti a questo. La sabbia calda può ovviamente scottare i cuscinetti delle zampe, irritare anche la pelle e gli occhi se il cane scava o gioca sulla battigia, e le alte temperature, lo sappiamo, anche i cani possono avere un colpo di sole, quindi mi raccomando, devono stare in zona all'ombra. Non solo, io quando vedo il cane che lo portate là sotto al lettino alle 13 o alle 14 a quest'ora, io lo trovo veramente brutto, cioè non fatelo, non state rallegrando il vostro cane, il cane vi sta dicendo ma perché mai portato? Cioè capito, portatelo una mattina presto,
1: sempre perché non può parlare,
0: sempre perché non può parlare, quindi sta zitto, capito? Però non lo fate, cioè lasciatelo a casa mentre state ora pranzo al mare, sono di questo avviso.
1: Parliamo ora di viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il nodo con la 24 Roma-Teramo e Colleferro in direzione di Napoli abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e 10. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona tempi di percorrenza di 40 minuti. Tra Grottammare e Pescara Nord 1 ora e 20, e tra Valvibrata e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione di Pescara invece segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 332 e 500. Concludiamo con la 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugo Vizza in direzione di Tarvisio abbiamo 3 chilometri di coda per traffico congestionato.
0: Adesso tutti zitti e buoni, arriva il rock, quello di Maneskin.
1: Se lo dicono loro.
0: In che senso?
1: Zitti
0: guarda
1: e buoni.
0: Io zitta sicuro oggi, meglio.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
4: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Rai Isoradio.

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Sabrina e Madonna, l'ho detto io al posto loro, va bene? Sono qui apposta per disannunciare i brani anche. Bring Your Love su Isoradio, 13:23 minuti. Allora, parliamo di attualità, non dobbiamo essere fregati da quelli che ci vogliono fregare. Ieri mi arriva un bel messaggio: operazione bancaria di, lo sto leggendo perché mi è arrivato ieri realmente sul mio cellulare, operazione bancaria di 6.420 euro a favore di nuovo beneficiario in verifica, se non effettuata da te chiama il numero tal dei tali. Allora, a parte, io dico, no, se mi vuoi fregare non mettere una cifra così alta, 6.400,
1: esatto.
0: ma chi ce l'ha? Ma chi me li dà? Cioè, se me li vuoi dare te, ecco. Allora, questo
1: ben
0: è il cosiddetto
1: venga.
0: Phishing, no? E quindi questo tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale uno di questi malintenzionati cerca, no, di ingannare la vittima convincendola a chiamare quel numero per poi farsi dare magari dei dati importanti, sì, per prendere quei soldi che magari dentro neanche ci stanno. Ecco perché io dico, se proprio mi devi fregare, metti, non so, 1.200,
1: una cifra che bene o male
0: 2.600, non lo so, ma 6.000 è veramente una cifra credibile, capito? Ecco, quindi già vedendola così, però mi immagino una persona anziana, si vede una cosa, un messaggio del genere, legge anche il nome della banca che viene, dice, ah, ma la devo chiamare, chiama e viene fregato.
1: È
0: questa,
1: quello,
0: è la realtà. Quindi prestiamo attenzione perché ne stanno girando e anche veramente tante,
1: sì,
0: appunto a me ieri, quindi magari può capitare a te
1: anche
0: domani.
1: Anche per email, a me arrivano spesso email anche della banca, ma fate bene, cambia a volte,
0: guarda,
1: soltanto,
0: sì,
1: magari una sillaba o una consonante.
0: Bisogna sempre guardare l'indirizzo da dove ti arriva, perché c'è sempre uno sbaglio, cioè sbaglio,
1: esatto,
0: tra virgolette, no? Quella, non so, quella banca là magari c'ha una R in più, tu non te ne,
1: esatto,
0: accorgi,
1: sì,
0: all'interno dell'indirizzo delle mail.
1: Soprattutto la parte finale delle mail, perché solitamente le mail delle banche hanno una desinenza, ogni banca ha la,
0: certo,
1: sua parte,
0: certo,
1: finale.
0: Quindi prestiamo attenzione,
1: esatto,
0: se non aspettiamo niente, non aspettiamo denaro, qualcun altro ti dice, ah, che, no, hai fatto il bonifico a tal dettagli, ma qua.
1: Poi se non ce li hai invece non c'hai problemi, perché dici, ok,
0: allora,
1: non
0: mi auguro
1: ce li ho,
0: qualche soldino magari ci sia all'interno, se no siamo messi male. Dai che c'è anche una giovanissima qui su Isoradio, lei si chiama Beard, più in alto, così si chiama la canzone.
1: Andiamo
0: più in alto di così,
1: infatti,
0: beh,
1: si
0: io
1: muore
0: con la voce più in alto di così oggi, guarda, meno male che me l'hanno alzato tutto, veramente tutto al massimo.

0: Ronan Keating è uno di quegli esempi, di quei casi dove è meglio staccarsi dalla band. Lui, vi ricordate, faceva parte dei Boyzone,
1: sì.
0: E poi alla fine ha preso questa carriera da solista che gli ha detto benissimo, è andata alla grandissima, quindi riascoltato anche questo brano straordinario qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon pomeriggio, buon pranzo per chi in questo momento in nostra compagnia sta mangiando, buon lavoro a chi sta lavorando con noi e anche a tutti quelli che invece sono in viaggio in questo momento.
2: Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione dell'autostrada A1 abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 14 tra Grottammare e Pescara Nord in direzione di Pescara, traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, 4 km di coda per traffico congestionato. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova-Voltri, anche qui traffico intenso.
0: Allora salutiamo gli amici del gruppo scout Civitavecchia 4, non sono amici miei, cioè amici
1: no.
0: Di radio, no, non li conosco, che augurano al loro capo Amedeo tantissimi auguri per i suoi primi 90 anni.
1: Auguri!
0: Caspita! A proposito di 90 anni, vediamo se Amedeo seguirà questa signora che ha 97 anni. Anni, Betty Bromange ha sfidato il cielo e ha battuto il suo stesso record Guinness come donna più anziana al mondo a praticare il wing walking. Tu sai che cos'è, Monica?
1: No, mi manca.
0: Allora, è la camminata sull'ala, è una disciplina acrobatica nata, pensate, negli anni 20, in cui una persona viene legata o cammina sulla struttura alare di un aereo in volo, solitamente quelli piccoli, insomma, un biplano per intenderci. Però vanno anche veloci, tra i 130 e 250 km orari. E proprio lei, tu pensa, ha detto che dopo un ictus nel 2025 ha deciso di affrontare questa nuova impresa per raccogliere fondi per l'unità di riabilitazione dell'ospedale che l'ha curata, pensa, e dice: mi annoierei della vita altrimenti, voglio fare le cose che posso ancora fare. Cioè,
2: complimenti, perché a 90 anni,
0: 97 cioè, anni, cioè
2: 97,
0: quasi 100 anni,
2: quasi 100, cioè veramente un'esperienza.
0: Arrivaci, va, arrivaci.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: De pausa qui su Isoradio in questo venerdì pomeriggio insieme. Allora, stavo notando che a Berlino i rave party saranno gratuite, non commerciali e sono autorizzati proprio dal distretto di Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Tutti così. Quella cosa all'impoca però.
0: Comunque i tedeschi, quando io ho dei parenti tedeschi allargati, famiglia allargata, non si capisce, tutti ce li ho. Io me li prendo tutti, capito? Ma non si capisce niente, cioè o parli in inglese con me o non comunichiamo, cioè il tedesco è veramente complicato e difficile, davvero. L'unica cosa che puoi dire in tedesco è hallo, hallo è tipo hello, quindi fin là.
1: Sembra tipo spagnolo.
0: Hallo, hallo, hallo. Sì, loro lo dicono un po' con cattiveria, capito? Fatto sta che appunto a Berlino a quanto pare prendono piede questi free open air e quindi la possibilità di ballare, addirittura se vuoi far festa la puoi registrare online tra le 72 e 24 ore precedenti, attendere la conferma ufficiale. La musica può andare avanti fino alle 22 anche la domenica, però sono tutti modelli già sperimentati anche a Brema e prevedono il rispetto delle norme sul rumore, sulla tutela dell'ambiente, e il progetto sarà presto integrato insomma in questo portale tedesco, e quindi è un modo per sostenere una forma di cultura musicale che per anni è esistita un po' ai margini, no, delle regole. I rave party sono sempre stati visti male, no? Il fatto che voglio dire a Berlino venga fatto, i tedeschi sono molto, no, con le regole ben precise, e quindi anche questi si trasformano con le regole, ma li puoi fare, capito? E vabbè, arriveranno anche da noi forse, non so, secondo me sono sparite, sono sparite discoteche, locali. Dove vanno i giovani oggi?
1: Non lo so. Dai rave possiamo passare alle autostrade.
0: Ah,
1: se
0: dici
1: vuoi.
0: Che è meglio?
1: Sì.
0: Ma perché? Perché dobbiamo farlo?
1: È perché c'è un po' di caos. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona, abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Salgono invece a un'ora nel tratto tra la diramazione Ravenna e il raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord, e ad un'ora e 15 minuti tra Grotta a Mare e Pescara Nord in direzione di Pescara. Tra Termoli e Poggio Imperiale invece in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio. Siamo intorno al chilometro 505 e 800. Sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio abbiamo 5 km di coda per traffico congestionato.
0: Allora, stavo ragionando, di solito si dice quando si sta insieme il settimo anno è l'anno della crisi, giusto? In effetti super giù ci posso stare anch'io. Allora, qui siamo arrivati a 17 anni. Rocco e mamma Daniela, tanti auguri a voi, ce lo scrive Marica e Paola che in questo momento stanno viaggiando verso Benevento e scrivono traffico scorregole. Scorregole, che ho detto scorregole?
1: Vabbè,
0: la voce così
1: ci sta oggi con la voce così.

0: Green Day qui su Isoradio. Ora, dopo averlo detto così, Green Day
1: addio voce,
0: ciao a tutti, ci siamo sentiti più che visti. Allora oggi, vedi, se abbiamo la radiovisione potevano vedere e io stavo zitta in silenzio, però ero presente, capito? Non
1: bene.
0: È possibile fare questo. Allora, stavo notando, se siete di Milano o dintorni, o magari vi sarà capitato anche nella vostra città, stanno girando a quanto pare delle pubblicità per strada dove un bambino piccolo ancora sporco di pappa ha in mano un cellulare. Ok, quindi cosa è successo? Che l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, a quanto pare, c'è stata una reazione immediata, no? Quanto sia il caso di mostrare che sia quotidianità quella, cioè un bambino ancora piccolo con in mano un cellulare, no? Quanto invece lo chiamano addirittura babysitting digitale, cioè questa prassi di mollare uno schermo ai più piccoli pur di farli stare tranquilli, no? Perché in fin dei conti quello è lo schermo, cosa fa per un bambino all'istante proprio, però li rimbambisce anche, ovviamente, no? Perché se ce l'hai troppo. E poi io sono dell'idea che i bambini così piccoli, ma anche non so, a 5-6 anni col cellulare in mano, non bisognerebbe proprio lasciarlo.
1: Assolutamente no.
0: E quindi, cioè, volete far vedere i cartoni, va bene, un po', senza esagerare qua di là, però insomma col cellulare in mano io eviterei, anche perché poi magari spingono cose, ti comprano cose online sai, ma avviene, cioè per chi è abituato a lasciare avvenga queste cose, non bisogna mai farlo.
1: Ma perché c'è meno allora diciamo che i genitori sono sempre più stanchi perché si lavora entrambi ad oggi,
0: sì,
1: con un figlio. E in più, quando si fa fuori a mangiare, qual è la soluzione? Un tempo le nostre mamme si portavano dietro i nostri giocattoli.
0: Io lo faccio ancora, però non voglio essere l'esempio perfetto di mamma. Però io, se vado a un ristorante e so che non ci sono i giochi, quelli a disposizione del ristorante, è fisso, non so, l'astuccio con i pennarelli, un pezzo,
1: esatto,
0: di carta, oppure lo vai a chiedere. O ti porti qualsiasi, un po' di DAS, qualsiasi cosa, in modo tale che tuo figlio gioca nell'attesa. Oppure, vi dirò di più, prendete il tappo della bottiglia, prendete due bicchieri e fate la porta, passano 20 minuti così tranquilli.
1: Il,
0: no,
1: tempo,
0: non sto
1: che
0: scherzando, il tempo che
1: magari
0: la pasta e tu hai risolto veramente tutto. Allora andiamo a scoprire che cosa accade in strada, anche perché stavo notando, pomeriggio è bollino rosso,
1: sì,
0: domani bollino nero sulle autostrade italiane.
1: Sulla 1 Milano-Napoli, tra il nodo con la 24 Roma-Teramo e Colleferro in direzione di Napoli, abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e 5 minuti, mentre sulla variante di Bali, al bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze, traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 15. Sulla 4 Torino-Trieste, all'altezza di Monza, in uscita da Brescia, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 139. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, abbiamo 2 chilometri di coda a partire dal chilometro 149-500. Sulla 14 invece Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola, in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 35 minuti, mentre al bivio tra la diramazione Ravenna e il raccordo a 1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, tempi di percorrenza di 1 ora. E concludiamo rimanendo sempre in A14, dove tra Grotta a Mare e Pescara Nord in direzione di Pescara, traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti.
0: Achille Lauro, lui che sui social si chiama Achille Idol, l'idolo Achille, è già pronto per il suo tour negli stadi 2027, data di Roma già sold out.

0: Beyoncé qui su Iso Radio, 14, 6 minuti in questo momento. Allora, voi sapete che ci ha lasciati, no? Scorsa notte, purtroppo, un grande, il maestrone lo chiamano, Francesco Guccini, e proprio domani a Padova ci sarà l'ultimo saluto, alla presenza solamente dei familiari e delle persone più vicine, e poi prossimo mese, quindi a settembre, ci sarà questa commemorazione aperta a tutti, quindi commemorazione pubblica. Stavo notando che Lorenzo Cherubini Jovanotti, proprio al concerto ad Olbia, a un certo punto ha voluto riunire sul palco tutta la squadra del Jova Summer Party, proprio per omaggiarlo. Quindi a Olbia, al tramonto, e senza pubblico, musicisti, tecnici, lavoratori dello show si sono fermati proprio per ricordare un artista che ha attraversato veramente generazioni e ha raccontato l'Italia con tutte le sue canzoni. E stavo notando, tu sai, no, il giorno dopo ci sono tanti artisti colleghi che poi ne parlano, no, di un personaggio, sì, e di un amico anche, perché per loro non era solamente un artista, di un amico. Ho letto anche una bellissima intervista che ha fatto Roberto Vecchioni, dove dice il modo in cui loro si vedevano, si frequentavano, e l'osteria, quindi, no, questo, questa amicizia,
1: un'amicizia ben più, cioè, che andava ben oltre il lavoro,
0: assolutamente. Quindi è bello, no, poi scoprire anche tutto questo, e quindi sarà ricordato e viene in continuazione in questi giorni ricordato anche dai suoi colleghi.
1: Partiamo ora invece dal traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del piazzale, del piazzale italiano in direzione di Chamonix abbiamo tempi di percorrenza di 2 ore, mentre sul piazzale francese in direzione di Courmayeur i tempi di percorrenza scendono a 30 minuti. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, abbiamo ancora 5 km di coda a partire più o meno dal chilometro 92.400, mentre tra Termoli e Poggio Imperiale siamo sulla 14 Bologna-Taranto in direzione, in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio.
0: Voglio fare tanti auguri a Gerry Scotti, oggi compie 70 anni. Ebbene sì, lui, lo sai, no, che è un collega, lui è partito dalla radio,
1: sì,
0: e poi ci è finito in TV, ma gli piacerebbe tanto ritornare a fare radio. Eh sì.

0: YouTube con Street of Dreams qui su Isoradio. 14 minuti in questo momento. Ma cadrà un meteorite sulla Terra?
1: Speriamo,
0: non lo so.
1: Di no.
0: Ma chi era l'altra sera che c'erano i satelliti? Tutti li potevi vedere,
2: sì,
0: dal cielo.
2: Sì, quelli di Starlink.
0: Ma l'avete visti?
2: Guarda, io ti posso assicurare che ero in montagna qualche settimana fa e li ho visti. Si vedono un po'...
0: Vabbè, adesso dove stanno? Non si vedono più.
2: Ma guarda, cioè, solo basta che sera. Alzi, io li ho visti più e più volte, se alzi gli occhi al cielo.
0: Cosa mangi la sera?
2: No, ma poi lo sai qual è? Sembra tipo un trenino,
0: un
2: di
0: trenino.
2: Stelle.
0: No, perché avevo visto questo spettacolo nel cielo, quando era l'altra sera, insomma, no?
2: Esatto.
0: Dicevano di andare in un posto buio per vederlo bene, no?
2: Ma si vedono tutte le sere, te lo posso
0: tutte
2: assicurare.
0: Tutte le sere? Ma che cielo hai
2: buio?
0: Tu?
2: Sì, in montagna, vedono.
0: Va bene, andiamo tutti in montagna a vedere questi satelliti, questo trenino di satelliti. Ma invece, siete mai stati in una città dedicata ai libri? Perché stavo notando che ci sono tantissime mete in Europa per gli amanti appassionati di libri, ma questi libri te li trovi dappertutto, cioè te li trovi anche, non so, stai aspettando l'autobus nel mentre leggi un libro. Ah, la trovo di un...
2: Quindi anche sopra l'autobus?
0: No, non sopra la tettina, no? Dove c'è la panchina, tu hai modo di leggerti il tuo libro prima di salire poi sull'autobus. Non so, ce ne sono diversi in Norvegia e poi ancora in Inghilterra, a Sedberg, e poi ancora in Olanda.

0: sono questi libri, quindi delle librerie dove tu in pratica li puoi prendere e leggere. Ovviamente si ipotizza che poi tu lo vai a rimettere là dentro.
1: Esatto.
0: Il libro una volta letto.
1: È cosa buona e giusta, diciamo.
0: Assolutamente. Non so se ci avete fatto caso, d'estate funzionano molto se andate nei paesini, nelle cittadine, anche i mercatini, non solo quelli che vendono i souvenir, ma anche per trovare cose vintage, tipo il punto dove ci stanno tutti i libri, no? I libri che poi sono messi tutti, una cozzaglia di libri nel senso,
1: non c'è
0: sopra
1: un
0: l'altro.
1: Ordine sensato, diciamo.
0: In base all'argomento che...
1: No.
0: E quindi l'altra sera mi ritrovavo in questo mercatino, tutti questi libri, tu passavi dal giallo ultimo uscito al libro della Pellegrini a quello della Littizzetto a quello di Einstein, cioè capito, era un mix. La cosa però bella è che senti proprio quell'odore di carta, capito?
1: Sì.
0: Cioè quello che forse ormai siamo abituati poco, invece
1: certo.
0: È bello. E seppure là trovi anche un po' di polvere, chissà da quanti decenni ci sono quei libri là che poi ti vendono, una spolveratina magari la darei, giusto
1: esatto.
0: Così, tanto per. Allora andiamo su strada per qualche aggiornamento.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma abbiamo traffico rallentato a partire dal chilometro 305, mentre rimanendo sempre in A1 tra il nodo con la 24 Roma Teramo e Colleferro in direzione di Napoli abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e 10, e invece su al bivio con la 1 con Planare Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna tempi di percorrenza di 40 minuti. Passiamo ora alla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia abbiamo 2 chilometri di coda, e sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imolo in direzione di Ancona traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti, mentre tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 49.
0: Dai che arriva lui, il grande Piero Pelù e Elite FIBA, vi riportiamo indietro di qualche annetto. Saluto Ludovica in viaggio con mamma e papà e i fratelloni verso Sorrento.

Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con... Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con...

0: noi che aspettiamo.
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome.
3: Ah, ecco, solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

0: The Swedish House Mafia con Happiness is So Sad su Raiso Radio, 14:26 minuti. Ritorniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 4 Brescia-Padova, dove persistono ancora le code a causa di un incidente accaduto in precedenza tra Padova Est e Padova Ovest in direzione di Milano. Passiamo ora in A1, dove al bivio con la 1 con Planare Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Mentre al bivio con la A24 Roma Teramo e Colleferro in direzione di Napoli i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Sulla variante di Valico, tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze, anche qui traffico intenso. Mentre sulla A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a partire dal chilometro 129-900.
1: Non so perché è 7 agosto, perché sono le 14:27, ci sono un sacco di dediche che stanno arrivando.
0: Wow.
1: Cioè tipo momento dedica in questo momento. Peccato che a me la voce non so se mi reggerà per farvi queste dediche. Allora intanto

0: Voglio salutare qui la moglie Michela insieme a suo marito che non si chiama, sono in macchina. Però scusami, marito, ma perché stai facendo guidare tua moglie? No, cioè l'uomo è uomo, devi guidare.
1: Magari è stanco.
0: Ah, se
1: e si sono
0: stanco,
1: alternati.
0: Allora va bene, se sei stanco va bene. Ma magari tua moglie guida anche meglio di te, fatelo dire. Ci sono un sacco di donne che guidano benissimo.
1: Vero.
0: Ecco. Allora, a proposito di moglie e marito, attenzione,
1: non mettere il dito
0: neanche il marinaio, quello finito,
1: che è finito
0: sul Gran
1: acqua.
0: Canale, capito, a Venezia, perché si è messo in mezzo. No, qui è successo un qualcosa che francamente, allora, matrimonio in villa sulle colline senesi a Castelnuovo Berardenga, 150 invitati, ok?
1: Neanche pochi,
0: è festa, giornata che doveva essere la giornata più bella della vita, ritardi in cucina, il vino ai tavoli che finiva subito, la torta nuziale portata alle 2 di notte.
1: Alle due di notte
0: la torta nuziale, no, non si può sentire. E quindi un'organizzazione che ha spinto ovviamente gli sposi a portare in causa la società di catering, chiedendo indietro tutto l'importo versato e un pagamento dei danni.
1: Caspita.
0: Guarda che brutto, perché per fare un matrimonio ci impieghi un anno per decidere tutto, l'organizzazione dal vestito al catering, alle bomboniere, agli inviti e quant'altro. Ritrovarti poi in quel giorno dove le cose non funzionano, non solo magari la pioggia dovesse mai capitare.
1: Vabbè, quello è un evento
0: quello
1: naturale.
0: È un evento naturale. Se le altre cose non vanno, ecco là che non ci siamo, eh.
1: No.
0: E non
1: anche
0: va bene.
1: Perché quando il vino finisce subito, che cosa succede?
0: Ma, ti gira la testa, ammazza come sta sul pezzo la Monica oggi, oh. Veramente.

0: Coldplay qui su Iso Radio, 14:37 minuti. Io voglio parlare di questa notizia perché non sono d'accordo.
1: Quale?
0: Vai. Quale? Allora, siamo ad Udine.
1: Ok.
0: Tre ragazzini, tre adolescenti, diciamo 13-14 anni, vendevano limonata fresca, caffè, acqua e pasticcini in cambio di un'offerta libera. Qual era il loro scopo? Adolescenti, cosa vorresti?
1: Sicuramente comprarsi qualcosa per loro,
0: certo.
1: Non ci vedo nulla di male.
0: Volevano acquistare un vecchio Ciao.
1: Dai,
0: che
1: ci
0: è il
1: sta,
0: motorino.
1: Carini.
0: Cioè, chi è di voi che non ha mai fatto quando no, si era piccolini,
1: sì,
0: il mercatino sotto casa e vendevi qualche oggettino o creavi il braccialetto?
1: Il braccialetto, mi ricordo, con le perline, il filo di nylon.
0: Cioè, l'abbiamo fatto tutti, no? Chi più,
1: ma
0: chi
1: sì,
0: meno.
1: Poi...
0: Oppure, non so, i sassolini, quelli della spiaggia, li colori e te li vendi.
1: Brava, che mi hai ricordato, è vero.
0: Cioè, sono sempre esistiti questi,
1: esatto,
0: mercatini,
1: cioè,
0: fai
1: non
0: da
1: ci
0: te.
1: Vedo nulla di male.
0: A quanto pare la polizia locale ha contestato ai ragazzi l'assenza delle autorizzazioni necessarie per vendere, in questo caso, beni alimentari. Forse noi due beni alimentari non l'abbiamo mai venduto, no?
1: Per carità, però insomma.
0: Però voglio dire, ma questi si vogliono comprare il motorino in tre.
1: Cioè, era un sogno, vabbè.
0: Era un sogno. Non so i loro genitori se lo sapessero o meno di questa scelta di fare questo mercatino per comprarsi.
1: Io penso di sì, forse.
0: Tu dici di sì.
1: Ma sì, perché dove vai tutti i giorni? Magari esci con la roba da mangiare.
0: No,
1: magari...
0: però non sono d'accordo. Cioè, avete rotto un sogno, spezzato il cuore a questi
1: è
0: adolescenti.
1: Vero.
0: Non sono d'accordo.
1: No,
0: niente.
1: Io.
0: Venite qua, vi ospitiamo noi qua a Iso Radio. Più di quello, il motorino non ce l'ho più. Non so se ce l'hai tu, Monica.
1: No, io non ce l'ho più neanche io.
0: Niente, non
1: anche
0: venite
1: perché
0: qua,
1: mi fa
0: Iso
1: paura.
0: Radio. Non ci venite, ecco. Allora, diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo sempre dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano segnaliamo code per traffico intenso, mentre tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 217. E passiamo ora invece al nodo con la 24 Roma-Teramo e Colleferro in direzione di Napoli, dove abbiamo ancora tempi di percorrenza di un'ora. E ci giunge proprio ora la notizia della 7 Milano-Genova, dove tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova abbiamo code per un veicolo fermo al chilometro 110 e 200.
0: Io voglio fare la colletta per questi tre ragazzi che vogliono il motorino.
1: Sì, perché dai.
0: Cioè, vendevano la limonata fresca, capito?
1: Il caffè.
0: Il caffè,
1: libera.
0: Ma dai.

0: si chiama Talk to You Another 54 Ultra qui su Isoradio, 14:45 minuti. Io voglio ritornare sulla storia dei tre ragazzi, l'ho presa a cuore, scusate, ma
1: idem.
0: Non ce la faccio. Cioè, tutti quanti noi abbiamo fatto il mercatino quando eravamo piccoli per vendere qualcosa di nostro, per accumulare ai tempi nostri le 1000 lire.
1: Esatto, ecco, le care vecchie lire.
0: Ecco, adesso invece per racimulare qualche euro, no?
1: Sì.
0: E quindi avevano fatto una cosa. Capisco da una parte la polizia locale che dice: sì, ma io che ne so che state vendendo, magari vendete qualcosa da alimentare che può far male, la persona che lo prende si sente male, quindi capisco da una parte, no? Le forze.
1: Sì.
0: Dall'altro non so, potevate dire, non so, vendete braccialetti per comprarvi,
1: esatto,
0: il motorino, capisci?
1: Ci stava.
0: Dai, ci stava, su, bisogna un attimo chiudere ogni tanto
1: un occhio
0: in questi casi, ecco. Invece bisognerebbe non farlo in tanti altri casi che invece non vengono,
1: vero,
0: neanche visti. Allora, stavo notando questa frase che ci fa riflettere, di uno psicologo che si chiama Sinatti. Dice, di oggi venerdì 7, l'attesa logora, l'incertezza consuma, i silenzi svuotano, ma c'è una cosa che fa ancora più male: essere trattenuti da chi non ha il coraggio di sceglierti. È un sequestro del cuore, per rimanere in tema polizia.
1: Ti sei trasformata.
0: Mi sono trasformata
1: in poetica
0: di punto in bianco, vedi, di punto in bianco. Però è vero, è tutto vero,
1: molto
0: ciò
1: vero
0: che dice, no? Cioè,
1: sì,
0: non trattenere, se non hai le idee chiare tu, non trattenere un altro o un'altra.
1: Sì, perché lasciala, stai facendo
0: andare,
1: perdere tempo all'altra persona, ma anche a chi trattiene perde tempo, ragazzi.
0: Ok, instabilità e mancanza di equilibrio nell'altra persona, proprio perché tu l'equilibrio non lo hai, no?
1: Esatto.
0: Ritorniamo all'argomento fuori onda del mezzogiorno.
1: Bravissima Sara.
0: Va bene. Allora, diamo qualche aggiornamento perché tanti di voi in questo momento sono bloccati nel traffico.
1: Sì, è giunta proprio ora una notizia dalla 16 Napoli-Canosa, dove tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli un incidente è accaduto al chilometro 89 e 800. Ancora congestionato il traffico tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, con code a partire dal chilometro 92 e 400. Sul traforo del Monte Bianco all'altezza del piazzale Italiano in direzione di Chamonix abbiamo invece tempi di percorrenza di 2 ore, e sul piazzale Francese invece i tempi in direzione di Courmayeur, i tempi sono di circa 30 minuti.
0: Ciao Iso, ricordo che da bambini d'estate in montagna con una piccola offerta seminavamo il paese di mazzetti di lavanda e fiori, il ricavato veniva speso in gelate e partite di calcio balilla, ma
1: ecco,
0: che bello,
1: vedi?
0: Un saluto ad Enrico, è così, l'abbiamo fatto un po' tutti.
1: Ma sì.
0: Comunque c'è un grande successo di NEC che secondo me su Isoradio non dovremmo passare.
1: Infatti,
0: non andate contro mano, però la lasciamo cantare a NEC.

0: vorrei solo dire a voi che siete all'ascolto che Chaka Khan non ha 20 anni, ne ha ben 73 di anni. Caspita!
1: Oh, una mia coetanea finalmente. È sempre tutti questi
2: ma
1: giovani.
2: Ma tu se la ride.
0: Ma cioè, ma tu sei una pischella. Alessandra Tocci, ben arrivata.
1: Grazie, buon pomeriggio. Io Chaka Khan. Io e Chaka Khan. Quando giocavamo, due gocce d'acqua, siamo andati a scuola insieme, abbiamo fatto gli esami, gli stessi giochi.
0: Alessandra, a me fa sorridere una frase che ho letto poco fa.
1: Vai.
0: Allora, gli stivali a 40 gradi solo se sei Sailor Moon.
2: Bella questa.
1: Sailor Moon? Ma io, Sailor Moon. Che
0: ti ricordi Sailor Moon? Caspita.
1: Quei
0: no, perché è vero che vedi tanti adolescenti che vanno in giro con questi stivali invernali. Non lo fate, vi vengono le bolle.
2: Le vesciche ai piedi.
1: Le vescicole.
2: Fanno male.
0: Fantastica. Allora, visto che a me la voce, come immaginavo, è andata via del tutto, la finiamo totalmente. Mi riprendo questo weekend e tornerò a lunedì in voce con la voce. Facciamo
2: quindi
0: così.
2: Ritorniamo da lunedì a venerdì della settimana prossima.
0: Da mezzogiorno alle 15, grazie a Monica D'Angelo.
1: Nell'ora più calda della giornata. Quando è che loro due dovevano arrivare? Nell'ora più calda della giornata.
0: Grazie anche da parte mia di Sara Lucarini. Questo è l'effetto di lavorare a quest'ora. Quindi esci da qua e hai 50 gradi in macchina.
1: Guarda, ma io anche 52 oggi.
0: Anche grazie. Ali, grazie. Mi state perdendo. Ciao a tutti, continuate con noi.
2: Salutiamo.
0: E Alessandra.
2: Ciao.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura alla crisi di Ceuta, il governo di Madrid ha avvertito l'Italia che prenderà misure proporzionali se entro domenica non verranno ritirati i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna istituiti dal nostro paese in seguito all'ingresso di massa di migranti nell'esclave spagnola in Marocco. Ancora la politica, dopo l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid continua il botta e risposta fra il leader 5 Stelle e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Per Giuseppe Conte, Giorgia Meloni è la regista degli attacchi che lo hanno portato di fronte alla commissione Covid. Così dall'audizione Fiume, in cui l'ex premier ripercorre nel dettaglio i mesi in cui da Palazzo Chigi ha conosciuto e affrontato l'emergenza Covid, si passa al botta e risposta su Facebook con la presidente del Consiglio. Conte sottolinea la disciplina e l'onore con cui, dice, ha svolto il suo compito. Fa sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, invita la premier al confronto politico. La politica non c'entra, la replica di Giorgia Meloni. Il lavoro della commissione non è un processo personale, ma un dovere verso i cittadini che hanno diritto di conoscere la verità, rimarca la premier. Parole che spingono Conte a intervenire di nuovo, sempre sui social. A proposito di verità, scrive il leader dei 5 Stelle, Meloni riveli dove sono le chat di Delmastro con la prestanome di un clan mafioso. Federica Ionta, GR1.
1: Traffico in aumento, da domani contrassegnato dal bollino nero nel weekend che precede Ferragosto. Ed è bollino rosso per il caldo estremo e l'AFA in 26 città sulle 27 monitorate. Domani calano a 19. Ai minimi da 15 anni il livello del fiume Tevere per la crisi idrica, autobotti in servizio sull'Appennino Parmense. E ci sono diverse allerte per roghi. Un vastissimo incendio innescato probabilmente da un fulmine è divampato nel pomeriggio di ieri nel Reggiano. Nel Reggiano fiamme anche ad Ascoli Piceno, in provincia dell'Aquila, in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Toscana. A Portici, vicino a Napoli, rinvenuti in un appartamento i cadaveri di un uomo di 43 anni e di una donna di 82. Si tratterebbe di nonna e nipote. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. In corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause. Ed è finita in una violenta rapina, una truffa agli anziani ad Ischia.
3: Siamo a Serrara Fontana, nella parte alta dell'isola, dopo un contatto telefonico nel corso del quale un uomo si era finto carabiniere per convincere due anziani a consegnare denaro. Un 21enne originario di Napoli si è presentato alla porta di casa della coppia, lei 80 anni, lui 93. I due avevano già preparato una scatola con ben 15.000 euro, frutto dei risparmi di una vita. A tanto ammonta la somma concordata con il finto carabiniere per evitare che un nipote della coppia venga incriminato per un grave reato. Ma qualcosa va storto al momento della consegna. Alla richiesta di chiarimenti, il giovane si spazientisce e strappa il pacco dalle mani della donna, scaraventando a terra il 93enne che aveva cercato di difendere la moglie. Parte la telefonata al 112. I carabinieri di Barano d'Ischia, nei pressi del cimitero, a 2 chilometri dalla casa della coppia rapinata, vedono un giovane che risponde alla descrizione. All'alta dei militari fugge. Viene bloccato, non senza difficoltà, qualche minuto dopo. Nello zaino di Gaetano Traversino, con precedenti di polizia, viene trovato il pacco con i 15.000 euro. Il denaro viene restituito ai legittimi proprietari. Da Napoli, Adriano Albano, GR1.
1: In California, per la prima volta, un gruppo di scienziati dell'Arc Institute di Palo Alto ha usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus attraverso la rielaborazione del DNA. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science.
4: Si chiama Evo, è un modello di intelligenza artificiale simile a ChatGPT, ma addestrato sulle sequenze genetiche anziché sul linguaggio. Riconosce schemi di DNA presenti in natura ed è in grado di rielaborarli e produrre nuovi tipi di virus, 16 quelli creati, concepiti per infettare batteri. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo ambito rappresenta una novità ad addestrare Evo, un gruppo di scienziati americani. Questi nuovi virus, hanno sottolineato, non rappresentano una minaccia per l'uomo. Se da un lato questo studio può aprire nuove strade verso la sperimentazione medica, dall'altro lascia perplessa parte della comunità scientifica, che teme per la creazione di una nuova generazione di patogeni pericolosi. Alessio Pomaro, esperto di intelligenza artificiale.
0: Questa storia racconta perfettamente cos'è l'intelligenza artificiale oggi, ovvero uno strumento che da solo non è né buono né cattivo, ma prende la forma di chi lo dirige.
4: E allora come tutelarsi?
0: Creare delle regole condivise tra paesi per inserire i controlli laddove servono.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Prossima GR alle 16.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Springsteen, Glory Days, 15:10, così ripartiamo in questo pomeriggio piuttosto impegnativo. Stiamo dando un'occhiata così alla gradualità del colore dei bollini per le partenze estive e siamo assestati, secondo Autostrade, su un bel rosso e poi abbiamo il grande caldo, quindi un viaggio così accompagnato da grande movimento e grande caldo. Questo è quello che troverete in strada. Noi siamo al vostro fianco a raccontarvi il più possibile, dandovi tutti i dettagli che abbiamo a nostra disposizione. Devo dire che le notizie non mancano. Monica D'Angelis vi ha aggiornato sinora. Dunque, Giovanni De Palma, la parte tecnica, Alessandra Tocci al microfono. Auguriamo a tutti voi buon viaggio e buon pomeriggio. Cercheremo di aggiornarvi il più possibile, poi avremo qualche approfondimento naturalmente. Intorno alle 15:45 ci collegheremo con il centro multimediale, così diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza. Alle 15:30, per tenervi compagnia, vi proporremo un po' di summer breeze, un po' di canzoni indimenticabili, un po' di canzoni e ricordi. Questo è quanto vi proponiamo in quest'ora e poi andremo a scoprire insieme a tutto quello che abbiamo previsto per voi sino alle 18. Come sapete, su radio non si ferma mai, è sempre a vostra disposizione il 348 103 1010. Abbiamo salutato anche Sara Lucarini che vi ha accompagnato insieme a Monica nelle precedenti ore. Fatta questa premessa, andiamo subito in strada, in A14 tra Ortone e Lanciano verso Bari. Abbiamo un incidente al chilometro 408, raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e la 1 verso nord, coda e traffico intenso. Ci spostiamo poi in A14, anche qui abbiamo delle novità, Bologna, Borgo Panigale e la 1, questo è il tratto, direzione nord, coda a tratti, più che novità sono delle conferme per la precisione. I nostri confini ora in primo piano, siamo in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 3 km di coda sono individuati come stabili e sono dovuti all'attraversamento della dogana. Spostiamoci ora in A1, siamo tra Modena Sud e la 22 verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Dobbiamo dire che in questi frangenti, tra l'altro, si allungano notevolmente gli spazi autostradali, sono lunghi i tratti interessati da code e rallentamenti, inevitabilmente. E già ne abbiamo incontrato uno, qui abbiamo circa 15 km di autostrada con traffico intenso. Questo intanto per iniziare le prime novità, poi ce ne andiamo in viabilità ordinaria. Abbiamo l'aeroporto della Malpensa che vede traffico per un veicolo in avaria all'altezza della statale 11 in entrambe le direzioni. Sulla Silana Crotonese, statale 107, rallentamenti per incendio. Siamo all'altezza del chilometro 128. I rallentamenti riguardano entrambe le direzioni. Facciamo

Tra poco ci sarà Summer Breeze, riunire due o tre canzoni che ricordano estati passate, situazioni così liete, tra poco ve le proporremo. Nel frattempo invece Ranews.it online riunisce tutte le notizie relative al prossimo spostamento di questo fine settimana che già si fa sentire. Intanto appunto fine settimana di partenze, vacanze estive, domani ci sarà appunto il clou con questo bollino nero. Rientri poi ci saranno a seconda metà del mese con picchi concentrati tra domenica e lunedì, quindi contro esodo che in realtà inizierà appunto domenica 16 di agosto. Ma prima di quello, dal 7 al 9 di agosto avremo 25 milioni di spostamenti di auto. Sono previsti tra venerdì 7 e domenica 9 di agosto, quindi secondo fine settimana con bollino nero. Criticità massima domani mattina, sabato 8 agosto, mentre il bollino rosso, siamo in pieno bollino rosso, vedeteci, siamo appunto venerdì, sabato e domenica. Questo è quanto sono stati potenziati poi tutti gli strumenti a disposizione di ANAS, personale sulla rete, si sono ridotti i cantieri, insomma si sta cercando di accogliere in modo migliore che questo tutto avvenga in tranquillità se è possibile, e poi naturalmente siamo noi a vostra disposizione a seguire tutte le informazioni. A proposito di voi e noi, il nostro viaggio 348 103 10 10, salutiamo Claudio, salutiamo Marino, salutiamo Michela, salutiamo Luigino, tutti in viaggio con Isoradio, e ci scrivete. Luigino in particolare ci segnala, visto che l'avevamo, pensiamo di averlo dimenticato, che ci sono già 34 gradi, anzi ancora 34 gradi all'altezza di Malpensa. Ecco, questi siete voi al 348 103 10 10. Traforo il Monte Bianco, arriva lui, viene aggiornato al tempo di attesa, è importante andare in Francia 2 ore, quindi una coda che si affronta con 2 ore. Altro confine, altro autostrada, siamo ora in A9, abbiamo 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, valutato e stabili dovute appunto all'attraversamento della dogana. Spostiamoci in Liguria, tra Nervi e Ricco verso Livorno, abbiamo coda per un veicolo fermo in avaria. Anche la 14 viene aggiornata, in questo caso abbiamo un incidente che incide nel tratto Ortona-Lanciano verso Bari, creando una coda di 2 km. Passiamo dalla capitale, siamo in diramazione Roma Sud, tra Grande Raccordo e la 1 verso Sud abbiamo code e traffico intenso. Spostiamoci in A1 tra Modena Sud e la 22 verso Milano, abbiamo indicazioni di code a tratti, come dicevamo un tratto di circa 15 km. In variante di Valico invece siamo a circa 20 km di autostrada, perché il tratto diventa variante di Valico Badia, direzione Firenze, anche qui abbiamo dei rallentamenti. Completiamo ora con la 23, la viabilità indicata tra Pontebba e Ugovizza verso Travise, abbiamo 4 km di coda, il traffico è definito congestionato.

0: Rai Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Si ridacchia Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. 15:27, tra poco andiamo con Summer Breeze, nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità della 5, perché tra Morget e la statale 26 in direzione nord abbiamo tratto chiuso per viabilità esterna che non riceve. Fumo per incendio è poi indicato in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale, vi do anche il chilometraggio, il 505 e 800. Due incidenti, li aggiorniamo, parliamo della 4 dove a Monza in uscita per le provenienze da Brescia abbiamo questo incidente. Possiamo aggiungere anche qualche dettaglio, vediamo un po', coinvolti un'auto e un camion, quindi posizione delicata in uscita a Monza, ripeto. E poi ce ne andiamo in A12 tra Genoa Est, all'altezza di Genoa Est dell'entrata per la precisione, abbiamo un incidente che vede un camion con perdita di carico, quindi anche qui situazione particolarmente delicata. Joliet e poi si va con Summer Breeze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora siamo andati a pescare nei seguenti anni, poi li mettete a posto voi se volete. Allora, nel 1959, poi nel 2019 e nel 1982. E allora andiamo con Summer Breeze.

0: va da sé che questa era del 1959, parliamo di Marina, Rocco Granata, un successo notevolissimo non solo in Europa, dove va su tutti vendendo milioni di dischi, ma anche negli Stati Uniti. Pensate che ne abbiamo una cover di, sia di Dean Martin che di Louis Armstrong, quindi grandissimo successo per Rocco Granata. Non poteva che far parte della Summer Breeze di oggi. Poi abbiamo un 2019, abbiamo citato quest'anno Takage Kretra e Giusy Ferreri con Jumbo, e poi 1982 Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Queste le nostre musiche.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: E dopo i Rolling Stones ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Sradio ad Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. Nel versante adriatico rileviamo flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, San Lazzaro ed Imola e si impiega mezz'ora verso Ancona. A chi prosegue in direzione di Bari segnaliamo 4 km di coda per incidente tra Pescara Sud e Lanciano. Sono coinvolte due auto in corsia di sorpasso. Ancora sulla 14 Bologna-Taranto, ma questa volta verso Bologna, 1 km di coda per un incidente risolto tra Riccione e Rimini Sud. Sulla 4 Milano-Brescia in Lombardia, un incidente causa code tra Colmano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sono 4 auto che impegnano la corsia di marcia. E ancora sull'A4, ma questa volta in direzione di Milano, il traffico è intenso tra la tangenziale est e Milano Est. La circolazione è sostenuta anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna e la distanza tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro si percorre in 1 ora e 15 invece dei soliti 20 minuti in direzione di Napoli. Code tratti anche sulla diramazione Roma Sud dal grande raccordo anulare fino al bivio della 1 Milano-Napoli. E per gli spostamenti ai confini segnaliamo traffico congestionato a nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio con 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione dell'Austria e anche 2 km di coda sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco registriamo 3 ore di attesa verso la Francia. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio. Musica, news e pubblica utilità. Iso Radio.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore, e poco prima Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Questa è la nostra musica, 15:54. Siamo in viaggio insieme qui su Raiso Radio, tanti messaggi, tante code. Andiamo ai messaggi, così, altrimenti rimaniamo indietro. Salutiamo Marino che viaggia con noi, poi abbiamo Riccardo che si trova o si trovava all'altezza di Orvieto. 43 gradi, non poco, caro Riccardo. Tra l'altro, i consigli che vengono dati, l'esperto quest'oggi intervistato dall'ANSA dice questo: contro il caldo nelle città, tetti verdi, evidentemente quelli scuri attirano il calore, e meno asfalto. E poi vanno ridimensionate strade e parcheggi e potenziare i trasporti pubblici. D'altronde qualcosa dobbiamo poter fare, altrimenti è veramente un pasticcio. E poi appunto diminuire le auto in circolazione. Questo è quanto viene proposto da Pileri, appunto l'esperto intervistato dall'ANSA proprio quest'oggi. Detto questo, torniamo in strada, anzi rimaniamo sui messaggi, andiamo a salutare chi si trovava sempre da Ortona in Svizzera, da Ortona Abruzzo in Svizzera, prima a Faenza, adesso ci manda un nuovo messaggio fotocopia aggiungendo: non siamo più a Faenza ma siamo a Parma, quindi un viaggio impegnativo per la nostra amica Maria e il suo bel gruppo. Questi siete voi al 348 103 1010, io tornerei a questo punto in strada, lo facciamo andando ad aggiornare la viabilità della 2, perché abbiamo dei rallentamenti per veicolo in avaria prima di Rogliano Grimaldi in direzione di Reggio Calabria. Ci spostiamo sulla Ionica, qui troverete dei rallentamenti, parliamo della 106, subito dopo Metaponto in direzione di Reggio Calabria. Raccordo Bettolle Perugia, code sono indicate tra Perugia e il centro, all'altezza di Perugia Centro per intenderci, in entrambe le direzioni. Fumo per incendio in A1 tra Cerra Fragola e la 11, in entrambe le direzioni, quindi massima attenzione e prudenza. E poi abbiamo la 4 che arriva con code per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Siamo al chilometro 133. Completiamo ancora con un'informazione che riguarda la viabilità della 1. Siamo tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Code a tratti, un tratto di circa 10 km.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dèi. Che bellezza!
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Spandau Ballet, così ripartiamo in quest'altra ora insieme da passare, 16:05, buon pomeriggio, buon viaggio, buon caldo, perché il caldo non cede, anche se abbiamo una zona con una forte pioggia, ci ha scritto qualcuno, vediamo un po', Rosario Domenico, zona Colleferro, direzione, insomma, pioggia intensa, 21 gradi a Cipicchia, quindi precipita la temperatura se arriva questa pioggia, immaginiamo molto intensa. Bene, questi siete voi, ricordiamo il nostro numero 348-103-1010, Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme. Un'ora da passare con infomobilità, news, tanta musica e ce ne andremo a Favignana. Lo faremo per farci raccontare dal sindaco di Favignana questa odissea che impatto ha avuto sull'isola, quanto è stata coinvolta. Dubbiamente le immagini riprese nei trailer di Itaca riportano ovviamente al castello che è presente nell'isola. Insomma, ci facciamo un po' raccontare questo stato l'impatto, se è cambiato qualcosa, se ci sono dei cibi dedicati a Ulisse, cosa sta accadendo in questo magnifico posto che è stato una delle tappe volute da Nolan per raccontare l'Odissea. E poi naturalmente ci collegheremo nuovamente con il centro multimediale da Tossate per l'Italia. Questo è un po' quanto vi proporremo e tanta musica come promesso, come sempre. Partiamo a questo punto dalla strada, dalla 1, dove tra la 22 e Modena Nord verso Bologna abbiamo un chilometro di code in aumento per incidente. Incidente anche in A3, siamo tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno, è indicato al chilometro 48, anzi per la precisione tra il 48 e il 51. Andiamo poi alla coda per incidente in A10, tra la 7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Poi avviene un incidente in A1 tra l'A22 e Modena Nord verso Bologna. Questa è la situazione aggiornata. Aggiungiamo a questo le code in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Coda poi anche per incidente in A14 tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari. Incendio. Stiamo parlando della Bologna-Taranto, è indicato tra San Severo e Foggia, ma ne abbiamo anche un'altra di segnalazione, sempre per incendio, in A1 tra Cerrafragola e la 16. Qui il fumo ha invaso la carreggiata all'altezza del chilometro 749 e 900. Queste sono le indicazioni alla strada e allora adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

la novità di Madonna, che non conosce limite alla sua energia, alla sua forza, e ci sta accompagnando sino alle 16:15. Parliamo ancora di musica, di grandi interpreti, lo facciamo spostandoci a Bologna. Un televideo riassume quanto sta accadendo in città e non solo, perché prosegue l'omaggio a Guccini, prosegue questa processione silenziosa, questo via vai in via Paolo Fabbri 43 nel centro di Bologna, dove appunto tanta gente si sta fermando a rendere omaggio a Guccini. Davanti a quella che fu la sua casa fino al 2012 ci sono fiori, lettere e bigliettini. Cantautore, scrittore, poeta, come sappiamo, si è spento ieri nella sua casa sull'Appennino. I funerali saranno in forma privata, a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa, domani lutto cittadino a Bologna. Allora siamo andati a prendere la prima pagina del Resto del Carlino, il giornale di Bologna, a vedere un po' come lo ricorda, con tante foto, e danno appunto, ci sono le foto degli omaggi a via Paolo Fabbri 43, tantissime foto, tantissime biglietti, tantissimi fiori, e poi nella notte appunto questo cantare Guccini con la chitarra, perché sì, Guccini si cantava con la chitarra tutti insieme, anche chi non aveva voce. E poi ancora a Piazza Maggiore tutti si riuniscono in coro per omaggiare Francesco Guccini. Questo dobbiamo dire, con una mole impressionante anche su Instagram di messaggi, di foto, di dichiarazione, anche i giornalisti addetti, ma non solo, tantissimi di noi. Bene, questa è una notizia appunto che conforta ancora per la presenza e l'amore verso questo grandissimo personaggio. Proseguiamo il nostro viaggio, un viaggio che ci porta in questo momento in strada, lasciamo Bologna, ce ne torniamo in autostrada, siamo in A10, Genova Aeroporto, Genova Pegli, verso Ventimiglia, incidente, visto coinvolti un auto e un camion, lo confermiamo, siamo al chilometro 3500. Andiamo in variante di Valico, tra variante di Valico e Badia, verso Firenze.

poi da segnalarvi anche un chilometro di code in A13 tra Padova Industriale e l'A4 verso Padova. Incidenti in A3 tra Vieti sul Mare e Salerno verso Salerno, siamo al chilometro 48, non abbiamo dettagli. E poi ricordiamo anche l'incendio indicato in A14 tra San Severo e Foggia al chilometro 552.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Rai Isoradio.

prove generali di esodo, di spostamento, di inizio di vacanze, le stiamo facendo insieme oggi pomeriggio, domani sarà un pochino più impegnativo e allora andiamo subito a ricordare quanto sta accadendo con una novità che ci porta in A24 tra Carsolo Ricola e Tagliacozzo verso Teramo. Un incidente è indicato al chilometro 54, appena avvenuto, non abbiamo dettagli, fate attenzione. Spostiamoci in A1, stiamo descrivendo da tempo questo incendio con fumo tra Cerra Fragola e la 16, fumo per incendio al chilometro 749. Lasciamo questa zona e ci spostiamo direttamente ai nostri confini, siamo al nord, siamo in A9 ora, per i 2 chilometri di coda indicati verso la Svizzera tra Comunque Limpino e Chiasso. Lasciamo la 9 e andiamo in raccordo Casalecchio, perché tra Bologna e Casalecchio e la 14 verso sud abbiamo una coda e traffico intenso. La 14 a questo punto, valutiamo la viabilità, è un tratto importante, circa 45 km di autostrada interessati da traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona. È avvenuto poi un incidente in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pigli verso Ventimiglia. Fate attenzione, abbiamo anche qualcosa da aggiungere, abbiamo dei dettagli, coinvolti un'auto e un camion, ripeto, in direzione di Ventimiglia al chilometro 3 e 500. Spostiamoci in variante di Valico, rallentamenti per circa 18 km sono ora segnalati tra variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Quindi queste sono le novità, ancora un po' di musica, Sting, e poi ce ne andiamo a Favignana.

0: ecco che Sting ci ha accompagnato sino alle 16:29. Ho preso il trafiletto dal Corriere della Sera di riassunto dell'Odissea. Intanto il film viene definito di Christopher Nolan, con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, definito film di azione. Andiamo a leggere rapidamente il riassunto. Finita la guerra di Troia, l'astuto Ulisse affronta un tortuoso viaggio in mare verso Itaca, sfidando l'ira degli dei, creature mitiche, per poter tornare finalmente a casa. Questo film di Christopher Nolan, le licenze poetiche, le ambientazioni sono diventati un caso. Tutti noi siamo andati a riprenderci l'Odissea, si torna a citare l'Odissea, ognuno di noi con reminiscenze scolastiche e non. E allora noi abbiamo il lusso di avere qui nella nostra diretta di Rai Isoradio il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto. Sindaco, ben arrivato a Isoradio.
1: Buon pomeriggio, grazie a tutti.
0: Anche perché Favignana è stata scelta come una delle location, così si dice, per appunto come sfondo all'Odissea di Nolan. Allora, com'è andata intanto? Ha funzionato? Avete ben accolto questa troupe così importante?
1: Intanto sono arrivati inaspettatamente, insomma, non avevano lasciato nessun, diciamo, non avevano fatto sospettare il loro arrivo, poi sono arrivati, hanno avuto tutta l'autorizzazione che serviva e sono rimasti sull'isola 4-5 mesi, diciamo nel 2025, questo a cavallo fra il 2024 e il 2025, quindi hanno smesso qualche, insomma, più di un anno fa, il tempo del montaggio, insomma, sono rimasti tanto sull'isola, hanno girato tanto, hanno avuto una base importante di produzione che era all'interno dell'ex stabilimento Forio, che è un museo particolare, una struttura molto grande che c'è a Favignana, un ex, diciamo, un stabilimento di produzione del tonno che è stato trasformato in un grandissimo museo. E loro hanno fatto base lì per diversi mesi, hanno girato, sono stati molto sobri, tra virgolette, durante i mesi, anche perché era inverno a Favignana. Io neanche noi capivamo perché avevano scelto Favignana e girando d'inverno, poi in realtà, avendo visto più volte il film, insomma,
0: Tra l'altro, star insieme a Ulisse è il castello aragonese di Santa Caterina, perché si vede spessissimo, oltre che il mare meraviglioso di Cala Rossa, giusto?
1: Assolutamente, il Bue Marino, il Treveto, tante zone di Favignana sono state, diciamo, utilizzate, ma andando oltre anche noi stessi, nel senso, chi conosce l'Egadi le apprezza, ma in realtà c'è stata una visione particolare, forse questa è la genialità del regista, della produzione. Sì, assolutamente sì. Adesso, dopo ieri, abbiamo fatto una col drone, siamo andati sui posti anche per rivedere dopo un anno, diciamo, com'erano, perché ci sono tanti visitatori. In realtà è proprio una visione straordinaria questa di fare Itaca nel castello di Santa Caterina, nel forte di Santa Caterina, perché in realtà è forse una delle zone più così
0: più affascinanti, sì,
1: più
0: sicuramente
1: affascinanti del Mediterraneo, quindi sicuramente la scelta è stata anche in questo caso azzeccata.
0: Ricordiamo che Nolan poi ha scelto anche le coste del Lazio, Sperlunga, le grotte di Tiberio, anche Ossa,
1: ma anche le Eolie, Grecia,
0: Marocco, però Itaca dove sta?
1: L'Itaca sta da noi. Hanno fatto, insomma, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese di produzione, di promozione, hanno raccontato il loro percorso, le loro settimane difficili, anche perché hanno girato davvero, personalmente salivano centinaia di persone
0: sul castello. Sì, ho sentito di questo. È faticoso salire sul castello, non è facile.
1: Sì, in realtà avevano due piccoli elicotteri che portavano l'attrezzatura, ma loro salivano a piedi.
0: A piedi,
1: attori compresi, il regista compreso.
0: Ma insomma, sembrerebbe che Matt Damon ama molto la pasta con il pesce, non so dove, in quale ristorante andava a mangiarla, e poi le arancine, insomma, si sanno anche i gusti di ciò che hanno mangiato in quei giorni. Ma
1: vabbè,
0: quello ci sta, un po' di colore. Ma quante comparse hanno partecipato? La popolazione ha partecipato?
1: Assolutamente sì. Allora, io sono stato un 300 comparse, è chiaro, non soltanto egadine, favignanesi, ma di tutto il circondario trapanese, la Sicilia occidentale, e altrettante maestranze, quindi in realtà ci sono state un 500-600 persone impegnate nei mesi di produzione.
0: La cosa che più le è piaciuta del film è che le sembra che rispecchi anche questa sua Favignana.
1: Ma al di là dei paesaggi, io lo abbiamo rivisto più volte, perché alla prima visione, e poi devo dire, al di là delle critiche positive o negative che ci sono su un filmone di questo, con Colossal, però è uno di quei film che uno sta tre ore e non si annoia. Noi l'abbiamo proiettato, siamo stati l'unico luogo dove è stato proiettato all'aperto, in un'arena, abbiamo avuto un'autorizzazione straordinaria, è andato, abbiamo proiettato per 10 giorni, a partire dal 16, quindi dal primo giorno, in un'arena all'aperto, proprio all'interno dello stabilimento fuori. Abbiamo fatto 10 giorni sold out con 500 persone ogni giorno. Però la cosa strana è che tre ore passano velocemente, non l'abbiamo fatto senza intervallo.
0: Guardi, noi che l'abbiamo studiato, le assicuro che siamo felici che passino velocemente le tre ore, perché ne avevamo bisogno anche noi. Evviva! Sì. Allora, qualche cibo, qualche luogo dedicato all'Odissea, qualche nome che è rimasto dal film nell'isola, già è stato individuato?
1: Assolutamente sì, noi tra altre cose stiamo allestendo due aree proprio nel all'ex stabilimento Forio, per dare la possibilità alle persone, perché loro hanno smontato tutto, loro hanno lasciato i luoghi così come li hanno trovati, quindi in realtà non c'è nessuna scenografia che si può vedere arrivando sull'isola, se non il castello che è lì. Quindi noi stiamo allestendo due aree per dare la possibilità ai tanti visitatori, soprattutto stranieri che stanno arrivando anche adesso, di vedere e di veder raccontare quello che è successo nei mesi di produzione, al di là poi degli aspetti storici che a noi interessano molto e di tutto quello.
0: Lo lascerete sempre aperta la possibilità di vedere quello che, insomma,
1: sì,
0: il film.
1: Assolutamente sì, perché è quello che ci viene chiesto, insomma, ci stiamo organizzando.
0: Sindaco, ma lei ha fatto qualche parte, ha svolto qualche ruolo in questo film?
1: No, io assolutamente no, ho un mio assessore che però non si è vista, perché ci sono molte comparse che hanno partecipato, si sono viste poco le comparse, perché è chiaro che sono molte scene d'azione, poi era una tecnica particolare, però tante persone che conosco hanno svolto delle parti, io no.
0: Vabbè, allora sindaco, noi la lasciamo alla sua estate, speriamo che tutto proceda al meglio per questa Itaca Favignana nelle Egadi, siamo nel nord occidente della Sicilia, di fronte a Trapani, e allora buona estate a tutti voi, compatibilmente con il
1: anche
0: caldo.
1: E grazie
0: di questa testimonianza. In bocca al lupo per tutto. Grazie.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Rai Radio.

0: la novità di Napoleone con Cucù Marie, 16:42. Siamo pronti adesso ad andare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, gli ascoltatori di Isoradio, da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Allora, il maggior traffico per le partenze è verso il sud e sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, invece dei soliti 20 in direzione di Napoli, e code a tratti anche sulla diramazione Roma-Sud, dal grande raccordo anulare fino al bivio della 1 Milano-Napoli. Nel versante adriatico, sulla 14 Bologna-Taranto, dopo un incidente risolto, restano code a tratti tra Pescara Sud e Lanciano, con 40 minuti di percorrenza invece dei normali 15 in direzione di Bari. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, sono coinvolte 4 auto in corsia di marcia. Inoltre, per traffico in direzione di Milano, tra la tangenziale est e Milano est occorrono 20 minuti, il doppio del consueto. Per un incidente già rimosso, sulla 10 Genova-Savona restano 3 km di coda in diminuzione tra il bivio della 7 Serravalle-Genova e Genova-Pegli verso Ventimiglia. Per gli spostamenti ai confini segnaliamo 2 chilometri di coda sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, e al traforo del Monte Bianco registriamo 3 ore di attesa verso la Francia. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: vuoi.
1: Harry Styles e Cesare Cremonini, questa è la nostra musica. 16:51, tra poco avremo il GR1 alle ore 17. Nel frattempo ci siete anche voi. Allora, abbiamo degli amici, Sara che si trova in A10, piuttosto preoccupata, adesso cerchiamo di aggiornare la situazione dell'A10. Poi abbiamo tutto un gruppo che è dalle verdi colline delle Langhe verso il mare blu del Cilento, molto poetico. Un viaggio colorato da Francesca, Massimo, Ferdinando, sono a Firenze e ci salutano, molto simpatici. Hanno anche un prezioso compagno di viaggio, siamo noi il prezioso compagno di viaggio, Valeria che scrive. Bene, questi siete voi al 348 103 1010. Aggiungo anche un soprannome, Sangue Blu, che viaggia con noi, c'è Simone anche. Dunque, a proposito della A10, rapidamente andiamo a dare conto di ciò che accade in A10, vediamo un po' se possiamo riassumere tutte le notizie attive. Intanto partiamo dal primo tratto, Bordighera, Ventimiglia verso Ventimiglia, 2 km di coda. Tra la A7 e Genova Aeroporto, sempre verso Ventimiglia, 1 km di coda, il traffico è definito congestionato. E poi verso Genova, tra Genova Aeroporto e la A7, abbiamo coda e traffico intenso, un tratto di 2 km circa abbondanti. Quindi questa è la situazione che descriviamo in questo momento in Liguria. Dalla Liguria alla 14, Pescara Ovest, Lanciano verso Bari, abbiamo coda a tratti, un tempo di percorrenza stimato 40 minuti. Dalla 14 alla 4, Cormano Sesto San Giovanni verso Brescia, incidente con 4 auto coinvolte. Sono tutte in corsia di marcia, quindi raddoppiate l'attenzione, siamo al chilometro 135. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Lavoria e Vicarello verso Livorno, abbiamo dei rallentamenti, anche in questo caso dovuti ad incidente. Per ora ci fermiamo sulla 1, dove tra Modena Sud e Nord verso Milano abbiamo una dispersione accidentale, copertone in sorpasso, quindi situazione delicata, il chilometro è il 167 e 700.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Non cala la tensione tra Roma e Madrid. Il governo spagnolo è tornato con una nota ufficiale a chiedere all'Italia di revocare i controlli alle frontiere introdotti per la crisi a Ceuta, aggiungendo che se non accadrà entro domenica ci saranno risposte proporzionali. E poco fa è arrivata la replica dell'esecutivo italiano.
3: Palazzo Chigi respinge l'ultimatum arrivato da Madrid e rivendica la decisione di sospendere Schengen con la Spagna, una misura per escludere rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. La risposta arriva in una nota dai toni duri tanto quanto quelli del governo spagnolo. Non accettiamo imposizioni dall'estero, andremo avanti, almeno, l'avverbio lo sottolinea, fino al 15 agosto, quando si attende sempre a Ceuta una nuova ondata migratoria, secondo la Guardia Civil una mobilitazione sul web. La mancata revisione di Schengen, si chiarisce nella sede del governo, non va interpretata come un pregiudizio nei confronti della Spagna, paese amico, si sottolinea, con cui l'Italia è pronta a continuare il confronto. La prova, lo stesso provvedimento è in vigore da tempo con la Slovenia. Ribadita anche la massima attenzione a non ostacolare i flussi turistici estivi di cittadini spagnoli ed europei che, si sottolinea, non sono interessati dai controlli. Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, in attesa dell'annuncio dell'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, è arrivata la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Immediata la reazione di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sfruttamento unilaterale degli americani non l'hanno garantita. In Yemen intanto proseguono i bombardamenti degli Houthi contro la città di Marib. Oggi colpiti quartieri residenziali e campi per sfollati, almeno due morti e 14 feriti. Vaticano, reso noto il programma ufficiale del viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre. Il pontefice sarà a Parigi, Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Previsto anche un incontro riservato con alcune vittime di abusi nella Chiesa. Resi noti il logo della visita e il motto, che è «Affinché il mondo abbia la vita». Cronaca, il 16enne di Como arrestato dalla polizia per terrorismo. Il ragazzo, si legge nell'ordinanza del GIP del Tribunale dei Minori di Milano, ha manifestato più volte la volontà, quando maggiorenne, di unirsi ai combattenti dell'ISIS. Obiettivo, continua il documento, al quale si stava concretamente preparando, anche guardando video per il confezionamento di ordigni esplosivi. Le indagini sono nate da una segnalazione dei servizi segreti. Comincia in queste ore il secondo esodo estivo, quello principale, alla vigilia della settimana di Ferragosto. 25 milioni veicoli sulle strade, bollino rosso per il traffico nel pomeriggio di oggi e così sarà nel pomeriggio di domani, mentre per la mattinata di domani è previsto il bollino nero. Code all'uscita dalle città e verso le località di mare e montagna. Partenza all'insegna del gran caldo, per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
4: E la situazione è destinata a durare per diversi giorni, il caldo non si attenua se non localmente e parzialmente a causa delle piogge temporali, quindi almeno per la prossima settimana l'ondata di calore, che è abbastanza persistente, tenderà a farci compagnia, accompagnata anche da un buon tasso di umidità purtroppo.
2: Arte, paesaggi tra realtà e sogno nelle stazioni della Tokaido, celeberrima serie di stampe giapponesi di Utagawa Hiroshige, in mostra al Museo d'Arte Orientale di Torino.
5: 490 chilometri di strada istituita nel 1601 tra le due città cuore dell'antico potere giapponese, Edo, oggi Tokyo e Kyoto, e lungo il percorso 53 stazioni di posta immortalate nel 1833 da Utagawa Hiroshige in una serie di stampe. La curatrice Laura Vigo.
6: Sono immagini fabbricate dall'immaginazione di Hiroshige e del suo editore, accostano la prospettiva occidentale, il colore blu che veniva dalla Prussia, da Berlino, e la composizione orizzontale ufficiale ad un soggetto prettamente giapponese, quindi unisce il familiare all'esotico.
5: La serie del lato Kaido ebbe un successo enorme in Giappone.
6: Le stampe di Hiroshi, che erano economiche, popolari e anche effimere, costavano più o meno quanto una scodella di ramen e quasi tutti potevano permettersele. Per questo sono circolate dappertutto.
5: Insomma, erano immagini che andavano oltre il loro valore estetico.
6: Erano anche una piattaforma per diffondere mode, pubblicizzare prodotti, dare delle informazioni su come vestirsi, che cibo mangiare e alimentare ancora di più il desiderio di mettersi in viaggio lungo la Tokaido. Insomma, era una specie di prompt pubblicitario.
5: Federico Pietranera, GR1.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, prossimo GR1 alle 18.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

famosissimi negli anni 80, Frankie Goes to Hollywood da Liverpool, li abbiamo riascoltati in Relax, famosissima era anche The Power of Love, li ricordo in un'esibizione a Sanremo, tra l'altro grandissimo successo. 17.09, Isoradio è fatta di musica, di infomobilità, di news, dei vostri messaggi. Allora prosegue questo nostro viaggio, come avete sentito anche il GR mette in evidenza sia le temperature così importanti, anche se devo dire anche le grandinate fanno spavento, tra poco leggeremo un messaggio in questo senso, e il movimento sulle nostre strade, domani naturalmente ancora di più, domani mattina in particolare. Sergio Ciani, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo insieme sino alle 18, poi Davide Santirocchi vi accompagnerà per le prossime ore. Ricordiamo anche il nostro numero 348 103 1010. Dicevo, prima di andare in strada, di leggere il messaggio della nostra amica un pochino spaventata, è Lucia. Segnalo nubifragio con grandine al chilometro 59 sulla Napoli-Bari, macchine ferme con frecce di emergenza, ho provato a chiamare la stradale, quindi insomma cara Lucia, individuiamo così nel tuo messaggio una discreta anche paura a proseguire il viaggio, e naturalmente rallentare e fermarsi sicuramente è un'ottima idea. Questa sei te, poi proseguiamo a raccontare il messaggio di Carla, lei si dedica al sole e quant'altro, sempre allegra la nostra amica Carla. Poi Marza che viaggia con noi, in A1 è passata un'ambulanza, quindi si fa riferimento all'incidente che c'è stato, e poi Antonella e Luigi sono con noi con traffico fermo in imbocco Roma-Napoli all'altezza di San Cesario. Allora questi siete voi, allora rivediamo un po' tutte le notizie. Intanto in primo luogo andiamo in A7 perché c'è un aggiornamento che ci porta alle code indicate tra la 12 e la 10 verso Genova, code traffico intenso. Dalla 7 alla 10, molti sono in A10, aggiorniamo, siamo verso Ventimiglia tra la 7 e Genova Pra, abbiamo una descrizione di rallentamento, un tratto importante, sono circa 11 km di autostrada. Parliamo ora della 24, lo facciamo per un incidente che avviene tra Sergi e L'Aquila Est verso Roma, sbandamento di un'auto al chilometro 116 e 300, e poi abbiamo una coda a Tivoli, all'uscita di Tivoli, dovuta anche a veicolo fermo in avaria. Lasciamo questo tratto e ci spostiamo in variante di Valico, un veicolo è fermo in avaria tra variante di Valico e Badia in galleria verso Firenze, non conosciamo il nome della galleria, vi do il chilometro, è il 10.500. Dal variante di Valico ci spostiamo in A14 per fumo per incendio tra Poggio Imperiale e San Severo, lo abbiamo già segnalato, torniamo a farlo. Ancora l'A14, siamo tra Pescara Ovest e Lanciano verso Bari, un tempo di percorrenza, code a tratti sono indicate dal chilometro 380 al 413. Ancora proseguiamo con l'A3 dove una coda per incidente si forma tra Cava dei Tirreni e Vete sul Mare verso Salerno, l'incidente è indicato al chilometro 49.700, la coda è di circa un chilometro. Proseguiamo parlando di temporali, siamo in A24 tra Vezzano e Pescina, visibilità che scende a 100 metri e incendio poi indicato in A1 tra Cerra Fragola e l'A16, quindi eventi piuttosto estremi, piuttosto faticosi, un viaggio come possiamo dire stressato, quindi fate attenzione, ma ci aiuta la musica.

Breaking news su Rai News 24, si parla di questa nuova eruzione dell'Etna, è chiuso l'aeroporto di Catania, sono stati sospesi i voli sino alle 21 di questa sera, quindi anche lì viaggio abbastanza complicato. Un amico che è in viaggio ci chiede notizie della 1, adesso rivediamo un pochino tutta la 1 così aggiorniamo tutti i tratti. Partiamo da Fiorenzuola Palma verso Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti, poi variante di Valico, Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti e traffico intenso. Ci spostiamo poi in direzione di Firenze, quindi in direzione sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, anche qui descriviamo code a tratti. Verso Roma, due notizie, Firenze Sud in Cisareggello, abbiamo un chilometro di coda in aumento per veicolo in fiamme, e l'altra notizia appunto è c'è questo veicolo in avaria, chilometro 305. A questo punto arriviamo al tratto A24 Colleferro, direzione di Napoli, dove il nostro amico o amica si trova, quindi dal chilometro 561 al 592 abbiamo coda a tratti e traffico intenso. Per questo tratto, per questa zona che sono circa 30 km, il tempo di percorrenza è stimato 1 ora e 5 minuti. Ripeto, A24 Colleferro, questo è il tratto, direzione sud verso Napoli, code a tratti. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo all'uscita di Caserta Sud, per le provenienze da Napoli abbiamo dei pedoni in strada, e poi torniamo su questo incendio che è indicato tra Serra Fragola e la 16 al chilometro 749, è il segnalato, e poi code tra la 16 e Casoria verso Napoli, stimate 1 chilometro. Queste tutte le notizie della 1, a ciò aggiungiamo anche la 3, tra Via Marina e Porto Napoli verso Napoli, incidente con code, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare verso Salerno, code per incidente, e due sono per la precisione gli incidenti verso Salerno, uno al chilometro 48.500, l'altro al 49.700, la direzione è la stessa, sud Salerno, il tratto pure Vietri sul Mare Salerno, quindi attenzione perché in autostrada sono davvero pochissimi chilometri, nemmeno due, quindi fate attenzione per un incidente.

finale proprio da teatro, ma dobbiamo dire che la storia di questa canzone è davvero lunga. Intanto questa è la versione di David Lee Roth, che nell'85 la riprovione diventa un grandissimo successo, ma iniziata nel 1929, erano due artisti che la scrivono, un italiano, Leonello Casucci, che scrive la musica, e l'austriaco Julius Bramner. Da allora, insomma, racconta appunto la storia dell'avanspettacolo in qualche modo, di quei teatri, no, che ci immaginiamo in Europa nel 1930 o giù di lì, prima appunto della guerra. E poi c'è una versione anche del 56, una versione swing di Louis Prima, e poi appunto questo, il successo nell'85 che abbiamo ritrovato. Quindi tra caldo, code importanti, auto in fiamme, abbiamo trovato così il tempo per ascoltare questo bellissimo pezzo, Just a Gigolo. 17:31, si va avanti oggi pomeriggio con tante notizie. A questo punto io vi porto con gli aggiornamenti in A30, perché si forma una coda verso Salerno, tra Castel San Giorgio e Salerno, 1 chilometro di coda. Un incidente avviene poi in A3, lo ricordiamo, siamo tra Via Marina e Porto di Napoli, verso Napoli, al 2 chilometri. In A12, coda per incidente confermata, le code sono salite a 2 chilometri verso Livorno, tra Genova Est e Recco. Coda poi al traforo in Monte Bianco, 3 ore di attesa per andare in Francia in direzione di Chamonix, questo è l'aggiornamento appena arrivato. Dal traforo torniamo in A12 per ricordarvi l'incidente che avviene tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, coinvolta una moto, e gli effetti della viabilità li abbiamo già descritti. 1 chilometro di coda in A14 tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, dovuta anche a un veicolo fermo in avaria. Code a tratti per circa 12-13 chilometri poi tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, un tempo di percorrenza valutato 45 minuti. Incidente anche in A1, sono 2 auto ferme in sorpasso, quindi posizione pericolosa tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, chilometro 90. Proseguiamo poi raccontando anche di questo veicolo fermo in galleria tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, e completiamo per ora con i 2 chilometri di coda indicati in A30 tra Mercato San Severino e Salerno Avellino verso Salerno, 2 chilometri di coda in aumento. Volevo aggiornare anche la situazione della 1, perché appunto siete molti rallentati in quella zona. Intanto partiamo dall'incendio, che è indicato ancora tra Cerra Fragola e la 16 con possibili rallentamenti. Poi sempre la 1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche in questo caso. Vabbè, per le altre notizie aspettiamo gli aggiornamenti, nel frattempo Safe, Parlare d'amore, novità.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro. La Piadineria, la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome.
3: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

17:42, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Volevo leggervi però un messaggio di Maurizio che dice: c'è anche la versione di Lucio Dalla. Allora, stiamo parlando di Just a Gigolò, abbiamo ricordato, del 1929, scritto all'italiano Casucci, che però nel 2010 Francesco De Gregorio e Lucio Dalla insieme riadattano e lo inseriscono nell'album dal vivo, il progetto speciale Work in Progress. E insomma, abbiamo trovato un altro pezzetto di Just a Gigolò. Ringraziamo il nostro amico che è in viaggio, molto attento. Dunque, nel frattempo ci dedichiamo anche alla viabilità della 30, dove abbiamo un traffico congestionato, un chilometro di coda si forma verso Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno. Attenzione perché siamo in galleria, quindi prudenza. In A1 poi 2 km di coda in aumento anche per veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Cesareggello verso Roma, 3 km anche tra Genova S e Recco verso Livorno, parliamo sempre della 12, e sulla 30 la Caserta Salerno tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno abbiamo 3 km di coda in aumento dovuti anche a viabilità esterna che non riceve Franco Battiato, e poi ci colleghiamo con il centro multimediale.

0: pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale. Buon pomeriggio.
1: Sì, buonasera agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. Vediamo le principali notizie. In Liguria segnaliamo 3 km di coda per un incidente in cui sono coinvolti una moto e un'auto sulla 12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, 2 km di coda per un furgone che ha preso fuoco ma è stato spostato già in corsia di emergenza. Traffico per le partenze verso il meridione sulla 1, tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Colleferro, con tempi di percorrenza di circa un'ora invece dei soliti 20 minuti in direzione di Napoli. In Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, code per traffico a partire da Castel San Giorgio fino alla barriera di Salerno in uscita dall'autostrada, e a seguire 3 km di coda da Mercato San Severino a causa della viabilità congestionata sul raccordo Salerno-Avellino. Per gli spostamenti ai confini, code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, e al traforo del Monte Bianco registriamo 3 ore di attesa verso la Francia. Per il momento è tutto, tra un'ora ultimo collegamento della giornata. Fate buon viaggio.

0: Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Grigu e l'ho riconosciuta. In compagnia chiediamo al comandante, al capo supremo, Aira Star. Comandante supremo.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ben arrivato.
1: Dov'è questo comandante supremo? Vedo solo
0: eccolo, ben arrivato.
1: Soldati semplici.
0: Semplicissimi. Noi siamo soldati semplicissimi.
1: Minimali.
0: Davide Santirocchi, annunciato, sarà in viaggio in queste ore che per fortuna si cominciano a fare un pochino meno calde. Non
1: dici?
0: Lo so. No, io spero.
1: Tu lo dici
0: devo
1: da
0: uscire.
1: Qua, dove abbiamo
0: perché
1: l'aria condizionata, ma fuori.
0: E poi, insomma, molto movimento, prove generali per l'esodo di domani, prove generali.
1: Beh, no, e molti stanno partendo in queste ore,
0: esatto.
1: Qualcuno ha deciso di partire stasera, bravi.
0: Bravi, ottimo.
1: In the night, la cosa migliore.
0: Esatto, col fresco.
1: Le temperature.
0: Viste le temperature, e insomma ci si muove. Secondo esodo estivo, impegnativo, importante, ANAS ha rimosso molti cantieri, c'è grande controllo sulle strade, poi ci siamo noi. Che tutti i minuti ricordiamo quello che va fatto, quello che sta succedendo, che musica si deve sentire. Prego.
1: No, no, il fatto importante è che quando ci sono delle criticità durante gli esodi e i controesodi cosiddetti, quando ci sono i famosi bollini di vari colori, sono sicuramente all'ordine del giorno. Quando ci sono criticità particolari per gli incidenti, cambiate strada, andate, solo chi ascolta Raiso Radio riesce
0: sa dove deve andare, per come deve andare.
1: La meta.
0: E poi c'è anche la simpatia dei nostri ascoltatori che ci raccontano il loro viaggio, cosa stanno facendo, in quanti sono, pieni di cani, pieni di 6 milioni di cani, di gatti e quant'altro, evviva, si va un po' in vacanza, anche se insomma il tempo non ci aiuta, ma ci aiuta la musica, ci aiuta la sicurezza del viaggio, come cerca di fare Isoradio, ci aiuta adesso il nostro comandante supremo. Comandante supremo Santirocchi. Comandante, io la lascio con Vinicio Capossela all'1:35 circa,
1: più o meno.
0: Buon viaggio, ci troviamo domani.

E così durante i nostri viaggi inciampiamo anche nei Pink Floyd in questa loro Wish You Were Here. 5 minuti dopo le 6, buon pomeriggio, buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnare i prossimi chilometri del vostro percorso, immaginiamo in autostrada. Allora, abbiamo qualche buona notizia positiva, diamo subito conto della fine delle code, delle attese se preferite, al traforo del Monte Bianco sul lato francese non c'è più nulla da attendere, tutt'altra situazione sul lato italiano, addirittura 3 ore il tempo d'attesa per viaggiare in direzione Chamonix. Non c'è più la coda sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 verso Genova, prima segnalata per traffico, e qui finiscono le buone notizie. In A10 abbiamo le code, 1 chilometro di lunghezza verso Ventimiglia tra Orco Feglino e Finale Ligure, ma anche tra Bordighera e Ventimiglia, una coda di 2 chilometri è segnalata in direzione della Francia. Sulla 12 invece è un incidente aver dato vita ad una coda lunga ben 4 chilometri, coinvolta anche un'auto e una moto in questo incidente all'altezza del chilometro 11.800, 4 chilometri di code tra Genova Est e Ricco in direzione di Livorno. L'incidente non è ancora risolto. E poi andiamo sulla 1 dove i flussi di traffico sono importanti, le code tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna, un tempo stimato di 45 minuti per un tratto di 35 chilometri. Un rallentamento anche tra la variante di Vario e Sasso Marconi, questa volta in direzione nord, verso sud a causa di un veicolo in fiamme, anche se ormai è stato spento. C'è una coda di 3 chilometri tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso la capitale. Code a tratti anche tra il bivio per la 24 e Colleferro, questo è un tratto cruciale della 1 dove appunto converge anche la diramazione Roma Sud, e qui molto spesso durante le fasi più calde del traffico intenso durante gli esodi e i controesodi ci sono difficoltà significative. Queste code segnalate in direzione sud tra la 24 e Colleferro, un tempo stimato di 55 minuti per un tratto di circa 30 chilometri. Poi la diramazione Roma Sud, qui le code a tratti tra il grande raccordo anulare e l'allacciamento con la 1 di cui sopra, cioè vi dicevo appunto che sono queste due arterie che si uniscono, il flusso è importante sull'una e sull'altra autostrada e quindi si formano quelle code che abbiamo appena segnalato. Ci sono rallentamenti anche sulla variante di Valico tra il bivio per la 1 e Badia verso sud, attenti anche a un veicolo in avaria fermo in galleria al chilometro 10 sempre verso Firenze. Tra poco tutte le altre notizie, intanto la canzone più ascoltata in questo periodo, almeno sulle radio, Partenope, Mark and Tremont, Serena Brancale, The Colors.

Sono tornati gli Empire of the Sun e questa loro Yego con Danny Ocean. Andiamo subito sulla 1 nel tratto compreso tra nodo Napoli centro direzionale il bivio per la 3. Si è verificato un incidente verso Napoli, quindi in direzione sud. Siamo all'altezza del chilometro 758. Molta cautela, rimodulato anche il tempo stimato di percorrenza sul tratto della 1 tra il bivio per la 24 e Colleferro. Ora è di 50 minuti il tempo di attraversamento. Intanto sulla 8 anche qui un incidente si è verificato tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Si è subito formata una coda, due le vetture coinvolte sulla corsia di marcia al chilometro 18 e 300, quindi l'invito è alla cautela, è un incidente avvenuto da pochissimi minuti. Poi per quel che riguarda la 14 andiamo sul tratto Bologna Fiera Castel San Pietro, un classico per chi viaggia verso la Riviera, le code segnalate in direzione di Ancona. Qui non abbiamo il tempo di percorrere. Code anche tra Pedaso e Grottamare, sempre in direzione sud, in questo caso verso Pescara, e poi tra Pescara Sud e Lanciano, code a tratti in direzione Bari. Anche su questo tratto abbastanza ampio ci sono incolonnamenti dovuti al traffico intenso. C'è anche un incendio all'altezza di San Severo, più o meno al chilometro 520, quindi molta cautela. Un incidente anche sul raccordo della tangenziale di Bari, tra Modugno e la tangenziale di Bari verso sud si è verificato questo incidente al chilometro 675. È un tamponamento con mezzi già spostati in emergenza, però prudenti per ogni evenienza. E poi il maltempo, perché sulla 24 è segnalata una grandinata tra Sergi e Teramo, e non è l'unico tratto dove il maltempo si fa sentire. Anche sulla 26 una grandinata in atto tra Ovada e la diramazione Predosabettole. Attenzione anche ai temporali che troviamo sulla 25 tra Avezzano e Pescina, e anche sulla stessa 26 da Masone fino alla diramazione Predosabettole, con visibilità compromessa a causa delle forti piogge. Ancora sulla 30, qui una coda è di 3 km di lunghezza, quella che troviamo tra Mercato San Severino ed il bivio con raccordo Salerno-Avellino verso sud. Traffico intenso a determinare questo incolonnamento lungo 3 km. E poi abbiamo anche la 22, qui un incidente è segnalato, scusate, la 23, un incidente è segnalato all'uscita di Carnia, è un tamponamento, quindi anche qui un po' di cautela non guasta. Per la Brescia-Padova un incidente ha dato vita a delle code lunghe 3 km tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Anche verso Padova abbiamo rallentamenti che vanno dal bivio per la 21 fino a Peschiera, quindi un lungo tratto con rallentamenti dovuti al traffico. Restano code anche sulla A32, la Torino-Bardonecchia, lunghe 1 km tra Borgone e Susa Est in direzione Bardonecchia, e poi sulla 2 del Mediterraneo dove si è verificato un incidente. Dopo lo svincolo di Rogliano Grimaldi ci sono rallentamenti in direzione nord.

Angelina Mango, insieme a lei Marco Mengoni, questa Canto d'amore alle 6:23 minuti nel pomeriggio di Rai Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Sergio Ciani alla parte tecnica. I vostri messaggi al 348 103 1010, spesso preziosi. Ringraziamo Francesco per le indicazioni che ci ha dato, e anche questo amico Rinaldo che dice: beh, insomma, dedichiamo Wish You Were Here a Francesco Guccini, il grande Francesco Guccini che ci ha lasciati, e tra non molto sentiremo anche qualcosa di davvero particolare. Poi i vostri messaggi ci parlano anche di come si guida in autostrada e di quello che vi dà fastidio, perché continuate a dire: molti hanno le luci anabaglianti spente e invece vanno accese. La ricordiamo questa regola velocemente: lucina verde sul cruscotto sta ad indicare che siete nel giusto, state viaggiando con le famose luci anabaglianti accese come previsto dal codice della strada, sia di giorno che di notte quando si viaggia in autostrada. Quindi non dimenticatelo mai, non affidatevi a quel dispositivo che molte auto nuove hanno, quello appunto del sensore che improvvisamente accende quando siete in galleria le vostre luci, perché non sempre accende tutte le luci disponibili e necessarie, e soprattutto perché sembra che stiate frenando mentre entrate in galleria. Quindi meglio, come dice il codice della strada, tenerle accese sempre e comunque con la lucina verde che appunto ci racconta di questa situazione. Allora, sulla A5 da Torino sta Monte Bianco, è chiuso il tratto Morgé statale 26 in direzione del Monte Bianco perché abbiamo detto c'è un'attesa veramente epocale, 3 ore per poter transitare al traforo del Monte Bianco dalla parte italiana in direzione di quella francese, quindi la situazione non è affatto cambiata. Abbiamo invece sulla A16, la Napoli-Canosa, un incendio, e anche qui ce lo avete segnalato, bruciano sterpaglie, ma evidentemente stanno creando difficoltà per la scarsa visibilità. Siamo tra Cerignola Ovest e l'innesto con la A14, più o meno al chilometro 160. Molta prudenza, molta cautela per questa situazione con visibilità compromessa. Invece sulla A24 si scatena un temporale, oltre alla grandinata tra Sergi e Teramo, da Vicovaro Mandella fino a Sergi, un temporale che segnaliamo su un tratto ampio, sono circa 80 km con visibilità anche qui compromessa, e ci sono code a Tivoli in uscita per entrambe le provenienze. Risolto l'incidente sulla 23 all'uscita di Carnia, non ha creato code o rallentamenti. Risolto anche l'incidente all'altezza di Modugno sulla tangenziale di Bari, anche se qui restano dei rallentamenti segnalati. L'incidente sulla A12, la Genova Rosignano, è stato risolto, la coda si era allungata fino a 5 km. Lo è tuttora, lunga 5 km. Il traffico appunto riprende a marciare senza più l'incidente che è stato risolto, però è da smaltire questa lunga coda di 5 km. Siamo tra Genova Est e Genova Nervi, una coda di 5 km anche sulla A10 tra Spoturno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. C'è questo incolonnamento che fa il paio con le code tra Bordighera e Ventimiglia, sempre in direzione Ventimiglia. Verso Ventimiglia ora viene segnalato anche un veicolo in avaria al chilometro 8 e si è già formata una coda tra Genova Aeroporto e Genova Pra, appunto verso la Francia, per questo veicolo fermo in avaria. E poi le code che si sono subito formate per l'incidente da poco segnalato sulla A1 tra lo svincolo Napoli centro direzionale ed il bivio per la A3. Qui la situazione aumenta a vista d'occhio, la coda è raddoppiata negli ultimi 2 minuti, 2 km di incolonnamenti sono segnalati in direzione Napoli.

0: E siamo all'appuntamento meteo. Buon pomeriggio al maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosino.
1: Buon pomeriggio a voi studio e a quanti sono in ascolto su Isoradio. Al momento segnaliamo una certa instabilità sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica a confine tra Lazio ed Abruzzo e su aree interne della Campania, dove sono in atto locali precipitazioni anche a carattere temporalesco, in graduale esaurimento alle prossime ore, ad eccezione della Lombardia, dove permarranno fino a nottetempo. Sul resto del paese invece tempo stabile senza fenomeni da segnalare. Ancora persistenti condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 40-41 gradi sulle aree interne del centro-sud tirrenico, Umbria, Puglia e regioni ioniche, Sicilia compresa. E con l'aggiornamento mette tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
4: Grazie!
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Francesco Guccini, l'abbiamo ritrovato in questa Cirano de Bergerac, tirato in ballo per abbrustolire un po' di categorie che ha avuto modo di annoverare in questo brano davvero speciale. 18:39 minuti, fra l'altro una seconda serata speciale per celebrare appunto questo grande maestro è prevista su Rai 1 nella serata di domani. Attraverso immagini d'archivio verrà raccontata questa carriera di un protagonista assoluto della musica italiana, che ha saputo raccontare attraverso le sue canzoni il nostro paese in un periodo di grandi cambiamenti sociali e civili, e lui è stato un protagonista in questo senso. Torniamo alla viabilità, perché abbiamo un incidente segnalato ora tra Piacenza e Fiorenzuola. Siamo in direzione Bologna, è in terza corsia che troviamo questi veicoli incidentati al chilometro 73. Su quel tratto abbiamo già le code dovute al traffico tra lo svincolo di Fiorenzuola e Parma, il tempo stimato di 45 minuti su questo tratto di circa 25 km, si è aggiunto però anche questo incidente. Le code anche tra Firenze Sud e Incisa-Reggello, non più per il veicolo in fiamme ormai spento da tempo, ma per traffico intenso che troviamo ancora intenso anche tra il bivio per la 24 e Colleferro. Qui resta questa coda verso Napoli, un tratto di circa 30 km che si percorre in 45 minuti. Abbiamo notizie anche dalla diramazione Roma Sud di code dal raccordo anulare fino all'allacciamento con la 1, è dove appunto confluisce la diramazione Roma Sud sulla 1 e c'è questo incolonnamento verso Napoli. Abbiamo notizie anche del tratto compreso tra il ramo C e l'allacciamento con la 3, la Napoli-Salerno, siamo verso Napoli, questo è un incidente a dar vita delle code lunghe 2 km in carreggiata sud, appunto in direzione del capoluogo campano. Andiamo anche sulla 22, due incidenti, uno tra Bolzano Nord e Bressanone, la coda che si è formata verso nord lunga 4 km, l'altro tra Ala Avio e Rovereto Sud, anche qui si sono formate code in carreggiata nord lunghe 2 km, poi rallentamenti tra Vipiteno e il Brennero, sempre sulla carreggiata nord, ancora questo in questo caso per traffico intenso. Risolto l'incidente sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Via Marina e Porto di Napoli, era segnalato in direzione di Napoli, mentre tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare per un altro incidente si è formata una coda, in effetti gli incidenti sono due, uno al chilometro 49, l'altro al chilometro 51, e si sono formate due code, tutte e due in direzione di Salerno, conseguenze di questo incidente. Sulla 4 restano le code tra Cormano e Milano Est verso Brescia, abbiamo detto anche il tratto compreso tra Padova Ovest e Padova Est interessato da code verso Venezia per un incidente, ora abbiamo un incidente anche tra Soave e Verona Est, ancora verso Brescia, la coda è segnalata appunto su questa carreggiata per questo incidente che è avvenuto da poco. Restano anche i rallentamenti tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione di Padova. Sono tornati da poco ma hanno fatto il giusto rumore, parlo degli U2 con un brano intitolato Streets of Dreams.

0: questa Streets of Dreams. Attenzione, sulla statale 148 Pontina si è verificato un incidente, il traffico già è abbastanza intenso verso sud, verso Terracina. Abbiamo dopo Pomezia, lo svincolo di Pomezia sud, un incolonnamento dovuto a questo incidente. Poi attenzione anche sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Rogliano Grimaldi, anche qui un incidente con rallentamenti verso nord. Entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere le altre informazioni. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla A12 Genova Sestri Levante, dove ci sono 3 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli, le code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Termo e Colleferro verso Napoli si percorrono in circa 45 minuti. Stessa situazione anche tra Fiorenzuola e Parma verso Bologna, dove i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Situazione che ritroviamo anche sulla A14 Adriatica, le code a tratti sono segnalate tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari con tempi di 25 minuti, 10 in più del normale. Andiamo ora sulla 30 Caserta Salerno, dove ci sono 3 km di coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno-Avellino per chi viaggia verso Salerno. Per percorrere questo tratto si impiegano 15 minuti. Sulla A9 le code sono per le operazioni alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera con tempi di attraversamento di un quarto d'ora. Infine al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco i tempi di attesa per raggiungere la Francia sono di 3 ore e proprio per regolare i flussi intensi diretti al traforo è stato momentaneamente chiuso il tratto tra Morget e la statale 26 verso il Monte Bianco sulla A5 Torino Aosta. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Nuovo lavoro per Francesco Gabbani, che non salta un'estate, anche questo è un successo, questa Summer Funk, le 18 passate da 50 minuti, viaggiamo verso i titoli del TG3, tra poco li troveremo con appunto tutte le notizie dall'Italia e dal mondo, quelle più importanti. Intanto buone notizie per la A10, terminate tutte le code in direzione Ventimiglia, quelle che segnalavamo per il traffico intenso, alcune anche abbastanza ampie. Invece sulla A9 restano le code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, il traffico torna regolare verso Pisa. In A8 risolto l'incidente Castellanza-Legnano, resta da smaltire la coda tra Busto Arsizio e Castellanza che si è formata in direzione di Milano. E poi in A14, dove il tratto Bologna-Fiera-Castel San Pietro non è più interessato dalle code verso sud, e quindi un'altra ottima notizia, domato anche l'incendio sulla A16 all'altezza di Cerignola Ovest, era al chilometro 160, ma ce n'è un altro, attenti, sulla 16, lì tra Baiano e Avellino Ovest, chilometro 28 e 400, prudenti per questo nuovo focolaio. I temporali che ora interessano la 24 tra Vico Aromandella e Assergi, però le code a Tivoli in uscita non sono più segnalate. Rallentamenti per materiali dispersi invece sulla 24 tra Magliano dei Marsi e sulla 25, scusate, tra Magliano dei Marsi e il bivio per la 24 in direzione della stessa 24, sono materiali dispersi al chilometro 82, prudenza, non sappiamo di che natura siano questi materiali, quindi comunque prudenti. Al 348 103 1010 salutiamo Laura che dice: incredibile, con tutte le notizie di incendi c'è gente che butta le cicche dal finestrino, cicche intese come mozziconi di sigarette, non si fa ed è vietato.

0: Sanchez, entro domenica stop ai controlli per chi viene dalla Spagna o ci saranno conseguenze. Palazzo Chigi, l'Italia non accetta imposizioni sulle frontiere. 70 anni fa la tragedia di Marcinelli in Belgio, 262 minatori morti per un incendio, più della metà erano italiani. Landini al TG3, basta morti sul lavoro. Trump, l'Iran vuole l'accordo, Teheran minaccia la nuova alleanza Turchia-Pakistan-Arabia Saudita, non servirà a proteggere Riyadh, giallo Khamenei, guida suprema sarebbe in punto di morte. Serbia, 4 giovani tra i 19 e i 23 anni fermati per aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, contestato l'omicidio aggravato dai futili motivi. Il caldo durerà altri 10 giorni, rischio incendi e eventi estremi. Siamo andati sul delta del Po, dove la siccità e l'afa mettono in ginocchio gli allevatori di molluschi. L'addio a Guccini, domani funerali privato nella sua pavana, lutto cittadino a Bologna. Il batterista Ella De Bandini, una vita col maestrone, era un grande amico e poeta, cantava la libertà.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Christopher Cross negli anni 80 firmava successi uno dopo l'altro, questa era la sua Sailing. 6 minuti dopo le 7, il pomeriggio ormai quasi sera di Raiso Radio, Davide Santirocchi vi accompagna con le notizie e a me accompagna invece Giovanni De Palma che cura la parte tecnica. È risolto l'incidente sulla 1 tra Piacenza e Fiorenzuola, rimangono però le code a tratti che si erano formate in carreggiata sud e qui il tempo stimato di percorrenza su un tratto di circa 40 km è di 45 minuti. Abbiamo code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso sud e code tra il Bivio per la 24 e Colleferro, anche qui 45 minuti il tempo stimato su un tratto di 30 km. C'è sempre la coda per l'incidente tra Napoli Centro Direzionale ed il Bivio per la 3 verso sud, lunga 1 km, quindi si sta riducendo anche se l'incidente non è ancora risolto. Anche sulla diramazione Roma Sud restano le code dal grande raccordo anulare fino all'allacciamento con la 1 in direzione della 1 stessa. Abbiamo l'incidente sulla 3, la Napoli-Salerno, con code tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. Uno dei due incidenti è stato risolto, quello al chilometro 51, quello all'altezza del chilometro 49 non è ancora risolto. Sulla 4 restano le code tra Cormano e Milano Est verso Brescia, è stato risolto l'incidente tra Padova Ovest e Padova Est, rimangono però delle code da smaltire in direzione Venezia, code anche, anzi rallentamenti anche tra il Bivio per la 21 e Peschiera in direzione Padova. Era segnalato un incidente anche tra Soave e Verona Est in direzione Brescia, è già stato risolto, quindi è un problema in meno. Invece sulla 8 Milano Varese le code diventano code a tratti tra Busto Arsizio e Castellanza, anche qui dopo la soluzione dell'incidente la situazione sta migliorando, anche se rimangono questi incolonnamenti a tratti. Sulla 12 non più code ma rallentamenti segnalati verso Livorno tra il Bivio per la 7 e Genova Nervi, non ci sono più le code tra Genova Est e Genova Nervi prima segnalate per traffico congestionato. In A14 restano le code Grotta Mare Giulianova Mosciano Sant'Angelo verso Pescara dovute al traffico intenso, code a tratti anche tra Pescara Sud e Lanciano in direzione di Bari. Un incidente da poco avvenuto tra Canosa ed Andria, se viaggiate verso sud attenti all'altezza del chilometro 615 ci potrebbero essere dei materiali dispersi. Risolto l'incidente sulla 24 tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest, non ha creato code o rallentamenti verso Teramo, comunque è stato risolto. Restano però i temporali segnalati tra Vicovaro Mandella e Assergi e attenzione anche sulla 25, oltre ai temporali tra Avezzano e Pescina ci sono anche dei materiali dispersi con rallentamenti tra Magliano dei Marsi ed il Bivio per la 24. Per la tangenziale di Napoli c'è una novità, un veicolo in avaria, attenti all'altezza del chilometro 15, è una vettura ferma in galleria sulla corsia di marcia tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. Traffico molto intenso al traforo del Monte Bianco, sul lato italiano l'attesa resta di 3 ore per chi viaggia in direzione Chamonix.

Questo è il suo Talk to You insieme a 54 Ultra. Il brano ci ha accompagnato negli ultimi chilometri con la giusta energia. Diamo conto della fine delle difficoltà sulla 1 tra Napoli centro direzionale ed il bivio per la 3. L'incidente non del tutto risolto, ma la coda che si era formata verso Napoli, quella è finalmente terminata. C'è una novità invece sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Full Sud, verso Firenze. C'è un veicolo in avaria al chilometro 213, si sono formati rallentamenti che si aggiungono alle diverse notizie già segnalate per la 1. Un incidente da poco segnalato sulla 14 Canosa Andria, è in direzione Bari, chilometro 615, l'invito alla cautela, ed è una coda di 3 km quella che troviamo ancora sulla 30, la Caserta Salerno, tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione sud. Traffico congestionato dopo la soluzione dell'incidente che era avvenuto in galleria al chilometro 50, situazione che non migliora particolarmente in questo momento, però dovrebbe cominciare a defluire questa coda visto che l'incidente è stato risolto. Una coda di 3 km che segnaliamo anche tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino. Siamo sempre in direzione sud, in questo caso per traffico intenso sulla viabilità esterna. Un'occhiata alla 2 del Mediterraneo, qui per un incidente restano segnalati dei rallentamenti all'altezza di Rogliano Grimaldi in direzione nord, e prime difficoltà sulla 18 Messina-Catania, le code alla barriera di Catania in uscita per il traffico intenso. Parecchi anni fa usciva un disco che sarebbe diventato uno dei più belli tra quelli che Renato Zero ha avuto modo di annoverare nella sua lunga carriera discografica. Questo pezzo è intitolato I migliori anni della nostra vita.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Rai su Radio.

0: come on, come on. Show them.
1: Ha una voce ancora così convincente. Chaka Khan, questo è il nuovo insieme a Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul, alla veneranda età di 76 anni. Ha questa voce davvero ancora splendida. 348-103-1010. Salutiamo Mara che viaggia in direzione della 4, dove non troverà più le code nel tratto compreso tra Cormano e Milano Est perché sono terminate. Migliora la situazione anche sulla 3 nel tratto Cava dei Tirreni Salerno. L'incidente ora risolto anche il secondo, non sono più code ma rallentamenti quelli che troviamo in direzione di Salerno. Si è verificato un incidente sulla 1, attenti tra Valmontone e Colleferro, siamo verso sud in direzione Napoli, chilometro 590, anche qui da poco è segnalato questo incidente, quindi probabilmente ci saranno dei materiali dispersi, persone uscite dalla vettura dopo l'incidente, quindi moderate la velocità. Per la 1 restano le code tra Piacenza ed il bivio per la 15 verso sud, tempo stimato 45 minuti per un tratto di circa 40 km, i rallentamenti tra Sasso Marconi e la variante di Valico, sempre verso sud per un veicolo in avaria dal chilometro 213, e le code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello diventano rallentamenti. Anche qui la situazione che leggermente migliora in direzione sud, il traffico però rimane intenso e rimane intenso anche tra il bivio per la 24 e Colleferro, e anche qui abbiamo code in direzione sud con un tempo stimato di 45 minuti. Stessa situazione anche nel tratto della diramazione Roma Sud, quello compreso tra il bivio per il grande raccordo anulare e l'allacciamento con la 1, sempre in direzione sud. E poi sulla 8, la Milano Varese, qui una buona notizia, le code tra Busto Arsizio e Castellanza terminate, anche sulla 12 l'ultimo rallentamento segnalato verso Livorno tra la A7 e Genova Nervi è solo ormai un ricordo.

Gaia, questa è la sua Bossa Nostra. Ringraziamo questo amico che ci dà i dettagli di un problema che sulla 27 ora viene segnalato anche ufficialmente. Abbiamo sulla Venezia Belluno dei materiali dispersi al chilometro 29 e 500, siamo in direzione sud verso Venezia, si tratta di una tenda in corsia di sorpasso, quindi attenzione all'altezza del chilometro 29 e 500, se viaggiate in direzione sud verso Venezia siate cauti. Invece sulla tangenziale di Napoli, i rallentamenti che si erano formati per quel veicolo in avaria all'altezza di Camaldoli sono terminati e infatti il veicolo è stato rimosso.

Tommaso Paradiso e la sua Gitare Coca-Cola si porta via un po' di notizie questa canzone, beh, vista anche l'ora, allora sulla A3 a Cava dei Tirreni risolto l'incidente, terminate le code, anche sulla 1 abbiamo buone notizie per il tratto all'altezza dello svincolo per la A3, la Napoli-Salerno, non ci sono più né le code né i rallentamenti, quindi anche qui la situazione è migliorata. Per quel che riguarda il tratto Firenze Sud in Cisareggello non ci sono più rallentamenti in direzione sud, quindi il traffico rimane intenso, sì, ma non crea più difficoltà come prima vi segnalavamo. Invece c'è un veicolo in linea Maria tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, carreggiata sud, chilometro 275, qui si potrebbero formare dei rallentamenti. E ricordo che da poco stiamo segnalando questo incidente tra Valmontone e Colleferro verso Napoli, chilometro 590, e all'interno del tratto segnalato con code, quello compreso tra il bivio per la 24 e Colleferro, dove il traffico rimane intenso, però il tempo di percorrenza stimato si abbrevia un po', siamo intorno ai 35 minuti per attraversare questo tratto. Invece la situazione è migliorata nettamente sulla Napoli Canosa, lì gli incendi hanno creato problemi nel corso del pomeriggio, l'ultimo, quello tra Baiano e Avellino Ovest, finalmente è stato domato. Aumenta ulteriormente la coda della 30, la Caserta Salerno, tra Castel San Giorgio e Salerno, segnalati questi incolonnamenti lunghi 3 km in direzione di Salerno, e ancora tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino, anche qui vengono segnalati incolonnamenti lunghi 3 km per traffico intenso sulla viabilità esterna. Sempre molto molto intenso il traffico al confine con la Francia, l'attesa sul lato italiano è di 3 ore prima di poter attraversare il traforo del Monte Bianco. All right.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Rai su Radio.

Jennifer Lopez, questa è la sua Love Done Cost a Thing. Siamo tornati indietro di parecchi anni con la giusta energia e col giusto ritmo. Andiamo sulla 9 perché non ci sono più le code tra Como, Monti, Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, però all'uscita di Lago di Como si è verificato un incidente e si è formata una coda, quindi attenzione a questa novità. Sulla 10 tornano le code soltanto all'uscita di Varazze, sono segnalate per entrambe le provenienze, mentre sulla 14 si normalizza il traffico a Termoli, erano code quelle che segnalavamo in uscita, e tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari. Restano le code tra Civitanova Marche, Macerata e Fermo verso Sud, e quelle tra Grottamare e Giulianova Mosciano Sant'Angelo, sempre in direzione Sud, ancora per traffico intenso. Per l'incidente sulla 14 tra Canosa ed Andria, ora è segnalato un rallentamento in direzione Sud, in direzione di Bari. Ricordo l'incidente avvenuto al chilometro 615, e attenzione perché sulla 27 segnalavamo dei materiali dispersi, qualcuno però che non era all'ascolto di Raiso Radio è arrivato troppo velocemente all'altezza del chilometro 30, c'è un incidente ora segnalato in direzione sud, siamo tra il bivio per la A28, la Porto Gruaro Pordenone, e lo svincolo appunto per quello successivo appunto che immette sulla strada provinciale, tutto questo al chilometro 30 in direzione sud verso Venezia. In arrivo il TG1.

0: Crisi Ceuta, Spagna, l'Italia riapre confini o conseguenze entro 48 ore. Replica del governo, no ultimatum, misure fino al 15 di agosto. Meloni ricorda strage Marcinelle, indegno chi sfrutta persone, opposizioni, sospensione Schengen, propaganda, scontro su commissione Covid. Gran mistero sulla guida suprema Mojtaba Khamenei in fin di vita, secondo sito iraniano all'estero, patto di difesa Turchia, Arabia, Pakistan. 16enne arrestato per terrorismo e propaganda jihadista e neonazista. Se fossi 18enne sarei dell'ISIS, diceva, trovati manuali per ordigni. Dichiarano morte un 54enne di Cervia, arrestati 4 ventenni. Il padre della vittima ora non sono più liberi di fare del male. Ho inventato tutto, chiedo scusa, dice in una lettera alla PM Adriano Cappellari, cronista vicentino, simulò a maggio attentato davanti a casa. Incendi dal Piemonte all'Abruzzo, caldo estremo, temperature roventi, in Mediterraneo a 33 gradi alle Baleari, domani bollino nero sulle strade. L'omaggio commovente a Francesco Guccini, fiori, biglietti, canzoni davanti a via Paolo Fabbri 43 a Bologna, indirizzo del cuore dove ha abitato per anni. Gaetano Curreri al TG1 è stato un grande narratore di questa città.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Era il 1972 quando David Bowie firmava questa Starman all'interno di un album che fece storia, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, titolo lunghissimo alla Bert Mueller, che però conteneva dei tesori incredibili con quello che abbiamo appena ritrovato. Fra l'altro c'era appunto una sezione musicale davvero importante in quell'album. Però noi torniamo subito sulla 10 per la coda a Varazze, che è terminata, anche quella sulla 3, o meglio il rallentamento tra Cava dei Tirreni e Salerno verso Salerno, finalmente lo possiamo archiviare. Ci sono novità per questo problema legato ad un incendio, ci sono i primi rallentamenti sulla 14 tra San Severo e Foggia, ed è normale perché il fumo ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 551, e quindi è normale che si rallenti la marcia per la scarsa visibilità. Sempre segnalati per l'incidente sul tratto Canosandria e i rallentamenti verso Bari, abbiamo invece notizie che ci portano sulla 1, le rivediamo, sono ancora tre tratti importanti con difficoltà: quello sul tratto Fiorenzuola Bivio a 15 è interessato da code in direzione Bologna, il tempo stimato di 40 minuti, è un tratto di circa 25 km, quello compreso tra il Bivio per la 24 e Colleferro, ancora segnalato con code in direzione Napoli e un tempo stimato di 35 minuti, è un tratto di circa 30 km, e poi l'incidente tra Valmontone e Colleferro all'interno di questo tratto, per il quale naturalmente dovete essere molto cauti, è coinvolta un'auto e una moto al chilometro 590 nel tratto dove già stiamo segnalando delle code. Abbiamo buone notizie invece per la Brescia-Padova, finalmente terminate le code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, e anche i rallentamenti verso Padova tra la 21 e Peschiera sono terminati. C'è una novità ed è un incidente sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Bari, si è verificato questo incidente, le code interessano entrambe le carreggiate, e non è ancora risolto l'incidente sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Rogliano Grimaldi, riscontriamo ancora dei rallentamenti verso nord. Si è normalizzato invece il traffico sulla 18 Messina-Catania all'altezza della barriera di Catania, non vengono più segnalate code in uscita.

0: Bruno Mars, All My Soul, 11 minuti dopo le 20, siete su Rise Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Sergio Cianni alla parte tecnica, i vostri messaggi, quello di Claudia al 348 103 1010 che vi invita all'attenzione, dice vedo gente che guida e telefona, ma si può fare? Insomma fa un po' di ironia, ma sappiamo che il codice della strada prevede appunto che si possa usare il cellulare ma soltanto col viva voce, quindi mani libere, ben salde sul volante e possibilmente testa concentrata alla guida, mai appunto col cellulare in mano, tantomeno leggere o scrivere sms, ma tanto ciò sì, poi lo posso fare, ce la posso fare, però poi se non è così ci stanno purtroppo talmente tanti incidenti dovuti alla distrazione, e la maggior parte delle difficoltà legate alla distrazione arrivano quando si prende in mano il cellulare, quindi lasciatelo da parte, quando arriverete farete sicuramente sfoggio appunto di tutto quello che vorrete fare, e soprattutto se vorrete rispondere o mandare messaggi o ascoltarli o leggerli, lo potrete fare in sicurezza, mai mentre siete alla guida. Torno in A14 perché la situazione è ancora abbastanza delicata, ce lo chiede Giampaolo che viaggia verso Bari ed è dalle parti di Pescara, quindi abbiamo ancora questo tratto Civitanova Marche Macerata fermo con code verso Pescara dovute al traffico intenso, e un altro tratto, quello tra Grottamare e Teramo, è interessato da code sempre verso Pescara, carreggiata sud, e ancora per traffico intenso. Non ci sono altre difficoltà sulla A14, fa eccezione questo incendio che stiamo segnalando sul tratto San Severo Foggia, con fumo che ha invaso entrambe le carreggiate, e l'incidente tra Canosa e Andria in direzione Bari, dove rimangono dei rallentamenti segnalati. Invece sulla 27 si è formata una coda all'altezza del bivio con la 28, la Porto Curaro Pordenone verso Venezia, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 30. Lì abbiamo detto ci sono anche dei materiali dispersi, una tenda sulla corsia di sorpasso che molto probabilmente è in qualche modo entrata nel contesto di questo incidente. Finalmente possiamo dare un ridimensionamento dell'attesa al traforo del Monte Bianco, attraversarlo oggi è stata davvero difficile per chi dall'Italia viaggiava in direzione della Francia, lo è tuttora perché l'attesa è di 2 ore, però insomma è un'ora in meno rispetto a poco fa, quindi sta migliorando la situazione anche se l'attesa è ancora importante. Come importante è il prossimo pezzo firmato da Faber.
1: Sono la pecora, sono la vacca che agli animali si vuol giocare, sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

l'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, so

My Universe, i Coldplay insieme ai BTS, band che insomma abbiamo iniziato a conoscere da qualche anno dalla Corea con furore, potremmo definirli così. Allora andiamo subito sulla 14 perché abbiamo due buone nuove: la fine delle code tra Civitanova Marche e Macerata è fermo, e anche quelle tra Grottammare e Teramo sono terminate, quindi ottime le novità dalla A14. Resta l'incidente con rallentamenti Canusa-Andria in direzione Bari. Tratto urbano della 24 abbiamo rallentamenti tra via Fiorentina e la tangenziale est entrando a Roma, e code tra Portonaccio e tangenziale est in entrata nella capitale, quindi sono due tratti con rallentamenti e code prima di approcciare la capitale. Sulla 25, la Torano-Pescara, invece i rallentamenti vengono ancora segnalati tra Magliano dei Marsi e il bivio per la 24, sono motivati dai materiali dispersi all'altezza del chilometro 82. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti. Positiva anche la nota che arriva dalla diramazione Roma Sud: terminate le code tra il grande raccordo anulare e l'innesto con la 1 prima segnalata verso sud. Resta invece segnalato un incolonnamento sulla 1 tra il bivio per la 24 e Colleferro in direzione Napoli. Il tempo stimato ora di 45 minuti, tratto di circa 30 km. È risolto però l'incidente all'interno di questo tratto che abbiamo segnalato tra Valmontone e Colleferro. Proprio ora giunge la notizia di un veicolo in avaria sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Verso sud si è già sviluppata una coda in direzione della capitale. E poi abbiamo notizie anche dalla 4, una novità, una coda alla barriera di Milano Est in uscita in direzione Milano. Ricordo che il tratto finale della A5, la Torino Aosta Montebianco, quello compreso tra Morgè e la statale 26 in diramazione della Valle d'Aosta, resta chiuso in direzione del Montebianco perché l'attesa al Montebianco è ancora importante. È diminuita di un'ora, ma occorrono sempre 120 minuti per poter transitare dal lato italiano in direzione di Chamonix al traforo del Monte Bianco.

Baby Steps, il nuovo lavoro di Olivia Dean che ci sta conquistando piano piano, singolo dopo singolo. Noi andiamo sulla 30 perché sulla Caserta Salerno sono terminate le code tra Castella San Giorgio e Salerno, e anche a Salerno le code in uscita non ci sono più, restano quelle tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino, una coda di 3 km in direzione Salerno dovuta al traffico sulla viabilità esterna. Nonostante non sia del tutto risolto l'incidente tra Canosa ed Andria, gli ultimi rallentamenti segnalati verso Bari sono terminati, e anche sulla 9 la coda per l'incidente all'uscita di Lago di Como è terminata. Però ritornano invece le code verso la Svizzera sulla Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso in carreggiata nord, questi incolonnamenti per le operazioni doganali. Allora, resta chiuso il tratto della A5 finale, quello tra Morgella, statale 26 verso il Monte Bianco, e tra Courmayeur Sud della statale 26. Ci sono ancora code in direzione del Monte Bianco, abbiamo detto l'attesa è ancora di 2 ore sul lato italiano in direzione della Francia. Si riduce ad un solo chilometro la coda tra Magliano Sabine e Ponzano Romano, si è formata per un veicolo in avaria segnalato al chilometro 508, il veicolo è stato spostato e quindi dovrebbe defluire, speriamo, velocemente questa coda. Restano quelle tra Fiorenzuola e il Bivio per la 15 in direzione sud per il traffico intenso, e quelle tra il Bivio per la 24 e Colleferro sempre verso sud, e con un tempo stimato di percorrenza di 45 minuti, qui il traffico rimane decisamente intenso. Poi andiamo anche sulla 22, resta una sola coda, quella dovuta ad un incidente che troviamo tra Affi e Rovereto Sud, siamo sulla carreggiata nord, la coda è lunga 2 km. Insomma, sapere cos'è l'amore e saperlo definire è complicato, ci prova Elisa.

Crazy Little Thing Called Love, i Queen, ritrovati in viaggio su Raiso Radio. E a proposito di viaggio, è tornata in Italia la nostra Chiara Pellacani, è rientrata in Italia e ha detto: è un'emozione immensa, devo ancora realizzare, lo farò probabilmente nei prossimi giorni. Sono le parole appunto che Chiara Pellacani al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino ha detto ai giornalisti dopo i campionati europei di nuoto di Parigi, dove ha vinto 5 medaglie d'oro nei tuffi in 5 gare. Con lei anche Elisa Pizzini, con cui si è aggiudicata la medaglia d'oro nel sincro da 3 metri. Naturalmente c'era tutta la squadra azzurra dei tuffi che rientrava. Lei ha detto: dedico l'ultima medaglia a tutte le persone che mi hanno seguito da casa e all'Italia, perché amo il nostro paese, ho amato tantissimo tutto il supporto e il sostegno che ho sentito in queste gare. Questo risultato ha un significato bellissimo per tutto lo sport italiano, spero di aver portato in alto il nostro paese, per me questo ha un grandissimo significato e noi le siamo veramente grati per le emozioni che ci ha fatto vivere e per questo incredibile modo di riuscire a tuffarsi sempre con una precisione davvero fuori dal normale, tutti i tuffi sempre molto molto concentrata, non è facile. Torniamo, poi sono tuffi da tutte le altezze, perché insomma lei si è dedicata sia al sync, ai tuffi sincronizzati, sia a quelli liberi, e quindi insomma è una autentica campionessa. Non c'è più la coda tra Magliano Sabine e Ponzano Romano, avevamo detto che quel veicolo era stato spostato e la coda si è subito dissolta. Vediamo se ci sono novità sul fronte delle notizie. Sì, ce n'è una ed è positiva, quella notizia che riguardava l'incidente sulla A2 del Mediterraneo a Rogliano Grimaldi. L'incidente finalmente risolto, i rallentamenti verso nord finalmente terminati. Resta un incidente all'altezza di Bari sulla statale 16 Adriatica, con code che si sono formate in entrambe le carreterie.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: Madame, mamma non mamma, che dici Ale?
1: Ecco, sto sfogliando il fiore, mamma non mamma, questo vecchio giochetto,
0: che funziona,
1: vedi, però,
0: ancora.
1: Funziona ancora, anche perché vedi, è stata fatta una canzone.
0: Ci insomma, fanno le funziona. Canzoni.
1: Ci fanno le canzoni.
0: Allora,
1: sì.
0: Attenzione, perché ci fanno...
1: Che ci fanno?
0: No, ci fanno venire i nervi tutti questi sì. incidenti, troppi, spesso per la distrazione. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato sulla 13, questa notizia, all'entrata di Villa Marzano a Rovigo Sud. Questo incidente ha visto coinvolto un camion e due vetture, quindi si stanno formando dei rallentamenti su questo svincolo in entrata sulla Bologna-Padova. Buone notizie invece per la 25, dove oggi abbiamo avuto grandinate temporali,
1: sì.
0: Però adesso quei materiali dispersi al chilometro 82 sono stati recuperati e i rallentamenti tra Magliano dei Marsi e il bivio per la 24 sono finalmente terminati. Resta l'incidente sulla 27 all'altezza dello svincolo per la 28 verso sud al chilometro 30, lì ci sono anche dei materiali dispersi, e migliora la situazione sulla A30, la Caserta Salerno, non 3-2 chilometri di code tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. C'è una novità dalla tangenziale di Bologna, un pedone tra l'uscita 10 zona Roveri e l'uscita 8 Fiera, segnalato verso nord e al chilometro 16.400. Capita di dover scendere dall'abitacolo, cosa fare prima ancora di scendere dall'abitacolo?
1: Ci si slaccia la cintura.
0: Quello sì, perché è difficile, sì. Altrimenti
1: sì,
0: ci vuole il cavatappi.
1: Sì.
0: Però, insomma, bisogna indossare il giubbino ad alta profondità,
1: continuamente,
0: perché purtroppo sì. Fasi insomma concitate dopo un incidente,
1: no,
0: dopo
1: per carità.
0: La constatazione di un problema alla vettura, no? E tutto quello che ne consegue,
1: certo.
0: Ci sono sempre pericoli, e quindi voi vi mettete il giubbino ad alta visibilità e andate tranquilli. Vi
1: e
0: lascio.
1: Ce lo dovete avere sempre pronto, a portata di mano, perché
0: lì.
1: Se perdete tempo a cercarlo poi è rischioso.
0: È
1: insomma.
0: Complicato.
1: Infatti.
0: A Milano Est terminate le code sulla A4 in uscita verso Milano, quindi vi lascio con Bob Seger and the Silver Bullet Band. Con questo classico Against the Wind, poi il GR1 e poi
1: Alessandro De Gerardis.
0: Alessandro De Gerardis fino alla
1: mezzanotte
0: e dintorni.
1: Da
0: Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio, un grazie a Sergio Ciani che fin qui ha curato la parte tecnica. Andiamo controvento, perché no?

0: ore 21.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum, la secca replica di Palazzo Chigi, che ribadisce norme in vigore fino al 15 agosto, quando sempre nell'esclave spagnola, secondo la Guardia Civil, è attesa una nuova ondata migratoria. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Ascoltiamo le parole della Premier.
4: Perché per noi il messaggio è chiaro. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
3: La cronaca ora con l'omicidio di Nicola Musiani sul litorale Ravennate. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di essere tra gli autori del pestaggio in cui ha perso la vita il 54enne, avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella. Ai 4, residenti nella provincia di Forlì, Cesena, contestato il reato di omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La morte di Gilda Di Giuseppe, 89 anni, uccisa a martellate ad Altino, provincia di Chieti. In carcere il nipote 25enne accusato di omicidio volontario.
5: Non è stata ancora fissata l'udienza di convalida per l'arresto di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere con l'accusa di aver ucciso la nonna nella sua casa di Altino. Questo passaggio a termini di legge dovrà comunque svolgersi al più tardi entro lunedì. In quella sede l'avvocato del ragazzo, Luigi Toppeta, intende chiedere la misura alternativa della custodia in struttura protetta. Decisiva al riguardo la condizione psichica di Carminucci, tuttora in stato confusionale, come confermato dal legale, l'unico che finora lo ha incontrato in carcere.
6: Il ragazzo è ancora in una situazione critica, non ha detto nulla di nuovo sostanzialmente, cioè non ha detto nulla.
5: Alessandro Carminucci e la nonna vivevano entrambi a Roma. Dalla capitale l'anziana tornava ogni estate per stare nel suo paese d'origine e il nipote l'aveva raggiunta per qualche giorno di vacanza prima della ripresa degli studi. Il ragazzo frequentava il corso di laurea specialistica in ingegneria aerospaziale. Da Lanciano per il GR1, Pier Giorgio Greco.
3: L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Cramuntana ha costato la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. Ha suscitato forti polemiche la decisione dei giudici di Sion in Svizzera di non ammettere lo Stato italiano come parte civile nel processo. Il commento di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi italiani rimasti ustionati.
7: È un altro passo nella direzione contraria a quella auspicata. La presenza dello Stato per noi sarebbe stata anche un'ulteriore garanzia di una maggiore equità e trasparenza del procedimento, per il quale fin dall'inizio molte persone hanno nutrito ed anche a ragione dei forti dubbi.
3: Fine settimana prima di Ferragosto, da oggi a domenica atteso un nuovo esodo estivo su strade e autostrade, domani bollino nero per tutta la mattinata per il rischio code in direzione delle località di vacanza. Sarà un esodo contrassegnato dal gran caldo, in particolare al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi. 26 oggi le città da bollino rosso, domani scenderanno a 21. Temperature in lieve diminuzione al nord, temporali in arrivo sulle Alpi e in serata anche sulla pianura padana. E poco fa è arrivata la notizia di una graduale riapertura dell'aeroporto di Catania, che finora era stato chiuso per l'attività dell'Etna. La scomparsa di Francesco Guccini è continuato anche oggi. Il viavai di Fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio al cantautore scomparso ieri a 86 anni. Davanti alla porta di quella che fu la sua casa fino al 2012, fiori e bigliettini d'affetto. Domani, nel giorno dei funerali, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. In chiusura l'arte, la Galleria Borghese va in trasferta. Fino ad ottobre è il Museo Storico di Lecce ad ospitare i suoi tesori nascosti, dipinti provenienti in gran parte dai depositi della stessa galleria, proposti al pubblico in altri musei d'Italia.
8: Un
0: Un progetto espositivo itinerante che fa uscire 30 capolavori dai depositi della Galleria Borghese e li porta in alcuni musei del Sud. Si comincia dal Museo Storico di Lecce, il direttore Fernando Bonocuore.
8: Li stiamo coccolando, li terremo con noi fino al 18 di ottobre. Sono veramente dei tesori nascosti perché considerate che molti di questi dipinti, poi il restauro, è la prima volta che vengono esposti in dei musei.
0: Quello che la mostra propone è un itinerario fra Rinascimento e Barocco.
8: È un itinerario veramente molto ricco, che passa per Bernini e Tiziano. Abbiamo Dosso Dossi, Tempesta.
0: Qual è l'impatto dell'arrivo a Lecce di questi capolavori?
8: La mostra è visitatissima, è stata l'occasione per rivoluzionare il nostro museo. Abbiamo portato a piano terra la nostra pinacoteca e l'abbiamo arricchita, e poi a piano primo abbiamo queste meraviglie che ci provengono da Galleria Borghese.
0: Obiettivo del progetto, curato da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuele Settimi della Galleria Borghese, è proprio quello di valorizzare il patrimonio artistico nazionale e di promuovere un modello di museo diffuso. Dal 7 novembre Lecce cederà il testimone alla Galleria Nazionale di Cosenza, dove le opere saranno esposte fino a gennaio. Paola D'Angelo, GR1.
3: Termina qui questa edizione, prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Is This Love, Alison Moglie, 10 minuti dopo le 21. Buona serata da parte di Alessandro De Gerardis, con voi fino a mezzanotte 30. Giovanni De Palma, la parte tecnica. Vediamo intanto la situazione per chi è in viaggio, notevolmente ridotte le notizie in questi ultimi minuti. Partiamo dal piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa in direzione della Francia. Coda trattina 1 tra Fiorenzuola e il bivio con la 15, Parma La Spezia in direzione sud Bologna. Incidente sulla 27 Venezia Belluno tra la 28 e la Piedemontana Veneta verso Venezia. Materiali dispersi in A27, una tenda sulla corsia di sorpasso tra l'acciamento A28 e la Piedemontana Veneta, 25,7 il chilometro. Poi andiamo in A1, code a tratti terminate tra il nodo A24 e Colleferro verso Napoli. Abbiamo rallentamenti per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la tangenziale est. Code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est, sempre in direzione della tangenziale. Poi code di 2 chilometri, tendenza a diminuire comunque sulla 30 tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno.

Sina Spyro, Material Lover, scoccano le 21:18, si parla spesso in questo periodo di gran caldo, di temporali, anche di grandinate, e comincia quasi sempre allo stesso modo a cambiare il tempo, cioè d'improvviso. Se è giorno si osserva una luce strana, in fondo sotto la nube un verde plumbeo che nessun filtro fotografico riesce a rendere come lo si vede nella realtà. Qualche attimo dopo ecco che se siete in auto udite il primo colpo secco sul tetto dell'abitacolo. In pochi istanti il rumore diventa un rullo di tamburi che copre la radio, che era accesa, le voci, insomma tutto. Chi ha vissuto una grandinata intensa mentre guidava sa esattamente di cosa parliamo. Sembra un cataclisma, fa paura, ma ci possiamo proteggere, soprattutto difendere. Niente allarmismo innanzitutto e sangue freddo. Precisiamo subito una cosa perché è doveroso. Quelle che seguono sono delle osservazioni e anche dei suggerimenti, non sono indicazioni ufficiali di protezione civile o enti preposti, sono il frutto di esperienza e penso anche un briciolo di buonsenso. Il primo consiglio è anche il più difficile da seguire: non andate nel terrore. Una grandinata, se siete all'interno del veicolo, non vi uccide, al massimo lascia il segno sulla carrozzeria, ammaccature a decine, a volte un vetro compromesso, ma la lamiera si ripara e le assicurazioni esistono apposta. Che fare allora mentre il diluvio di ghiaccio martella? Rallentate e fermatevi, accendete le quattro frecce, cercate una posizione che non generi incidenti stradali, non scendete dall'auto per posizionare i cartelli. In autostrada questo significa evitare manovre brusche e ricordare che dietro di voi, quasi certamente, altri automobilisti stanno facendo la stessa identica cosa per lo stesso motivo. Non siete soli in questa bolla di fracasso e soprattutto non scendete mai dall'auto. Uscite dall'autoveicolo durante una grandinata violenta, uscite è un errore realmente pericoloso, sia perché potreste essere colpiti dai chicchi di ghiaccio ma anche investiti da altre auto. Se il parabrezza cede, beh, capita raramente, ma purtroppo capita. I chicchi più grossi possono incrinare o sfondare un vetro e il parabrezza è il punto debole. Se viaggiate sui sedili posteriori e sentite il cristallo cedere, arrangiatevi con quello che avete a portata di mano,

Non c'è la scocca sopra di voi a protezione come nell'auto, la grandine cade a velocità elevatissima, ci sommate la velocità del mezzo, il risultato sul corpo è una scarica di colpi tutt'altro che innocua. Qui la parola d'ordine è anticipare. Se il bollettino parla di temporali con grandine e siete in sella, cercate un rifugio prima, non durante. Un sottopasso, una stazione di servizio, un capannone, questo prima della grandinata e del temporale estivo che può essere grandinigeno. Non è allarmismo, ma buon senso. E vediamo invece cosa succede se siete a casa e l'auto è per strada. Lasciatela dove sta. Questo merita tutto un discorso a parte. Mettiamo che grandina forte, l'auto è parcheggiata in strada, la tentazione di correre a metterla al riparo diventa quasi irresistibile. Non fatelo, l'auto si ripara, la testa no. Nel mondo esistono casi documentati di persone ferite gravemente da chicchi di grosse dimensioni e purtroppo anche di vittime. Un pronto soccorso vale più di una carrozzeria intatta? Beh, insomma, la risposta è ovvia. Gli oggetti nel giardino, le sedie, i vasi, la tenda del gazebo, quelli si mettono al sicuro prima, quando il cielo si sta caricando, il temporale dà il suo preavviso, è lì che si interviene, dopo è troppo tardi e diventa solo rischio inutile. In agricoltura la faccenda è amara, senza reti antigrandine non c'è granché da fare e anche con le reti si riscontra spesso alcuni casi in cui i chicchi più grossi le hanno letteralmente forate. Restano comunque una precauzione di ottima qualità, tra le poche che offrano una difesa concreta. Sul fronte edilizio il quadro non cambia, tapparelle sfondate, intonaco crivellato, facciate di palazzi rovinate, coperture danneggiate, impianti fotovoltaici compromessi. Contro un chicco da diversi centimetri non esiste rimedio dell'ultimo minuto. L'unica tutela reale è una polizza assicurativa stipulata per tempo. Naturalmente ci sono tanti consigli anche online per sapere insomma che cosa è coperto e che cosa non è coperto dall'assicurazione. Però un consiglio, il radar meteorologico di qualità che si trova naturalmente online, ci sono tante applicazioni valide e così potete monitorare dove sta andando la cella temporalesca, se siete sulla sua traiettoria, se vi sfiora, se già si sta attenuando, perché un temporale può indebolirsi, deviare, esaurirsi in 20 minuti, non è affatto detto che la grandinata vi colpisca. Parliamo quindi di probabilità sempre, non tutti i temporali causano grandine e ricordiamolo, grandina nello stesso temporale sempre a macchia di leopardo.

0: Raiso Radio Estate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: È il momento degli aggiornamenti meteo. Diamo la parola a Paolo Bellantone. Buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. L'anticiclone nordafricano continua a stazionare sul Mediterraneo e sembra non voler mollare la presa anche nei prossimi giorni, mantenendo il clima caldo e afoso su gran parte del nostro paese. In quota però scorrono correnti più fresche che portano uno squilibrio dell'atmosfera e nelle ore più calde della giornata innescano dei moti verticali che favoriscono rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica, lì dove i propri rilievi aiutano l'aria a risalire grazie alla pendenza geografica. Lo abbiamo visto nel pomeriggio odierno e continueremo a osservare instabilità pomeridiana anche nel corso del fine settimana. Al momento i fenomeni in atto sono in via di dissolvimento e nella notte andremo incontro a una situazione più tranquilla su tutto il nostro paese, anche se continueremo a soffrire l'afa soprattutto nelle zone costiere, lì dove si osserveranno i tassi di umidità più alti per la vicinanza al mare. Andiamo a vedere domani, entriamo quindi nel clou del mese di agosto e delle vacanze estive, con il tempo che farà, iniziando dal nord. Al mattino avremo un cielo irregolarmente nuvoloso sulla pianura padana, specialmente a nord del Po, ma arriveranno presto le schiarite su queste zone. Poi nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su tutto l'arco alpino e sull'Appennino tosco-emiliano, fenomeni localmente forti sulle Alpi centro-orientali in attenuazione in serata. Altrove avremo tempo in prevalenza soleggiato. Al centro cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, ma già in tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui rilievi appenninici, dove dalle ore centrali avremo la possibilità di rovesci e temporali localmente forti. Lungo le coste il tempo si manterrà soleggiato, a parte nuvolosità alta in sconfinamento che potrà disturbare il tramonto. Al sud e sulle isole bel tempo, temporali pomeridiani sulla fascia appenninica in corrispondenza dell'Etna, ma ritorna il sereno entro sera. Temperature ancora ben al di sopra delle medie massime ovunque, tra 30 e 35 gradi, ma con punte localmente vicine ai 40 gradi nelle zone interne e sensazione di afa un po' ovunque. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino rosso, livello massimo per i rischi della salute legati al caldo, in 19 città su 25. È tutto, buon proseguimento da Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

Charlotte Aussi con Stato Summer. Parlavamo prima di temporali e di grandinate, adesso i temporali sono tra Avezzano e Piscina sulla 25, visibilità ridotta a soli 100 metri. Abbiamo ancora code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, 2 ore in direzione di Chamonix, questa è l'attesa, e poi code con tendenza alla diminuzione sulla 30 tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, sono 2 chilometri, ripeto, con tendenza alla diminuzione. Non c'è più veicolo fermo in A12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, era un'auto in galleria sulla corsia di marcia.

E lasciamo Tommaso Paradiso. Parliamo di smartphone sulle moto. Mettere il telefonino sul manubrio di moto, scooter o bici per usarlo come navigatore è una scelta pratica. Certo, pochi poi però riflettono sul fatto che un posizionamento errato del supporto, la copertura del cruscotto, perfino il gesto istintivo di toccare il display mentre si attende il verde al semaforo, violano articoli ben precisi del codice della strada. E non si parla soltanto del famoso divieto di guida col telefono in mano. La materia è più complessa, riguarda direttamente la visibilità e il controllo del veicolo. Toccare lo schermo per cambiare strada o ignorare una notifica mentre si aspetta che scatti il verde è un gesto d'impulso che costerà caro a molti. Poco importa che il veicolo sia fermo in coda. La Cassazione ha stabilito che la sosta temporanea nel flusso del traffico va considerata a tutti gli effetti come marcia attiva. Sotto il profilo normativo, l'interazione con il display viene punita dall'articolo 173 del codice della strada, con un verbale che va da 250 a 1000 euro già al primo fermo. A questo si sommano il taglio di 5 punti e la sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi. Per chi ricasca nello stesso errore nell'arco di un biennio, la sanzione economica oscilla tra 350 e 1400 euro, mentre i punti decurtati salgono a 10. Anche senza toccare lo schermo, il punto in cui si fissa il supporto può far scattare la contestazione. Montare il telefono troppo in alto, per esempio, rischia di ostruire la traiettoria visiva tra gli occhi di chi guida e l'asfalto. In questo caso l'articolo 169 prevede dagli 87 ai 345 euro di verbale, il taglio di un punto della patente, il blocco del veicolo finché l'accessorio non viene riposizionato. I problemi cambiano se l'asta viene posizionata più in basso, ma va a coprire il tachimetro o le spie del cruscotto. Nascondere la strumentazione significa non avere il pieno controllo del mezzo. Infrazione punita dall'articolo 141 con una sanzione tra 42 e 173 euro, stavolta senza decurtazione di punti. Infine va considerata la staffa agganciata allo specchietto retrovisore. Ridurne il campo visivo altera i requisiti di sicurezza del veicolo e fa scattare l'articolo 72, che comporta una sanzione compresa tra 87 e 344 euro. Bisogna poi fare attenzione al rischio che il telefono o il supporto si stacchino durante la guida. L'eventuale caduta dell'accessorio in carreggiata viene infatti sanzionata dall'articolo 161 per omessa custodia del carico e intralcio alla circolazione, con una somma da versare che va da 87 a 344 euro. Stessa cautela serve per l'audio del navigatore. Guidare con le classiche cuffiette a cavo o gli auricolari in-ear infilati in entrambe le orecchie viola l'articolo 173. La multa oscilla tra 250 e 1000 euro e comporta il taglio di 5 punti dalla patente. Per ascoltare le indicazioni in modo legale occorre usare un auricolare singolo oppure un interfono integrato nel casco. Usare lo smartphone sul manubrio è legale a patto di guardare la mappa senza toccare lo schermo durante la strada. La posizione corretta del supporto deve essere ribassata o laterale, così da non coprire cruscotto, specchietti o visuale sulla carreggiata. I used to

Era settembre con due settimane, settembre che è il cognome di Andrea Settembre, un giovane nato nel 2001 a Napoli, questo giovane cantautore che ha manifestato una forte passione per la musica già da bambino. Andrea ha mosso i suoi primi passi quando ha iniziato a frequentare corsi di danza per poi avvicinarsi al canto, perfezionando la sua tecnica vocale in un'accademia specializzata. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive, vari concorsi e ha accumulato oltre un milione di follower su TikTok, dove condivide sempre la sua musica. E dopo settembre, voi direste arriva ottobre, no, arrivano gli aggiornamenti sul traffico. Intanto sulla 8 a Lainate, in entrata verso Varese, si è verificato un incidente, un'auto coinvolta al chilometro 8 e 200. Risolto l'incidente sulla 8, quello tra lo svincolo di Lainate Arese e Lainate in direzione di Varese. E poi abbiamo la fine delle segnalazioni dei veicoli in fiamme in A12 tra Genova Est e Genova Nervi, in A1 tra la variante di Valico e Calenzano. Code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, 2 ore all'attesa. Incendio sulla 1 tra la 24 e la diramazione Roma Sud, chilometro 576. Ancora temporali segnalati in A25 tra Vezzano e Pescina. Code per problemi di traffico sulla 30 tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino, verso Salerno un chilometro di coda con la tendenza alla diminuzione. Poi attenzione, incidente in A3 fra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, direzione Salerno, c'è un chilometro di coda, l'incidente al chilometro 13.

su Coldplay 22:05, continua il ritmo della sera, saremo insieme, lo ricordo, fino a 00:30, fino alle 23 sto con Giovanni De Palma, poi Sergio Ciani mi accompagnerà fino alla fine del mio spazio. Intanto abbiamo ancora da parlare di questo gran caldo, abbiamo parlato delle grandinate, dei temporali, parliamo di questo anticiclone africano che non intende arrendersi facilmente ed il meteo, come abbiamo sentito, non mostrerà grossi sussulti nemmeno per la settimana di Ferragosto. Il grande caldo dominerà la scena, non ci sono più dubbi, anche se avremo qualche disturbo in più legato a timide infiltrazioni d'aria più fresca e instabile in quota. Non si tratterà di nulla in grado di portare al cedimento dell'imponente anticiclone subtropicale e ad una svolta capace di farci apprezzare un vero refrigerio. L'attenzione è puntata ai giorni subito dopo Ferragosto, quando un affondo più deciso ricorrendo in Nord Atlantica potrebbe finalmente portare alla conclusione di questa quarta lunghissima ondata di calore. Naturalmente si resta nel campo dell'ipotesi, trattandosi di una tendenza a lungo termine. Al momento l'unica certezza è quella della prosecuzione di un caldo sempre più insopportabile. Il problema è legato alla persistenza di temperature così elevate ed umidità alle stelle, con accumulo di calore nei bassi strati. Inoltre i mari stanno raggiungendo temperature da tropici, come fossimo sul Golfo del Messico. Da qui sino ai prossimi 7-10 giorni il promontorio anticiclonico lascerà passare solo qualche timida infiltrazione d'aria fresca che si tradurrà in momentanee fasi di maggiore stabilità atmosferica diurna e serale. I temporali riguarderanno principalmente Alpi e Appennini, in occasionale sconfinamento alle aree adiacenti e con maggiore interessamento della zona dell'alta pianura padana e del Triveneto. Un primo impulso instabile si farà strada venerdì, con temporali più diffusi sulle Alpi in espansione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Per quanto riguarda la giornata di domani invece, strascichi con temporali in azione ancora su Alpi e Prealpi centro orientali, ma qua là anche sulle pianure del nord-est. Poco o nulla cambierà al centro-sud, dove al più si potranno avere temporali di calore pomeridiani sui maggiori rilievi della dorsale appenninica. A seguire il tempo mostrerà maggiore stabilità questa domenica, in attesa di una nuova recrudescenza dell'instabilità tra lunedì 10 e martedì 11. Il bersaglio saranno sempre Alpi, Prealpi, parte della Val Padana centro orientale e la dorsale settentrionale appenninica. Tutti questi temporali non produrranno alcun refrigerio, se non a carattere localizzato e temporaneo, non essendo collegati ad alcuna eruzione fresca organizzata. Puntando lo sguardo alla prossima settimana, dopo i disturbi iniziali, sembra che l'anticiclone possa rafforzarsi. Una nuova accentuazione del caldo appare probabile proprio nei giorni in prossimità di Ferragosto. Lo scenario sembra segnato: tra soleone e temperature diffusamente sopra i 35 gradi, non mancheranno temporali di calore generalmente relegati alle aree montuose. Ma quando finirà questo caldo? La domanda nasce spontanea e se lo chiedono in tanti. L'attenzione è puntata al periodo tra il 17 e il 20 agosto, con la possibile incursione di correnti ben più fresche nord-atlantiche, che potrebbero finalmente spodestare il cupolone anticiclonico e la bolla di caldo sahariano, aprendo strada ad un crollo termico. Se questo scenario fosse confermato, l'anticiclone collasserebbe e il prezzo da pagare sarebbero i violenti temporali dopo un periodo così prolungato di calura. L'estate inizierebbe così il suo declino, con la classica burrasca post Ferragosto, ma naturalmente è un'evoluzione meteo ancora tutta da scrivere. Per il momento solo una speranza.

Jealous Lover, questa novità che ascoltiamo già da diverse settimane dai Rolling Stones, instancabili e sempre carichi di energia. Bene, bene, bene, torniamo sulle autostrade e incominciamo a dare uno sguardo alle chiusure. Sulla dimensione Predosa-Bettola è chiusa di svincoli di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7. Vi ricordo sulla dimensione Predosa-Bettola la presenza di un copertone in sorpasso, attenzione, tra il bivio a 7 e Novi Ligure in direzione della 26 al chilometro 13,5. Incidente in A12 tra Ricco e Genova Nervi, coinvolto un'auto in sorpasso al chilometro 20 e ci sono anche materiali dispersi, c'è dell'olio disperso naturalmente a seguito dell'incidente. In carreggiata nord ci sono anche delle code di un chilometro. Tratto chiuso sulla diramazione per Ravenna, Fornace, Zaratini, Bagnacavallo in direzione nord. Sulla tangenziale di Bologna chiuso lo svincolo 8 bis Granarolo e lo svincolo 9 San Donato, in entrambi i casi in entrata verso l'autosole. Chiuso anche il tratto sempre in direzione nord a 1 tra lo svincolo 10 zona industriale Rovere e lo svincolo 8 Fiera. Poi temporali segnalati sulla 23 tra Carnia e Confine di Stato, code a Ugovizza sulla 23 verso Tarvisio, terminate le code per un incendio sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e Bivio con la 1. Tratto chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, poi entrata chiusa a Sarno sulla 30 in entrambi i sensi, sulla A3 chiusa San Giovanni in ingresso verso Salerno, code per l'incidente fra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno, incidente al chilometro 13. E rimaniamo in zona anche per quanto riguarda la musica, siamo nella zona di Napoli e c'è Pino Daniele con Io per Lei.

Tokyo Hotel con Memory Lane. Abbiamo novità dalla diramazione di Capo di Chino, proprio lo svincolo di Capo di Chino in uscita per chi proviene dall'autostrada del Sole. Abbiamo code per traffico e pedoni sono segnalati sempre da quelle parti tra il bivio con la 1 e l'allacciamento a 1 sud in direzione della tangenziale di Napoli. Siamo al chilometro 0300, siamo sempre sulla diramazione di Capo di Chino, sempre lì. Vi ricordiamo le code per incidente sulla 3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno, incidente che si è verificato al chilometro 13. Rapido salto da sud a nord, andiamo al traforo del Monte Bianco dove l'attesa si è ridotta a 15 minuti al Piazzale Italiano per entrare in Francia. Arriva Elisa, Amore è...

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci al consueto appuntamento con i ricordi delle estati passate. Viaggeremo attraverso il 2000, il 2021 e poi termineremo con il 1967. Vi dirò solo alla fine di chi si tratta, ma sicuramente molti di voi riconosceranno tutte e tre le canzoni. Partiamo col 2000.

Bene, abbiamo terminato il nostro giro attraverso i vecchi successi dell'estate passata. Abbiamo ascoltato Moalo Lità di Alizé del 2000, poi Mare Chiadi, Nugenea e Celia Kameni del 2021 e abbiamo terminato con Gianni Pettinati e il suo classicone Bandiera Gialla datato 1967. Torniamo al presente, terminato il momento dei ricordi e delle nostalgie. Andiamo sulla diramazione Predossa Vettore, dove sono stati rimossi materiali dispersi. Si trattava di un copertone sulla corsia di sorpasso tra il bivio 7 e 9 Ligure in direzione ovest. Non ci sono più i pedoni in A4 tra Seriate e Grumello verso Brescia. Terminate le code in A23 a Ugovizza in direzione di Tarvisa. Abbiamo ancora code per l'incidente sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova, chilometro 20. Si tratta poi anche di materiali dispersi a seguito dell'incidente. C'è infatti anche dell'olio tra Recco e Genova Nervi. L'incidente al chilometro 20 ha visto coinvolto un'auto sulla corsia di sorpasso. Ancora code per traffico sulla diramazione di Capodichino a Capodichino in uscita per chi proviene dall'autostrada del Sole e code per incidente sulla 3 fra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord direzione Salerno. Sombra, my body isn't ready.

Emma con Fabri Fibra e questa antidroga. 22:46, tra meno di un quarto d'ora l'appuntamento con il GR1 delle 23. Parliamo delle chiavi di casa, che sono tra gli oggetti più utilizzati ogni giorno e proprio per questo motivo tendono ad accumulare sporco, polvere, grasso e batteri. Con il passare del tempo possono comparire anche leggere tracce di ossidazione o ruggine, soprattutto se vengono spesso a contatto con l'umidità o rimangono per molto tempo nelle tasche o nelle borse insieme ad altri oggetti. Spruzzarle occasionalmente con aceto bianco è un semplice trucco casalingo che può essere inserito nella normale routine di pulizia. Si tratta di un rimedio economico, naturale e facile da mettere in pratica, ideale per mantenere le chiavi più pulite senza ricorrere a detergenti chimici aggressivi. L'aceto bianco è noto per le sue proprietà detergenti, sgrassanti, leggermente disincrostanti. Applicato sulle chiavi aiuta a sciogliere lo sporco che si accumula nelle scanalature e sulle superfici metalliche, facilitandone la rimozione. Inoltre può contribuire a eliminare macchie superficiali, impronte, residui di grasso e leggere tracce di ruggine, restituendo alle chiavi un aspetto più pulito e brillante. Pur non essendo un trattamento specifico contro la corrosione più profonda, è un valido alleato per la manutenzione ordinaria. La procedura è molto semplice, basta spruzzare una piccola quantità di aceto bianco direttamente sulle chiavi oppure inumidire un panno morbido con il prodotto e passarlo accuratamente su tutta la superficie. Lasciare agire poi l'aceto per 2-5 minuti in modo che possa ammorbidire lo sporco più ostinato e successivamente strofinare delicatamente con un panno asciutto, un tovagliolo di carta, una spazzolina a setole morbide per raggiungere anche le scanalature e infine asciugare accuratamente le chiavi prima di utilizzarle o riporle. Con quale frequenza? Beh, la frequenza dipende dall'utilizzo delle chiavi e dall'ambiente in cui vengono utilizzate. Come manutenzione ordinaria è sufficiente effettuare questa pulizia una volta al mese. Se invece le chiavi vengono utilizzate in ambienti polverosi, umidi o si sporcano facilmente, il trattamento può essere ripetuto ogni 2 o 3 settimane. Una pulizia regolare permette di mantenerle in buono stato e di ridurre l'accumulo di sporco nel tempo. Ma torniamo in autostrada. Abbiamo rallentamenti per traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud verso Roma, code a Ugo Vizza in direzione di Tarvisio sulla 23, pedoni sulla diramazione di Capodichino tra il bivio A1 Sud e l'allacciamento con l'A1 in direzione della tangenziale di Napoli e code a Capodichino che confermiamo sulla diramazione di Capodichino in uscita per le provenienze dall'autostrada del Sole.

Dilemma con Empty Days. Siamo prossimi all'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 23. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto, poi affronteremo l'ultima parte del viaggio insieme. Continuiamo allora con la musica che ci accompagna all'informazione. I Moda con La Notte.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Prosegue lo scontro tra Madrid e Roma sui migranti. La Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia come ritorsione al no di Palazzo Chigi a revocare il blocco di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il provvedimento entra in vigore tra un'ora. L'origine della crisi all'indomani dell'assalto migratorio nell'esclave spagnola in Marocco, quando il nostro paese aveva optato per una chiusura dei confini. Dal governo di Madrid era arrivata nelle scorse ore la richiesta all'esecutivo Meloni di tornare sui propri passi, richiesta respinta e norme confermate almeno fino al 15 agosto, quando si teme per una nuova ondata migratoria di massa. E proprio in relazione all'allarme riguardo alla diffusione sulla rete di messaggi che invitano a tentare il superamento dei confini da parte dei migranti, oggi l'incontro tra Commissione Europea e rappresentanti di Meta e TikTok, decisa l'intensificazione del monitoraggio e l'impegno delle piattaforme per preservare l'integrità dello spazio digitale. Medio Oriente su Hormuz, ci aspettiamo un'intesa breve tra Iran e Oman, così un funzionario del governo americano alle agenzie. E mentre nello Yemen i ribelli Houthi fanno vittime tra le forze filo-saudite, Teheran definisce un accordo di carta il nuovo patto per la mutua difesa siglato da Riyadh con Turchia e Pakistan. Il Senato americano intanto approva un altro pacchetto di sanzioni contro i settori energetici dell'Iran e della Russia e contro gli oligarchi moscoviti. Estremamente grati il commento di Zelensky. Ora in Italia con la cronaca, 4 arresti per l'omicidio di Nicola Musiani avvenuto a luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate.
3: 4 giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. 3 di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani a Pinarella di Cervia sulla costa ravennate lo scorso 19 luglio. La notizia degli arresti dà conforto a Papa Giorgio.
4: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
3: Un pestaggio brutale quello ai danni di Musiani, avvenuto per uno screzio banale secondo gli inquirenti. Il 54enne viveva in un camper, a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati. Si cercano ora complici. Al pestaggio del 54enne potrebbero aver partecipato anche altre persone.
5: Per il GR1, Sara Scheggia.
2: Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, in particolare il centro-sud con picchi fino a 40 gradi. Domani saranno 21 le città da bollino rosso. Al nord in arrivo temporali che dalle Alpi si estenderanno fino alla pianura padana. È il weekend che precede quello di Ferragosto. Da oggi a domenica è atteso un nuovo esodo estivo. Su strade e autostrade domani bollino nero per tutta la mattinata per il rischio code in direzione delle località di vacanza. E a viaggiare, ma dalla Spagna verso la Sardegna, era anche la droga all'interno di pacchi postali intercettati dalla Guardia di Finanza.
6: Sul mercato la droga avrebbe fruttato almeno 1 milione di euro, 5,5 chili di cocaina e 0,5 chilo di hashish nascosti in 3 pacchi provenienti dalla Spagna. Quando i Baschi Verdi e le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Cagliari sono andati nel centro di smistamento delle poste, hanno subito notato qualcosa di sospetto. I pacchi alla fine sono stati recapitati e 4 persone sono state arrestate in flagranza di reato. A Cagliari sono finiti in manette un 45enne con precedenti e un 25enne incensurato. A loro erano destinati 2 pacchi. In uno le Fiamme Gialle hanno trovato 3,5 chili di cocaina, nell'altro poco più di 2 chili. A San Giovanni su Erge i finanzieri hanno fermato 2 giovani di 18 e 19 anni che hanno preso il terzo plico con 0,5 chilo di hashish. I 4 sono ora in carcere a Uta. Cagliari, Maria Spigonardo, GR1.
2: La scomparsa di Francesco Guccini, domani nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano i funerali privati. Lutto cittadino a Bologna e Modena, ma il cantautore era legato anche a Mondolfo, paese marchigiano della moglie, dove si erano sposati nel 2011. Sentiamo il ricordo della suocera di Guccini.
7: Katia Barbetti dosa le parole prima di partire per Pavana.
8: La sua fine è la fine di una persona immensa,
0: a cui noi siamo riconoscenti per l'affetto che ci ha dato e l'affetto che ha dato a mia figlia.
7: Ad attenderla la primogenita Raffaella, moglie di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni, con negli zuccheri il ritrovarsi privato, umano, di un artista.
0: Un uomo comune, un uomo qualsiasi. Avevo sempre questa frase da dirgli: è troppo modesto. La sua ricchezza è immensa, ma la sua modestia era tale, uguale.
7: 15 anni fa il matrimonio a Mondolfo, in mezzo il vissuto personale collettivo di una famiglia, quella di Jacopo, fratello di Raffaella.
8: Francesco era una persona colloquiale, nel senso che amava stare con la gente. Bastava vedere i concerti suoi cos'erano, perché oltre alle canzoni lui riusciva anche a dialogare con il pubblico, cosa che non tutti riescono a fare.
7: Ancona, Lucio Cristino, GR1.
2: È tutto per questa edizione, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.
9: Rai Isoradio. La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

You two stay far away, so close. 11 minuti dopo le 23, siamo ancora insieme, lo saremo fino a mezzanotte e 30. Alessandro De Gerardis che vi parla, Sergio Ciani nella parte tecnica. Intanto sono stati rimossi i materiali dispersi a seguito dell'incidente che anch'esso è risolto tra Ricca e Genova Nervi sulla 12. Sono terminate anche le relative code. Code invece adesso in A1 tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. Stessa situazione allo svincolo di Ugovizza sulla 23 in direzione di Tarvisio. Rallentamenti dovuti al traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma. Poi sulla diramazione di Capodichino abbiamo code di 1 chilometro tra il bivio A1 Sud e Capodichino in direzione ovest verso la tangenziale di Napoli, e anche a Capodichino ci sono incolonnamenti in uscita per chi proviene dalla 1. Terminate le code in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno.

Con ora l'abbiamo ascoltato dopo la canzone di Madonna, sono le 23:23, parliamo di riavvii del telefonino, cosa accade se non lo fate e perché i produttori lo consigliano. Nel quotidiano digitale lo smartphone è diventato uno strumento centrale per comunicazione, lavoro, gestione dei dati personali, ma proprio per questo richiede una manutenzione minima, spesso trascurata. Tra le operazioni più semplici, il riavvio periodico resta uno delle più efficaci per mantenere il dispositivo stabile e ridurre i rischi legati alla sicurezza. Non si tratta solo di risolvere malfunzionamenti occasionali, ma di una pratica che incide direttamente su prestazioni, gestione dei processi e protezione dei dati. Con sistemi operativi sempre più complessi e una quantità crescente di applicazioni attive, il riavvio assume un ruolo più strategico rispetto al passato. Secondo analisi condivise da organismi vari, il riavvio del telefono contribuisce a interrompere processi in background che potrebbero essere associati a spyware o software non autorizzati. Molti programmi malevoli necessitano di una continuità operativa per raccogliere informazioni e la semplice interruzione del sistema può limitarne l'efficacia. Perché il riavvio dello smartphone è consigliato? Beh, questa azione, pur non sostituendo strumenti di protezione più avanzati, rappresenta una misura di base che riduce l'esposizione a minacce persistenti. Anche il giornalista Ronan Farrow ha evidenziato come il riavvio frequente possa contribuire a rafforzare la sicurezza, soprattutto in contesti in cui il rischio di sorveglianza digitale è più elevato. Dal punto di vista tecnico, il riavvio consente di liberare la memoria RAM e chiudere processi che continuano a occupare risorse anche quando non sono più necessari. Questo si traduce in una maggiore fluidità del sistema e in una riduzione di fenomeni come rallentamenti, blocchi o applicazioni che smettono di rispondere. Con il tempo, l'accumulo di attività in background può compromettere l'efficienza complessiva del dispositivo e interrompere periodicamente questi processi permette di riportare il sistema a una condizione più stabile, migliorando l'esperienza d'uso senza interventi più complessi. E allora tutti via con il riavvia. Intanto noi riavviamo la situazione della viabilità, riavviamo un altro riepilogo. In A1 tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, code a tratti per traffico, code al piazzale dell'Italiano del Monte Bianco, 15 minuti in attesa, code a Ugovizza sulla 23 in direzione nord e Tarvisio, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code per traffico sulla diramazione di Capodichino tra Bivia 1 Sud e Capodichino verso la tangenziale di Napoli, e sulla diramazione di Capodichino abbiamo anche lo stesso svincolo di Capodichino in uscita interessato da code. Risolto l'incidente in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno.

Juran con Skin Trade dopo Tame Impala e Dracula insieme a Jenny. 23:37, tra poco più di 20 minuti il giornale della mezzanotte. Parliamo di una piccola icona comparsa nelle versioni di prova di WhatsApp che potrebbe cambiare il modo in cui leggiamo alcuni aggiornamenti pubblicati nell'app. Non riguarda le chat private né introduce un nuovo pulsante da usare ogni giorno. Il simbolo è legato ai canali WhatsApp e nasce per aggiungere un'informazione che con la diffusione dei contenuti sintetici sta diventando sempre più importante. La funzione individuata nella beta Android del 5 agosto 2026 riguarda un'etichetta dedicata all'intelligenza artificiale. Quando un aggiornamento pubblicato in un canale contiene immagini generate o modificate con strumenti di intelligenza artificiale, WhatsApp potrebbe mostrare una piccola indicazione visiva. L'obiettivo è permettere a chi legge di capire subito che il contenuto non proviene interamente da una fotografia o da una grafica tradizionale. Al momento la novità risulta ancora in fase di sviluppo e non sarebbe disponibile neppure a tutti i beta tester. Questo significa che aspetto, posizione e funzionamento possono cambiare prima di un eventuale rilascio pubblico. Non c'è inoltre una data ufficiale, come accade spesso con le funzioni scoperte nelle versioni sperimentali. WhatsApp potrebbe distribuirla gradualmente, modificarla oppure lasciarla nei test. Resta da chiarire come verrà applicata l'etichetta. Una possibilità è che l'amministratore del canale debba dichiarare l'uso dell'IA durante la pubblicazione. Un'altra è che WhatsApp riconosca automaticamente alcuni segnali presenti nel file come metadati e credenziali digitali. Meta utilizza già entrambi gli approcci sulle altre piattaforme, rilevamento tecnico e dichiarazione volontaria dell'autore.

Katy Perry, Watch It Burn. Andiamo subito a dare notizia che al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco tutto si è risolto, non ci sono più code, anche sulla diramazione Capo di Chino a Napoli tutto è tornato alla normalità e anche sulla 3 Napoli-Salerno risolto l'incidente. Abbiamo invece una segnalazione di incidente che riguarda la 1 sulla corsia di sorpasso tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma, incidente al chilometro 340, c'è già un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Proseguono i rallentamenti dovuti al traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa Rigello verso Roma, incidente in A13 tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, code per traffico in A23 a Ugovizza in direzione di Tarvisio. Incidente sulla diramazione per Ravenna tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione della 14, coinvolte due auto, e ancora code a tratti sulla 1 tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia direzione Sud Bologna. Si avvicina il giornale della mezzanotte, intanto torna la musica con i Negramaro.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Lite sui migranti, la ritorsione di Madrid, scattati a mezzanotte i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna. Medio Oriente, patto di reciproca difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Teheran è un accordo di carta. Dal Senato americano altre sanzioni contro Iran e Russia. Marcinelle, 70 anni fa la strage nella miniera in cui morirono 136 italiani. Commemorazioni in Belgio. La Premier Meloni, chi sfrutta le persone è indegno del modello sociale europeo. Cervi ha fermati 4 giovanissimi per il brutale omicidio in luglio del 54enne Nicola Musiani, il delitto per un banale litigio. L'addio al maestrone, i funerali di Francesco Guccini in forma privata nella sua pavana, lutto cittadino a Modena e Bologna dove continua l'omaggio dei fan. Esodo di agosto, nuova puntata, in mattinata bollino nero per il traffico, poi rosso. Il grande caldo non arretra, ma da nord a sud si moltiplicano i temporali. MotoGP, il ritorno di Marco Bezzecchi dopo l'infortunio in Germania, domina le prequalifiche al Silverstone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti. Dal governo di Madrid è arrivata l'annunciata misura proporzionale dopo il no di Palazzo Chigi al passo indietro sulla chiusura delle frontiere con il paese iberico in seguito all'assalto a Ceuta dei giorni scorsi.
3: Entrata in vigore pochi minuti fa, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola, il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contro agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
2: Per ora Palazzo Chigi non replica, ma nel messaggio ad un evento dedicato alla tragedia di Marcinelle, anniversario di cui parleremo a breve nel giornale, Giorgia Meloni ha voluto ricordare che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
4: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
5: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
4: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: E in relazione all'allarme riguardo alla diffusione sulla rete di messaggi che invitano a tentare il superamento dei confini da parte dei migranti, la Commissione europea ha incontrato i rappresentanti di Meta, società che controlla Facebook, e TikTok, decisi l'intensificazione del monitoraggio e l'impegno delle piattaforme per preservare l'integrità dello spazio digitale. E sullo scontro Italia-Spagna è incentrato il confronto politico.
0: Dalla Lega l'attacco più forte al premier Sanchez. Farebbe meglio a tacere invece di minacciare, dice Matteo Salvini, visto che stiamo bloccando negli aeroporti decine di irregolari in arrivo dalla Spagna. Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum al nostro paese arrivano per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Carlo Fidanza.
6: Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza a Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
0: Forza Italia, tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, dicono i 5 Stelle con Conte, che sottolinea i 50.000 rimpatri in due giorni. Da AWS, Angelo Bonelli.
7: Una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Come è noto, i migranti non arrivano in aereo, con il biglietto in prima classe. Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
0: Anche la segretaria PD Elle Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa è bullismo che si trasformerà in un boomerang per Giorgia Meloni. E da Azione Carlo Calenda chiede il ritiro della sospensione di Schengen. Vasco Pirri, GR1.
2: Dopo il duello in commissione Covid tra l'ex premier, leader 5 Stelle Giuseppe Conte e i commissari del centrodestra, la commissione e le camere si aggiornano ai primi di settembre. Alla ripresa il dibattito parlamentare ripartirà dalla legge elettorale, attesa ai primi di settembre a Palazzo Madama, mentre la commissione Covid riprenderà i lavori il 14 settembre. Fratelli d'Italia annuncia che si continuerà a cercare la verità. E Conte replica: io amo la verità ed è giusto accertare la verità, ma la commissione d'inchiesta, conclude, è nata male e finita peggio. Nel Golfo Persico ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO.
8: L'hanno chiamato l'accordo della Mecca, firmato a Jeddah dal principe saudita Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif. Un accordo di difesa reciproca sul modello dell'articolo 5 della NATO, un patto che unisce tre paesi sunniti: l'Arabia Saudita con le sue risorse petrolifere, la Turchia con il secondo esercito della NATO e il Pakistan, potenza nucleare. Non c'è un nemico dichiarato, ma l'Iran, che si ritrova accerchiato da questa alleanza, ha subito condannato l'accordo, affermando che non basterà garantire la sicurezza dei sauditi. Sullo sfondo, nessun progresso verso la riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sarebbe un accordo in arrivo tra Iran e Oman, ma sarebbe subordinato al via libera della guida suprema Khamenei, che però potrebbe morire da un momento all'altro. Lo afferma il sito iraniano di opposizione, con base a Londra, Iran Wire. Secondo diverse voci, Mojtaba Khamenei è rimasto ferito nel raid americano che ha ucciso il padre all'inizio della guerra, e dal giorno della nomina come suo successore Mojtaba non si è mai mostrato in pubblico né in video. Francesco Mincone, GR1.
2: E sulle sanzioni all'Iran, oltre che alla Russia, è arrivato un importante voto da parte del Senato americano, l'inviato della Rai.
9: It's obvious. They don't want to be hit.
10: È ovvio, non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono fare un accordo, vedremo che succede. Trump liquida in una frase le trattative che sostiene siano in corso con l'Iran, e se la via diplomatica dovesse fallire siamo pronti a riprendere gli attacchi, con un rischio, ammette in un'intervista a Punchbowl News, la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, ammette, potremmo perdere. Succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti. A Washington si sta diffondendo la consapevolezza che le cose non torneranno come prima nel Golfo Persico. Hormuz non sarà più come era, perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, ha riconosciuto il segretario al Tesoro. Intanto, dopo mesi di discussioni, il Senato statunitense ha approvato nuove sanzioni alla Russia e anche all'Iran su richiesta di Trump. Una legge intitolata al senatore repubblicano Graham, recentemente scomparso, grande sostenitore di Kiev. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Estremamente grati, questo è il commento sulle nuove sanzioni americane a Mosca da parte di Zelensky in visita ufficiale a Belgrado. È il suo primo viaggio in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. Intanto anche l'Unione Europea ha varato sanzioni contro 5 personalità russe per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. Siamo all'anniversario di Marcinelle. L'8 agosto 1956, nella località belga, avvenne uno dei peggiori disastri minerari del dopoguerra. 262 minatori morirono, 136 erano italiani. Una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'emigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato Giornata Europea delle Vittime sul Lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, annunciato Giorgia Meloni in videocollegamento con l'iniziativa Charleroi, promossa dal governo, dal gruppo dei conservatori europei, la nostra inviata.
11: Davanti a una folla di familiari e parenti dei minatori morti nel disastro di 70 anni fa, a chiudere la giornata della vigilia sulla spianata della miniera, la messa presieduta dal vescovo della diocesi, Monsignor Rossignol, come ogni anno immancabile Nino di Pietrantonio di Letto Manoppello in Abruzzo, presidente dell'associazione minatori vittime del Bois du Cazier di Marcinelle, quando aveva 9 anni ha perso suo padre Emidio in quel terribile 8 agosto del 56.
12: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
11: Da allora Nino non ha mai smesso di cercare la verità e tenere viva la memoria. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Al convegno di Charleroi ha partecipato anche il presidente del Senato La Russa, che oggi prenderà parte alle cerimonie per la commemorazione. Al centro del suo intervento la sicurezza sul lavoro, con l'annuncio di una nuova iniziativa di Palazzo Madama.
13: Al Senato abbiamo deciso, ho deciso, ogni settimana, ogni martedì, noi leggiamo i nomi dei caduti sul lavoro, ed è un impegno italiano ed europeo quello di fare in modo che sia la sicurezza sul lavoro una priorità per noi, ma credo per tutti.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 12 minuti, la cronaca svolta nelle indagini sul brutale pestaggio che a Cervia, sul litorale romagnolo, è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Arrestati ora quattro giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena. Lo scrittore Enrico Brizzi era stato a scuola con la vittima, non meritava quest'odio, dice.
14: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni, viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Spesso girava con un grosso radioregistratore acceso. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei quattro fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio o a uno sguardo sbagliato dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto tre giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i quattro con un'indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, tre sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
15: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
14: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Un impegno costante delle nostre forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione. Così il ministro dell'Interno Piantedosi sull'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
16: Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Se fossi maggiorenne, sarei dell'ISIS. Lo scriveva sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord il 16enne italiano del Comasco, arrestato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti. È quanto emerge dall'ordinanza del giudice dei minori di Milano. Padre ucraino, madre russa, ragazzo schivo per chi lo conosce, astuto e pericoloso per il magistrato, sfruttando diversi profili e offuscando i dati di navigazione redazione condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se contattato avrei cercato di aiutarli in ogni modo, diceva intercettato raccontando di aver collaborato alla realizzazione di materiali di propaganda già quando aveva 12 anni. Elena Baiocco, GR1.
2: Giallo a Portici, Napoli, zia e nipote trovati morti in casa erano lì da 5 giorni a dare l'allarme, i vicini.
17: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
18: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
19: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
17: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
2: Adriano Cappellari, il giovane giornalista di Enego, in provincia di Vicenza, accusato di aver messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita, ha consegnato al PM una lettera di scuse. Ho tradito la fiducia di chi ha creduto in me, scrive il ragazzo.
20: Il pomeriggio più lungo della vita di Adriano Cappellari inizia alle 14.30 alla caserma dei Carabinieri di Vicenza. Si conclude dopo 2 ore e mezzo di colloquio con la PM Alessia Grenna e sfocia nella liberazione emotiva anche attraverso le lacrime. Sono qui perché sento il dovere di chiedere scusa, scrive in un messaggio che avrebbe voluto leggere davanti ai cronisti, soprattutto nei confronti di chi in questa vicenda mi ha creduto e dato solidarietà. Il giovane cronista di Enego, 21 anni appena compiuti, è troppo scosso per poter parlare. Al suo posto arriva l'avvocato Roberto Rigoni Stern.
21: Noi vorremmo intraprendere un percorso di giustizia riparativa e su questo versante le aperture da parte di Don Patriciello sono fondamentali perché ci permetteranno di allontanarlo da quel luogo da cui è scaturita questa triste vicenda fino a portarlo lontano per un periodo di recupero anche psichico.
20: Nicola Accardo per il GR1.
2: Mezzanotte 17 minuti, la scomparsa di Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, ai funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì a 86 anni. Incessante in questi 2 giorni il pellegrinaggio alla casa in cui visse fino al 2012 in via Paolo Fabri 43 a Bologna e hanno portato fiori, biglietti con frasi delle sue canzoni. E oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino, la nostra inviata.
22: Come vorrei avere i tuoi occhi.
23: Era una persona speciale, facevo sempre le fotografie con tutti i ragazzi che arrivavano.
24: Un flusso continuo di persone, molti erano solo di passaggio e hanno deciso di fare una deviazione per venire a salutare il grande maestro.
25: Noi veniamo da Roma, però in realtà stavamo in Croazia e siamo cresciuti con Francesco.
24: Qual è il tratto di Guccini a cui è perfezionato?
25: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà, del vero.
26: Ho fatto un giro da Salento, sono tornato su e anziché tirare dritto per Genova ho fatto questa deviazione qui.
27: Questa domenica in settembre.
24: Questa mattina nella sua casa Pavana, frazione di 400 abitanti del comune di San Buca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata, un momento quindi di incontro con le persone a lui più care nella sua abitazione, nel paese che amava, dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni. Le ceneri riposeranno a Pavana, una cerimonia ufficiale per un saluto collettivo si terrà a settembre. Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
27: Credevo che Bologna fosse mia.
2: È iniziato un altro fine settimana di partenze per le vacanze. In mattinata ci sarà bollino nero sulle autostrade per il rischio code e rosso nel pomeriggio. Temperature ancora elevate, ma non mancano i temporali che interessano soprattutto il nord Italia, oltre ad alcune aree appenniniche. A Roma ha ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul Monte Livata a Subiaco.
0: I responsabili della momentanea e lieve tregua dal caldo sono i temporali di calore, quelli che si formano quando le temperature sono stabilmente sopra i 30 gradi, il suolo si surriscalda e l'acqua evapora addensandosi in cumuli di nubi. Piogge sparse sulle Alpi, nelle prossime ore anche in pianura padana, porteranno un abbassamento delle temperature, riportando il bollino giallo in tutte le città settentrionali. Al centro e al sud, con l'eccezione di Cagliari e Campobasso, resta invece il bollino rosso e temperature tra i 33 e i 37 gradi, con punte fino a 40. La quarta ondata di calore non si placa e, passati i temporali, la colonnina di mercurio tornerà ad alzarsi anche a Bolzano. La prima a riconquistare il bollino giallo domenica tornerà arancione, nonostante i rovesci che a tratti possono essere anche violenti. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
1: Persistono i temporali fino alle prime ore del mattino sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: E con l'estate e il 15 agosto alle porte si moltiplicano le truffe ai viaggiatori, milioni gli italiani vittime di frode. Secondo l'indagine commissionata all'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Andrea Polo di Facile.it.
3: Nell'ultimo anno gli italiani che sono finiti vittima di truffa mentre prenotavano la propria vacanza o elementi accessori come i biglietti o le escursioni sono stati 4,3 milioni. Per non cadere in trappola bisogna fare attenzione ad alcuni piccoli principi. Intanto, mai farsi attirare da un prezzo troppo basso e fuori mercato, mai uscire dalle piattaforme ufficiali e mai pagare con dei metodi che non sono tracciati.
2: Buone notizie intanto per chi ha comprato ski pass per le piste del mega comprensorio Dolomiti Superski. Accordo con l'antitrust, in arrivo 30 milioni di euro tra rimborsi in denaro e buoni sconto.
4: Rimozione di qualsiasi forma di coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione è l'impegno preso da Federconsorzio Dolomiti Superski verso chi ha acquistato uno ski pass di valle nelle ultime tre stagioni, potendo scegliere tra due strade: un buono pari al 30% della spesa o un rimborso del 20%. Il fondo di 30 milioni chiude di fatto l'ipotesi sanzioni dopo l'avvio nel luglio 2025 di un'istruttoria da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Luigi Gabriele, presidente consumerismo no profit.
5: Un precedente significativo perché noi siamo stanchi di vedere le sanzioni inutili comminate alle aziende che non finiscono mai a beneficio dei cittadini, di cui la stragrande maggioranza delle aziende non hanno alcun timore, al punto tale che le inseriscono nei bilanci dei comportamenti scorretti.
4: Non sono però mancate le critiche. Ci sono nodi irrisolti nell'accordo?
5: Abbiamo proposto un meccanismo di vigilanza che si basava anche su nostra presenza e questo non è stato ritenuto necessario, e poi, oltre che al solito meccanismo di rendicontazione, avremmo

0: Rilancio di Marco Bezzecchi parte nel migliore dei modi, forse anche oltre le aspettative. Venerdì da record, un secondo sotto al vecchio primato, più di 3 decimi al primo inseguitore, il riminese dell'Aprilia.
1: Sto fondamentalmente male, soffro per fare un giro, magari un time attack riesco a stringere i denti. Quando si tratta di fare un po' più giri soffro parecchio, sia la spalla che il ginocchio, però contento della giornata, allo stesso tempo comunque un po' forse preoccupato per domani. È vero, è soltanto un venerdì, ma io sono contento, poi sai, bene o male toccherà sopravvivere questo weekend, quindi lo sapevamo già e sappiamo cosa andiamo incontro.
0: Noale molto competitiva, Fernandez secondo, Martin quarto, Ogura quinto, si inserisce solo un ottimo di Giannantonio terzo.
2: Sono molto contento per le mie sensazioni, non ho minimamente analizzato niente di oggi, sono sincero, ho cercato proprio di prendermi il primo giorno con molta calma, cerco di sentire soltanto come stavo fisicamente e cercare di ritrovare le sensazioni e alla fine abbiamo chiuso abbastanza vicini ai primi, quindi sono contento.
0: Sesto Marc Márquez, mentre Bagnaia scivola nel finale e chiude 13°, costretto alla Q1. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
3: Poco fa Olbia ha ospitato la prima tappa del nuovo tour estivo di Jovanotti, ma sono ancora tanti gli appuntamenti musicali di questo mese.
4: È da un po' di tempo che non ho scampo.
5: Ha preso il largo da Olbia all'Arca di Lorea il summer party di Jovanotti, ma l'agosto live offre a Prodi in tutto il sud, ad esempio a Gallipoli, dove il 10 arriverà il produttore elettronico Mace e il giorno dopo Tony Pitoni, atteso poi a Roma il 29 agosto. Il 14 i riflettori puntati su Sfera e Basta. L'altro epicentro musicale salentino è Melpignano, dove il 9 agosto suonerà Fulminacci e poi il 22 Via la Notte della Taranta, maestro concertatore Ermal Meta. Tra le ospiti Alessandra Amoroso, Levante e la portoghese Gisela Joao. Il 25 agosto a Milano due diversi appuntamenti con la star del rap Tyler The Creator e con Joe, ovvero l'attore Joe Keery in veste di cantautore. La cavea dell'Auditorium di Roma sarà invece lo scenario per Cosmo, le 7 del mattino del 30 agosto e la sera successiva un classico del rock alternativo, i Wilco. Francesco Riccardi, GR1.
3: Al via stasera Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu che coinvolgerà 15 comuni del nord Sardegna partendo da Berchidda. Sold out per il concerto di Diodato che canta Fabrizio De André domani sera nei giardini dell'Agnata, la casa Stazzu, la tipica casa contadina della Gallura dove nel 1975 il cantautore decise di vivere con la moglie Dori Ghezzi. Speciale il legame con De André che è di Diodato che interpreta spesso il suo brano Amore che vieni, amore che vai. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Francesco Paradisi e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
6: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Roberta Kelly con il suo oroscopo, questo Zodiacs, era il 1976, ma siamo nel 2026, sono passati 50 anni e torniamo al presente dopo il giornale della mezzanotte per riepilogare la situazione prima di salutarci. C'è un mezzo fermo sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della 26. Code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Como, Monte Olimpini e Chiasso in direzione della Svizzera. Code per un mezzo fermo in A26 tra il Bivia 10 e Masone verso Gravellona Toce. Incidente sulla diramazione Stroppiana-Santiago, involta un'auto tra Vercelli Ovest e la A26. Poi code a tratti tra Parma e Reggio Emilia sulla 1 in direzione di Bologna, incidente e relative code sulla diramazione per Ravenna tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione della 14. In A13 incidente tra Altedo e Bologna Interporto, c'è un chilometro di coda in direzione di Bologna, l'incidente al chilometro 14 e 8. Rallentamenti sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, code di un chilometro per l'incidente in A1 tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione di Roma. Questa è la situazione al momento. Io ringrazio Giovanni De Palme e Sergio Ciani per la collaborazione tecnica, auguro a Gennaro Strazzullo buon lavoro per la messa in onda di questa notte e noi ci ritroviamo domani, ormai diciamo oggi, ci troviamo oggi dalle 15 alle 18 sempre in diretta su Rai Isoradio. Da Alessandro De Gerardis, buonanotte e buon proseguimento di ascolto con la nostra musica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano. Lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsione di Madrid, scattati a mezzanotte i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna. Medio Oriente, nel Golfo Persico ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Un funzionario del governo americano all'agenzia Reuters ha affermato che ci sono progressi nei negoziati Iran-Oman su Hormuz e ci sarà un'intesa a breve. Intanto, secondo un CEO di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Si creato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta. Intanto dal Senato americano arrivano altre sanzioni contro Iran, ma anche contro la Russia. E poco fa le notizie che giravano in agenzia raccontavano invece di un'allerta aerea sia a Kiev che in altre regioni per un attacco con droni russi. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro col presidente Vučić. Intanto l'Unione Europea ha varato sanzioni contro 5 personalità russe per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. E veniamo alla cronaca svolta nell'indagine sul brutale pestaggio che a Cervia sul litorale romagnolo è costato la vita a 54enne Nicola Musiani, il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena. Marcinelle, 70 anni fa, la strage nella miniera in cui morirono 136 italiani, commemorazione in Belgio, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato la Premier Meloni. L'addio a Francesco Guccini questa mattina a Pavana, i funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì, 86 anni, oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino. Esodo di agosto in mattinata a bollino nero per il traffico, poi rosso nel pomeriggio, il grande caldo intanto non arretra ma da nord a sud si motivano i temporali che interessano anche alcune aree appenniniche. A Roma ha ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine su Monte Livata a Subiaco. Chiudiamo con lo sport, il MotoGP segnato dal ritorno di Marco Bezzecchi dopo l'infortunio in Germania domina le prequalifiche a Silverstone su Aprilia, terzo un altro italiano di Gianantonio su Ducati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tensione tra Italia e Spagna. Madrid introduce i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre e una risposta al diniego di Roma di ritirare la sospensione degli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Nessuna replica di Palazzo Chigi, che terrà in vigore il blocco alle frontiere almeno fino al 15 agosto, quando si teme ci sia un nuovo assalto di migranti all'enclave spagnola in Marocco. Fratelli d'Italia sottolinea che il premier Sanchez minaccia l'Italia per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Forza Italia, anche tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio di terrorismo jihadista. Le opposizioni, che nei giorni scorsi avevano chiesto alla premier Meloni di riferire in Parlamento sulla chiusura di Schengen, criticano il governo italiano accusandolo di propaganda. La segretaria PD Elly Schlein, che ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Medio Oriente. Sullo stretto di Hormuz, secondo Washington, sarebbe imminente la firma di un accordo. Secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO.
2: L'hanno chiamato l'accordo della Mecca, firmato a Jeddah dal principe saudita Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif. Un accordo di difesa reciproca sul modello dell'articolo 5 della NATO, un patto che unisce tre paesi sunniti: l'Arabia Saudita con le sue risorse petrolifere, la Turchia con il secondo esercito della NATO e il Pakistan, potenza nucleare. Non c'è un nemico dichiarato, ma l'Iran, che si ritrova accerchiato da questa alleanza, ha subito condannato l'accordo, affermando che non basterà garantire la sicurezza dei sauditi. Sullo sfondo, nessun progresso verso la riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sarebbe un accordo in arrivo tra Iran e Oman, ma sarebbe subordinato al via libera della guida suprema Khamenei, che però potrebbe morire da un momento all'altro. Lo afferma il sito iraniano di opposizione, con base a Londra, Iran Wire. Secondo diverse voci, Mojtaba Khamenei è rimasto ferito nel raid americano che ha ucciso il padre all'inizio della guerra, e dal giorno della nomina come suo successore Mojtaba non si è mai mostrato in pubblico né in video. Francesco Mincone, GR1.
1: Negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni contro Teheran e Mosca. Il provvedimento passerà adesso alla Camera. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia, ma dopo l'intervento di Trump le misure sono state estese anche ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. La cronaca con la svolta nelle indagini del brutale pestaggio che a Cervia sul litorale romagnolo è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in